0: Ma anche un segugio. Ma a proposito di cani,
1: io il buio riconoscerei lo scodinzolare dei miei cani, soprattutto quando passano di fianco agli armadi. Non vi spiego la sinfonia.
0: Capisci anche l'umore dei tuoi cani in base al ritmo della coda sull'armadio di fianco al tuo orecchio mentre dormi.
2: Oh mamma mia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Per Stop the Challenge.
1: Stop the Challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella Challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla.
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.

0: Chi ha aperto la voliera qua? Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Rossetti.
2: Fate.
3: Iker Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non è stata
0: povera.
3: Tanto bene.
0: E dove è andata?
3: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene.
1: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego.
2: Okay. Paolo apostrofo Aperego.
3: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le... i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva l'apertosi.
3: Una roba così.
0: Sarà tutto così?
2: Sì.
0: Mamma mia.
3: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma.
0: No.
5: Gnamo.
2: Boia.
0: Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
2: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
2: No, no, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
3: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
6: Una domanda.
3: Ciao.
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta.
2: Boia. Una delle battute
0: la pernacchia.
2: Basse del... che abbia mai sentito.
0: Beh, finito.
3: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
2: Si può sempre
3: l'altro
2: fare peggio però.
3: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
3: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
3: Ah, no, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
0: Bella.
7: Da Catania.
0: Oh, Giulio. Agnomo ignomali. Forse era meglio.
1: Raga, scusate, raga. Bro.
0: Raga, ma come parla?
2: Così. Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parliamo con il linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
3: Per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
3: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
3: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
3: Mi sembra giusto.
2: Senti, senti la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
2: stito,
0: complimenti.
2: Amico da Montecatino.
0: Tornate sempre dei comici.
2: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
3: Certo.
2: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
0: sai che
2: tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere, io già un po' tremavo perché sono battute molto spinte, ma queste sono peggio delle peggio.
2: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina.
3: Avrei detto settimana enigmistica.
2: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
0: esatto,
2: con queste battute qui.
0: Va bene.
3: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 50 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornato.
0: Ecco qua quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
3: Ma quindi?
1: The winner is.
0: Bravo!
3: Ehi là!
6: Sai che la mia invece, la mia ape, è una maleducata, è la pernacchia.
0: Sì. Cioè, non poteva che vincere questa schifezza qua.
2: In effetti,
0: è
2: sì.
0: È vero.
2: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
3: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
3: perché
0: te.
3: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
3: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella
0: Pensi
3: Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui. È disconosciuto da tutti.
2: Se li ha giocati tutti,
0: ma
2: secondo
0: sì.
2: me.
3: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
2: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Luigi, venga qua, l'aspetto.
2: Va bene, va
3: e
2: bene.
3: E dici dei parenti?
2: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
3: Molto bene.
2: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
0: A voglia.
2: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
2: Ben, quanto ha guadagnato?
3: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
2: Le entrate non si muove nemmeno.
0: Cioè, le entrate te ne dà altri forse adesso che hai detto questo. No.
1: Io in 10 anni.
3: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Sì, ma tu pensa che.
2: Scusate.
3: Questo è il nome.
2: La bassezza.
3: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
2: Porco cane.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
2: No, ma da qualcuno
0: chi
2: avrà
0: la
2: preso?
0: Più sana.
2: Scusa,
0: abbiamo la più sana.
2: No? La genetica, scusate. La mica acqua fresca.
3: Dica Bruno.
2: Ci dica Bruno.
1: Ti cafonarci che non siete altro.
3: Sì.
1: Il Tortorella torna.

0: Sica, abbiamo cambiato. Allora, c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente, qualcosa.
2: Dai, dai, sì, sì, sì, un'atmosfera. Oh,
1: massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
0: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto.
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti così. Farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
3: Ah sì,
4: sì, sì, pure il massaggio.
0: Certo.
4: Ma lo faccio io il massaggio.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Vabbè, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film, ragazzi.
3: Sì, il mio pulsante fa tutto.
2: Beh, alla bombolo, va bene.
1: Vai, che parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
4: E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una?
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
3: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è tratta.
2: Vabbè,
3: scambiate per Mereghetti.
0: Dai. E state zitta. Armato. 3, 2, 1, dai!
5: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Papo sentito.
1: Sei già prenotato, Riccardo Russo.
2: Ma senti come parli milanese. Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco, preciso.
1: Sentiamo.
5: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa un po' sentire come lo parli.
6: Ah, oh, birra, faccia tu caffè.
5: Il tuo sei preciso, me l'ha riavvocato a Prisco.
3: Che film è? Fratelli d'Italia?
1: No.
2: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
3: Vabbè.
1: 1-0 per
3: gloria, sempre.
1: Ricky Russo. Siete pronti?
0: Dai, allora
1: Christian, vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.
1: Sentiamo.
7: Prego. Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
0: È facile.
1: Cristiano Militello si è prenotato.
4: Secondo me è quella la prenotazione. Cioè,
3: posso provare un aiuto?
1: Vai, certo,
3: sarà.
1: Paolo.
3: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
0: Vacanze
3: di Natale.
7: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: Cosa voleva dire il papà?
8: Anche questo Natale se lo siamo levato dalle palle.
0: Grande Garrone.
2: Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
3: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
1: Vabbè, allora facciamo uno pari.
2: Sì.
0: Un'altra, dai.
1: Vai, Cristian.
0: 3, 2, 1 e sì.
9: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
0: Questa la so chi.
4: No, questa no.
3: Marco cane.
0: Secondo me è Natale sul Nilo.
3: No. Sono indeciso. C'è anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
1: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra.
2: L'altro è Enzo. Vabbè, dai che ci arrivi, dai che ci arrivi.
3: No, devi te arrivarci te, mica lui.
0: Enzo Salvi, sicuro.
2: Enzo Salvi, sì, ovvio.
0: Con Boldi. Si riferisce a Boldi.
1: Boldi, dai, sì. Dilla. Dimostra.
3: Dai, Ricky, vai tu.
2: Vacanze di Natale 91?
1: 2000!
0: Ma come 91 Lorenzo Salvi?
2: Ho sbagliato, 2000. Tu vedi che era facile battermi, però.
1: Allora siamo ancora a uno pari, Christian.
2: Niente, abbiamo bisogno di un'altra.
0: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
2: Vai.
10: Io mi chiamo Poppea.
0: Poppea. Facile.
10: Poppea.
0: Antonio Servillo.
1: Chi si prenota?
10: Arrivederci, signor giudice.
2: E già le puppe e già le puppe SPQR
3: Poppea.
1: Chi era, dai, Poppea? Cristiano.
2: Anna Falchi.
3: La famosa Anna Falchi. Che
0: sono Poppea.
3: Riconosco anche così.
0: Ma il film è chiuso,
3: il titolo
1: SPQR. Sono porci questi romani, 2500 anni fa.
3: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
0: l'ultima, c'è l'ultima.
1: Cristiano.
3: Posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
0: C'è la possibilità.
3: Dai.
0: Dai.
1: Attenzione, suspense.
11: Ma vuoi mettere l'aria inquinata e zossa di Los Angeles con sto venticello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
2: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene di core.
4: Di mente, di core e di panza.
2: E di panza, bravo Cristian.
11: Ma beata l'ignoranza.
2: Vacanze di Natale. No.
3: Vacanze a New York.
1: No,
4: ragazzi, io la so.
2: Vacanze in America,
4: ragazzi.
11: Ma beata l'ignoranza, si stai bene di mente, di core e di panza.
3: Ha vinto Leonardo Fiasco.
1: Che bello. Momento altissimo, ragazzi, sì, quella proprio... banda di Area 101.
4: Il cinema di sé.
3: Questa sì è divulgazione.
4: Sì, è arte, la settima arte.
2: Oh, neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto. Io veramente una cosa.
3: Voleva farlo Alberto Angela questo momento qui di radio.
2: Sì,
3: e poi
2: sì.
3: Abbiamo detto: no, Alberto, non ti scordare.
4: Sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
1: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
3: Scusate, io ho una lamentela. Ti pareva?
4: Figurati. Qual era?
3: Avete messo solo benzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
1: Siamo andati proprio al cineparetto nel
3: quello
1: puro.
2: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
1: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
4: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso.
3: Cornetti allora, alla crema.
4: Citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
12: E anche sto gioco ce lo seguo.

0: Puppies, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che...
1: E che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lily, di Lily e il Vagabondo, lei non fosse un Cavalier King, ma fosse,
0: come detto erroneamente da Cristiano Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane, proprio. Porta, sì, fortuna.
1: Esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un...
3: Da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo, ma qual è? Il Cavalier King?
0: Sono molto simili, c'è da dire.
3: Ma qual è? Ma non è la prima qual volta è? Che lei mi ha detto quello del film, lei, quindi
2: puoi
3: è colpa sua.
2: Figliola, scusa, Anna, poverina.
3: Colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: Sì.
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un...

0: spinugio e un segugio.
1: E allora
0: lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
2: Che salutiamo.
0: Che salutiamo, certo, ci fa sempre ridere.
2: Mi ha chiesto l'amicizia su Facebook l'altro giorno.
0: Devo aver sbagliato.
2: Probabilmente, però io gliel'ho data.
3: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova. Sì. Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
0: Il passaggio della stecca si chiama. Certo.
3: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona. Uh-huh. Il centenario,
0: dove?
3: Se la stanno ancora giocando, Bergamo e Trieste.
0: Ah,
2: visto?
0: Hai capito.
3: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
2: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
0: in
2: quest'anno,
0: Bulgaria.
2: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
0: Bella,
2: bene, lo volevo sottolineare.
3: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
3: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
3: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
3: Ma fai te.
2: Pensa te.
0: Fanno anche le grigliate.
2: Sì,
0: per le piante, non per loro.
2: Lo stand anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì le presenti.
0: Ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
3: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
0: No,
3: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
2: Boh, la famiglia.
0: Lily e il vagabondo.
3: Little Shop of Horrors, grande musical. Con
1: hai
3: la
1: visto solo tu?
0: Piccola bottega degli orrori.
3: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
2: Franco.
1: Aspetta.
2: Dillo bene. Però.
3: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
3: che
1: so.
3: Era?
1: Che era?
3: Audrey.
1: Audrey. Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
3: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
2: Aiuto.
1: È vero.
3: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: succedere, c'è, sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io.
2: No, non hai cedimenti.
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno. C'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia.
1: Certo.
0: È Dodi.
1: Di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, sì, viene voglia di nominare la conferenza episcopale italiana.
1: Addirittura, addirittura, certo,
2: dal
1: che
2: primo
1: sì
2: all'ultimo. Vabbè.
0: Ma abbiamo Facchinetti Senior e Junior. Bravo Facchinetti alla banda di R101 come Milano giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il tuo. Vai, ti prego, come fai sempre. Vai, apri Chiara la bocca, spalanca tutto, tira fuori tutte le tue. Le tue note dalla bocca, forza, forza!
4: Stai zitto!
3: La battuta più brutta, questi, qui ci siamo belli di padella!
4: Sai quanto dura il Tortorella oggi?
0: 70 anni.
4: Dammi solo un minuto! Sì, uno certo solo!
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete chiamarmi allo 02 45 50 72 331 90 e tutti gli altri numeri.
1: Perché ti non metti a vendere i tupeti?
0: DJ Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Rido ma ho ben poco da ridere. Però
1: vabbè,
2: diciamo che fa ridere sulla carta. Ma
1: te almeno ce li hai in carbonio.
4: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista. Capelli in fabbri fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella Challenge.
2: Bene, bene.
0: Cominciamo con la prima sfidante.
5: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
5: Si acciuga. Ciao, sono Nicole da Bacoli. Un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì. Ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai,
1: secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa, eh?
0: Questa sì, sì. Vai. Guarda,
6: ma questa battuta è proprio brutta.
0: E
6: Wiwa, Laura D'Alegnano.
0: Ah, Laura!
1: Laura D'Alegnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, questo per fortuna c'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, Puh. Siamo, sì, è quello, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Ecco,
4: no. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: No, no, quella manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta.
0: Però
7: aspetta che me la appunto su un Riccardo Foglio.
4: Oh, bello!
1: Riccardo Foglio.
2: Foglio.
1: Riccardo Foglio.
2: Maledizione.
0: È tanta tanta roba, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
8: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Ori, buongiorno.
8: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
8: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Sì, stava proprio scalpitando, sì, per farla, eh?
4: La battuta del mio amico, che qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita, io da pare, uomini soli. Ma soli, soli però. Vabbè.
4: Comunque ragazzi, allora sì, ancora qua con mio padre.
1: Vai,
4: il
1: Franz,
4: mio papi, bello di padella, pa.
9: Ancora allora, con bello di padella si diceva nel 94.
4: Lo so, soprattutto io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Ma anche nel 94, se andavi da tuo padre a dire ciao papà, bello di padella, vorrei vedere
9: la
1: reazione di un normale papà.
9: Vabbè.
4: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito.
1: Sì.
4: 380 90 101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei sia sintetico, DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, bello.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canziani.
1: Oh mamma mia, basta, chiudila, chiudila.
4: Questo
1: Chiara
4: potete vincere, questo ed altro, e allora? E allora? E the winner is!
9: Chi è però il vincitore?
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su un Riccardo Foglio.
4: È bella!
0: Grande! È bella. Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Ciao!
9: piccola Chiara stavolta è scassato con queste battute che han fracassato.
0: Ma i fratelli, i figli e padri, i macchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: viaggio mai raccontata in televisione.
1: Benvenuti a Pochino Express.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
2: Ma che sei giapponese?
4: No, è la ghiera tedesca.
1: Ho capito.
4: È uguale, oh.
1: Senza un centesimo in tasca.
4: Sì.
1: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
2: Wow.
1: Per arrivare a Caccia di Moro.
3: Ma non erano in Giappone, eh?
4: Che viaggio è?
3: Vabbè.
1: Autostop.
3: Viaggio a vuoto.
1: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
4: Sì. Bello.
1: Poi potranno...
3: Difficile resistere, e poi arrivare al traguardo.
5: Capito che devono tentare di sopravvivere.
1: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
2: Mangiare una pagliata selvatica, no?
1: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
4: Dai.
1: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
4: I rollatori.
5: Oh, perché poveraccio.
3: Torniamo così.
1: Al grido di falla girare.
4: Certo.
1: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
4: Voglia.
2: Brumotti, Riccardo, ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
1: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
4: No, mi scusi, io non voglio partecipare.
1: I tifosissimi.
3: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
1: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
4: infeme,
1: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del...
4: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
5: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza, scusa.
1: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
5: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
5: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
1: E per finire Paolo.
2: No, finisci pure.
1: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
4: no,
1: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
4: E che è? Bello!
1: Quello di Avanti un altro che
4: XXL,
1: fa.
4: Mi
5: piace Lazzo.
4: Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
1: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
4: Ma
1: ed
4: dai,
1: è stato eliminato.
4: Ma non l'avrei mai detto.
5: Positivo al verdicchio.
1: Questo è Pochino Ex.
4: Bellissimo.
3: Non
4: sentitelo,
3: ragazzi.
4: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pochino Ex?

0: non sarà l'Italia a dover votare Salda Vinci, ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
1: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
0: Ai, no, l'anno scorso c'era quella della sauna della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio. Qual è?
2: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza. Ce la posso fare a 55 anni.
1: Lo so.
2: E we want.
1: Ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
3: L'ho preparata io. E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
1: Dove?
3: Su trippa da

0: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
1: ci
0: sono
1: siamo
0: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
2: Voleva la carta di credito.
0: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
3: Vai. Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: La bambola è Baby Bua.
0: C'è anche chi ha detto sbrodolina, ma non era la sbrodolina.
1: Poi era Baby Mia.
0: Era Baby Mia,
1: e faceva baby.
4: Quello è i tempi nostri, no? Più baby anni 90.
1: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
1: Quello è un altro.
0: Con Salda Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi.
3: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
0: No. Poi.
3: Buongiornissimo.
1: Ciao.
3: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua. Ne sono sicura.
0: Dietro.
3: Ciao, buona giornata.
1: Li unite. No.
0: Mandali tutti.
1: È una crasi.
0: Ok, sentiamo un po'.
3: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
0: Ma
3: Ciccio Bello. Ciccio Bello ha la bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
0: Sì.
3: Ciao,
0: ed è ancora in vendita. Ciccio Bello ha la bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
2: la mutua,
0: la pipì, la pupù.
2: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
0: Sì, è 40. Sentiamolo un accenno dello spot senza il bip. Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle Gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
2: Però.
0: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
1: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
0: La bambina se l'è. No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
2: Cosa bergamasca?
0: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
1: È vero,
4: Carlo Conti
0: si abbronzava.
1: Un nome che non si può più utilizzare.
0: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
2: sì,
0: latte,
2: ce l'avevo.
0: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse e invece andava a radunarsi in una spuglietta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
1: Ma che
5: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
0: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
2: Ciccio Bello che scippa.
0: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
2: assolutamente.
1: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
0: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
1: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
0: Esatto,
1: sono le Barbie un po' più prorompenti.
2: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
0: Ciccio Gamer.
1: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
2: Le è rimasto impresso.
0: Cosa vuol dire caricargli la saliva?
2: Qualcosa di schifoso lei.
0: Perché ti sputava in faccia.
1: E cosa sbrodolava sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
0: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
1: Ne abbiamo una all'ascolto?
0: Ah sì? Di cosa?
2: Dobbiamo andare, via.
0: A fretta.
2: Ciccio fretta.
0: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
1: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
6: Umidello, umidello, c'ha la bambola col budello.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Dai che c'è la sfida, la battuta.

0: Grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma.
2: Con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo. Bravo,
3: aiuto.
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Ah. Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia,
3: metti,
1: grande.
3: Metti giù tra i buoni e li ha tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: questo mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino.
3: Casalvelino.
1: Che sale però.
3: Anche te scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Intrucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi
1: scrive riuscita, comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao.
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Ma abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Un po' le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria. Fa.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un Eran 3 e poi le Maria una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: È troppo difficile. Guarda, che segnale? Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale, via.
7: Niente. No, sto facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo poi, prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non finisce mai di patire questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo sì. Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì. Mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra,
1: sì.
0: Ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto prima?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni.
1: Sì.
2: Juventino nel sacco.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Campione europeo e di... e massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, sì. A volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante,
0: sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco, sì.
2: Ama perfetto. Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma
1: sì.
0: Va bene.
1: Vabbè.
0: Francesco,
2: battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Ma sì, dai, sono preparatissimo anche io sul tema. Ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, allora, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce. Mm? Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: No! Bravissimo,
0: bravissimo. 1-0
2: subito.
0: C'è la ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo bravissimo. Subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, ammito, se batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok, via Copenaghen.
0: Prenotate la
3: nuova. Ah, questa è tosta, aspetta.
1: Vuoi dire Riccardo? Il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
2: Ricky e Barabba.
0: Con De Sica e Pozzetto. Era una prova. Francesco, quando te la vai. Senti, tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pe, ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
6: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
4: Capito?
6: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
0: Quale?
1: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era non vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000. Capodanno del 2000, Geneminga.
6: Capodanno del 2000, Geneminga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale perde.
7: Si esce da una terza mano.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Da qui è sushi. Sì, ciao. Hai rifatto i denti.
0: Film?
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas. Bravo, bravissimo.
0: Bravo. Allora,
8: tanto sushi.
1: Ma devi essere geisha. Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco.
1: Bravo,
0: secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
7: sì,
0: ti richiamiamo.
7: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, volentieri.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Beh, rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre, il batterista di Van Halen aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Sto
0: producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando riescono, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Euro Festival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete no, cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, vabbè,
0: pianta.
4: Parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Vabbè.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, sì? Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà. Sì.
3: Sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick.
3: Vai.
5: Saremo io e te, lo slam, la

0: Sembra
1: la mandalir con le placche.
2: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
3: Certo.
2: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic. Ecco, bravo.
1: Bello, bello. Bravo, bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
0: Bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
0: Dipende dal colore dei capelli di Salda Vinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salda Vinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
3: originale
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze, eccetera.
1: Sì, perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
1: Perché il voto va allo show e deve esserci uno show.
0: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
1: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
1: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: che non riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia.
1: Solo a rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao.
0: Bello, tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio, per forza.
2: Basta poco.
3: Ti allora lì, sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno, banda. Io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32
2: Yannick.
5: Vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco. Facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Comunque,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Con Padel.
5: Ho pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
0: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi
5: sì.
3: Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini ti fava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta.
3: Bella. Quando ce vo, ce vo.
0: E lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo. Anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano. Sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12. Può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio.
3: Sì.
2: Vero, Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vincono. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è l'unico, è vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mia madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglio il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no? Speriamo di no.

0: in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nella adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è cioè la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, la,
2: okay, sì,
0: il magione.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di...
1: Paperino.
0: Paperino. Perché nasceva il 13 marzo. Per quello è la sua targa.
2: Anche i Bassotti avevano una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì.
0: Vabbè, la banda
3: dove
0: Bassotti.
3: Dove lavorate? La motorizzazione, sì, stamattina. Che me ne frega delle targhe di Paperino.
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì, non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: ciao,
0: qui.
4: Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: will. Ciao. Pensi?
2: Ce n'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Così colgo dell'ironia. Nei vostri commenti, nelle vostre ricettine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti... con la settimana del risparmio.
4: Era sì, uno sì, dei piccioni sopra il tetto di casa mia anche ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli era venne. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso,
2: ha detto, nel
1: cosa
2: giro
1: ha detto?
2: Ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri,
1: sì,
2: alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono
1: ma
0: i sentiamo veri subito il nostro grande esperto.
1: Eccoci
0: di questi file
1: qua,
0: appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: Robert Giacobone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20
2: metro e 20
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque ogni anno, pensate qua, c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Leggilo.
5: Linguine elastiche 25.
1: Sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI.
2: Gli UFI.
5: Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
0: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, wagliò.
2: Allora e l'altro lui è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto.
2: Sì.
5: Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Pupo!
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questo addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare
2: il mio calciatore.
5: Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buoni mestieri a tutti.
0: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
2: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronte a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Soprattutto anche ai giudici di gara che abbiamo ogni giorno. Oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
2: Lara Pausini.
0: Ciao a tutti. Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. È Lara Maico.
3: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: L'hai capito adesso?
4: È la propria morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi,
1: voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara. Sai come si chiama il mio libro? Sommario. Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho campo.
4: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
8: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Giusto.
3: Sì. Grazie.
8: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
8: alcuni personaggi li fa anche bene.
0: Sì,
8: devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
0: Allora,
1: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
9: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Diciamo così,
4: Riccardo, prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
8: Sono Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No. È vero.
9: Anche meno, Comunque.
3: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
8: Ciao Amanda.
0: Ciao.
8: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
8: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
1: Dai, fare così. Ciao.
0: Era lì, era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
10: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
10: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
10: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
10: Ciao.
1: Un altro.
10: I campioni del duplete. Ciao.
1: Ma cos'è un altro?
2: No, sì? Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
2: No.
1: È Daniele di Villantelli.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: No, che oramai è nato il villanterismo, capito?
9: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
9: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra.
9: Si duplicano.
2: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
2: L'amore mio. E allora, siamo pronti? C'è il nostro vincitore.
0: Sì.
2: Salutiamo Gerard Partito che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
3: abbiamo bisogno. Marco, se ne andate, non ritorna
0: momento
3: più dopo il challenge, quindi the winner is...
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci ha sentito.
1: Proprio questa.
7: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
1: il tema di oggi.
0: Ce la siamo costruito oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
1: Ragazzi.
11: Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
1: Grazie.
11: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
11: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
11: Oggi. Ah. E la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete. Forza Inter.
1: Ecco.
9: Mannaggia.
0: Ancora
9: me.
0: Auguri Rick.
9: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
2: E allora il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
2: E poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che non succederà
1: devi.
0: Tra poco.
1: Sì.
0: Non
2: devi. Scusate, non si può
1: Mara.
2: Dire. Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
2: Ah, vabbè.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Vienna, ieri sera è cominciato l'Eurovision Song Contest.
1: Non l'ho visto, com'è andata? Qualcuno di voi ha dato una
2: sbirciata? Ho visto delle immagini di Sal, adesso è andato dentro.
0: Bello Sal spettacolo.
3: Da Vinci, amatissimo da tutti.
1: Davvero?
3: Tutti hanno ballato la sua canzone.
0: Davvero? Per sempre tutti. Sì, sanno già tutti cosa significa, se lo cantano già tutti.
3: Anche l'Islanda.
0: È vero. Bello spettacolo con la sposa, l'avevamo annunciato, si era già visto nelle prove generali, la scena di un matrimonio, la sposa che alla fine svela il tricolore.
1: Ah sì?
0: Dall'abito, esatto.
2: Velo.
1: Ecco.
2: Sì.
4: E poi sullo sfondo decolla D'Annunzio per la trasvolata con i volantini sul fiume.
1: Addirittura.
4: È un bel momento. Tutto sì, questo su che canale è?
1: Sul secondo?
0: Sul canale, sì, la finale sarà su Rai 1, credo di il classico, di solito fanno così. E sabato sera si vedrà, l'Italia è in finale, ma c'è arrivata di default, non abbiamo ancora vinto niente. Però l'italianità che ha dimostrato Sal Da Vinci sta funzionando, il pezzo va.
1: Il pezzo funziona,
0: non
1: era mica scontato.
4: Funziona anche la tua torta della nonna, devo dire.
2: Sì. È buona, nonostante tutto.
4: 8 etti, un pezzo.
0: Puoi fare in fretta per mangiarne un altro pezzo? Perché stiamo scoprendo tutte le cose che i nostri amici riconoscerebbero anche al volo.
4: Al buio.
1: Al buro.
2: Al buio e al volo.
0: Esatto.
1: Al buio. Quella cosa che anche
0: si fa prima, vedi, per fare prima unisco due parole.
1: Dai, certo. Sentiamo cosa avete detto.
0: Vai.
5: Buongiorno, mia figlia fa danza, fa Ilse, la danza sui tacchi, e io in mezzo a una decina di ballerine di spalle, da lontano comunque la riconosco, perché come si muove lei, nessuna.
0: La caratteristica.
1: Poi?
6: Manda buongiorno! Lo spigolo del letto! Ciao a tutti! Gianni Black!
0: Però lo riconosce al buio per altri motivi.
1: Lo spigolo del letto, sì.
4: Poi ti accorgi, diciamo.
1: Io prendendo il metro ogni mattina, a occhi chiusi, riconosco chi sta salendo dall'alito. A volte.
0: Conosci per nome?
4: Anche la nazionalità e l'etnia.
1: A San Donato riesco a capire chi sta per salire a Rogoredo, perché arriva lì attraverso.
4: Boia, davvero.
1: Sì. Chi è?
0: Questi passi li riconosceremo da lontano, il nostro Adriano Celentano.
3: Come avete fatto a capire?
2: È così. Dalla voce,
1: dalla G.
0: È quel suono, ma anche dall'Eurovision Song Contest sono uscite parecchie canzoni che basta una nota.
7: Saremo io.
2: Ho capito, bella.
1: No. No, ma fammi sentire Bangaranga.
4: Ce ne eravamo liberati per qualche
0: invece.
1: Questa cos'è? Pensavo al recente Eurofestival, invece qui si va indietro, certo.
4: Dietro quanto?
1: Si va negli anni 70, per
0: credo
1: forza.
0: Di sì. Noi vinsero con Waterloo.
1: Okay.
4: Che bello.
0: Poi
4: non svegliamo.
0: Cucina. Da
1: Waterloo a Water Closed. Che è questo?
0: Beh, ragazzi, noi qui in onda dalle 5 del mattino abbiamo il più grande esperto di cina e panettoni.
1: Sì.
2: Eccolo!
0: Quello che gli basta una parola. Massimo, l'inizio di una frase per capire la citazione e riconoscere.
4: Io gli dico finale, ad esempio.
2: Finale è un po' poco, però.
1: Vabbè.
2: Finale di un ogni
4: capisco.
2: Finale.
1: Niente.

0: Dopo il giro di Chiara Oke, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh,

0: Bastava solo
1: your
0: Tarzan
1: boy.
0: Sì.
1: All right, I'm gonna go drive with the guy.
0: Ottimo inglese. Oxfordiano.
2: È americano, in realtà.
0: Americano.
1: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia! Bellissimo.

0: Perfetto.
1: Oh, il gruppo dei ninja. Giustizia para.
2: Preso lui.
0: Grande.
1: Ninja. Fabio da Malerbio.
0: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno. Oh, che meraviglia. Che meraviglia.
2: Certo.
1: Oh, Fabio. Mia bella Madonina. Ah.
0: Che te brilla.
1: Che te brilla da lontan. Tutta d'ore vicinina.
0: Ti te domine.
1: Ti te domine Milano. La bandata da Ispra.
4: Contro il cielo.
2: Non potevo mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E solo. Basta.
0: Il file.
6: Ma dov'è la
7: ho? Sempre solo. Ha detto oh, solo.
0: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Bene.
2: Ma solo a Milano.
6: Quella che avevo in mente io
0: ancora non c'è.
2: No,
0: nessuna. Sentiamo.
1: Dio mare.

0: Se tu sei fidanzato grida oh, se tu sei fidanzata grida oh, sì, è una cosa allucinante. Comunque sì, la canzone di Fabri Fri, Tibra, credo, sì, rap futuristico, però mi è venuto in mente ultimamente. Ciao, Carlo da Barlassina.
1: Ciao Carlo.
2: Sai che quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
3: No,
2: lo so. No, a Brianza, no, mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
3: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
2: No.
1: Diamogli un'altra possibilità.
2: Sì, vai.
4: Vamos a la playa. Oh oh. Vamos a la playa.
3: Non è questa.
4: Oh oh. E viva!
1: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
5: Oh Sarracino, Sarracino,
3: oh Sarracino,
5: bello guaglione,
1: bello guaglione.
3: No. Questo è il grande orchestra italiana di Renz Harbor.
6: Bravissimo.
1: Tutte femmine vanno a murare.
2: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
1: Banana Joe.
2: Ah, bello però.
1: Oh banana.
2: Perché non l'ha fatta nessuno?
1: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
2: Una vocale.
3: Color banana, quindi le è venuta.
2: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
3: Vediamo. Le vocali.
2: Cosa abbiamo?
1: La U.
2: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
3: Sì.
2: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
3: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
2: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così, con Soleado, la canzone era
3: ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. No, non è il caso. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
1: Ma c'è tutta così.
3: Niente, via la camicia.
6: Nudo.
3: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
2: Tutti insieme.
6: Preso alle fattorie.
2: Andiamo avanti.
3: Però me la ricordo anch'io, sai?
2: Vero?
3: Sì.
2: Vero?
3: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
2: Sole.
4: Saremmo io e te. No, così sarà per sempre.
3: Ma la mettete ovunque.
1: Alla fine.
3: Non c'è la O.
1: Arriva.
3: Non c'è la O.
1: No.
2: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ho l'aneddoto bello.
3: Va bene, dopo.
1: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
3: Sì.
1: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle

0: Lights Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire, come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: L'emozione. È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma
0: non
2: per
0: so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101, 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai, vai, vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok, ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Morella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: C'è la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, che la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: La X, no, famosa X. Stai parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, come te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: È tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe
0: l'ultimo
1: le cose.
0: Corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: tutte.
0: No?
1: Giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Sì. Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini?
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Devi
3: fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
3: Ecco,
2: apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, è come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: se no, si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Perché già è già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: Figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai,
3: vale.
0: Allora hai fatto bene.
1: Sei
0: il suo,
1: sei un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece
2: sì,
0: sono per tutti
2: sì.
0: voi, Lady Gaga, qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre voci.

0: Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8.53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica. Ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai capito, Cristiano? Tu sfoghi e intanto eviti di litigare con chi ti sta
2: intorno. Io quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria. Chi?
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, mai
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
4: ormai
1: fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola che scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non ti manca niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Pellegrino.
5: Posso dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti
5: in
4: perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine appunto pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto. Laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto, sì. Effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando con noi, sta giocando come
4: sì, sì, ma infatti senti sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai tornei a Berlino. Ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando bussa l'Ernia è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani. Ciao Yannick.

0: Hotel dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora, fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici, facciamo un bel salto di 40 anni in avanti, oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision, è da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato. Certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora,
1: sì,
5: io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione,
5: vabbè, la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklesdust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: nelle...
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
4: Io la voto,
2: voglio votare,
0: però non
2: c'è un problema,
0: però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga?
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cibo de rape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Insomma.
5: Why Germania with the krauti e wurst?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna travestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
0: No! Ma perché?
1: Ma...
0: Tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
4: È crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene.
0: Sì. Ah, podio si avvicina.
5: Lo dico io dove devo volare quello lì.
4: Dai.
2: Vabbè. C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad multimetriale tra vai a quel problema.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino...
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa la Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Questa è l'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì, i conduttori,
1: i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesano.
0: No, un altro trio.
2: Più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, ma tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma a Elettra Lamborghini.
4: Va bene.
5: Perché come lei presenta due bei balconcini.
4: Eccola.
5: E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
0: Va bene.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni.
4: Beh, sì,
0: dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Yannick Sinner si prende anche Roma, battuto in due set rude 6-4-6-4. Adriano Panatta, ultimo campione azzurro degli internazionali d'Italia esattamente 50 anni fa, consegna il premio. Con lui a sorpresa anche Mattarella, che prima aveva assistito al match dalla tribuna. L'altoatesino completa anche la sua collezione personale di titoli Masters 1000. Prima di lui solo Djokovic ci era riuscito. L'Iran farà bene a darsi una mossa o di loro non resterà più nulla. Così Trump, dopo la telefonata di oltre mezz'ora con Netanyahu. Il presidente americano starebbe preparando nuovi raid insieme a Israele. Intanto negli Emirati Arabi un drone esplode vicino a una centrale nucleare. Lettera di Meloni alla presidente della commissione von der Leyen. L'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente la deroga al patto di stabilità per le spese della difesa anche all'energia. La premier motiva la richiesta con la difficoltà di spiegare i distinguo alla popolazione. Il ministro Piantedosi allontana i sospetti di attentato terroristico per l'investimento di Modena. Il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico, le sue parole. L'assalitore non risponde ai PM, ancora 5 le persone ricoverate visitate oggi da Meloni e Mattarella negli ospedali. Immersione difficilissima, il nostro militare morto ieri era tra i più esperti. Così il governo delle Maldive, mentre a domani un nuovo tentativo di recupero delle 4 salme dei sub italiani dispersi. A scendere saranno sommozzatori finlandesi specializzati nei recuperi. Calcio in Serie A, l'Inter pareggia 1-1 con il Verona e poi festeggia il doblete Scudetto e Coppa Italia. A Milano il corteo con i tifosi a migliaia in strada, deviate alcune linee del trasporto pubblico. Nelle sfide Champions il Napoli blinda la qualificazione mentre la Juventus collassa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: bussati dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Come?
5: Mocumescu.
0: Bella.
4: È nuova. Bellissimo.
3: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
0: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il Tortorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
0: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro
2: con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è,
3: come dargli torto. Ha ragione,
0: ogni tanto nella semplicità
3: potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo una volta sola.
0: È Guccini che fischiettava.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei va bene. Abbiamo un'ultima
0: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora, vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me.
0: Vabbè,
4: io
0: allora facciamolo
4: il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. Dile è andato
7: alla
0: da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Ah, guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare anche con
2: i raduni. Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia vi... cavolo.
2: Tu.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: Miravis, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lilly, di Lilly e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta, sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Far incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino,
0: grosso.
3: Quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è il Cavalier King,
0: sono molto simili, c'è da dire.
3: Ma qual è? Ma
1: non è la prima volta
3: qual è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: è colpa sua,
2: figliola, scusa,
1: Anna, poverina,
3: colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Che salutiamo.
1: Che salutiamo, certo, ci fa sempre ridere.
3: Mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Probabilmente, siamo, però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova,
1: sì,
0: sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona,
1: uh-huh,
0: il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
3: Visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria,
3: si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te.
3: Sì, ma no, pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì, c'è
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lilly e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical con
2: la
0: pianta,
2: solo
1: piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene, però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile. Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene, però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Oh,

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: Bim Bum Boomer.
1: Prova la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
0: ci
2: sono,
0: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
2: No, no, no, c'è anche,
1: dopo,
2: c'è anche chi ha detto sbrodolina, ma non era la sbrodolina.
0: Era,
2: no,
0: era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
0: e faceva baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90,
0: mia.
1: 80,
0: 90. Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ma Ciccio Bello, ragazzi, Ciccio Bello parla napoletano, quello là.
0: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi.
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
0: No.
2: No, poi.
7: Buongiornissimo!
0: Ciao!
7: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Dietro.
7: Ciao, buona giornata!
0: Li unite! No, no.
2: Mandali tutti,
0: no? Crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
2: Ma
0: Ciccio Bello.
7: Ciccio Bello ha la bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
7: Ciao,
2: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello ha la bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
3: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
3: Ah, e 40 bella pupù?
2: Sì, e 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip.
8: Ciccio Bello alla bua.
2: Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
3: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
0: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni. No,
2: la bambina se l'ha, no, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
3: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
0: Ah, è vero!
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
0: C'era un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì,
2: latte,
3: quello ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse,
0: sì.
2: E invece andava andava a radunarsi
0: una
2: in una spugnetta che c'era. All'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie,
3: sì?
2: Perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
0: Ma che
5: Ciccio Bello, abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
3: Ciccio Bello che scippa.
2: Ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
3: assolutamente.
0: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania. La Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
0: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
0: sono le Barbie un po' più prorompenti.
3: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
0: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
3: Le è rimasto impresso.
0: Cosa
3: vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
0: E cosa sbrodolava la sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
0: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
3: Via. Dobbiamo andare, via.
2: A fretta, a fretta.
3: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
0: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
9: Il midello, midello, c'ha la bambola col budello.

0: bomba musicale. Jump, Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi. Per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Sto
0: producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando riescono, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete che cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Vabbè.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: per renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam.

0: Sembra mandalir con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic.
0: Ecco, bello, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma,
3: dipende dal colore dei capelli di Salda Vinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salda Vinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze, eccetera.
0: Sì, perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show e deve esserci uno show.
3: E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
0: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il giorno dopo la tragedia, Modena scende in piazza, in 5.000 contro chi semina odio. Mattarella e Meloni visitano i feriti. Salim El Kudri, 31 anni, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro, non risponde ai PM. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno. Battagliani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump all'Iran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il presidente americano e Netanyahu che precisa: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump convoca al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza. Washington avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS coinvolto dalle ore 21 di ieri sera alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Tennis: Sinner vince gli internazionali d'Italia, sconfitto Ruud in finale. 50 anni dopo Panatta, un altro italiano trionfa a Roma. Jannik completa il set di Masters 1000 conquistando la finale con un 6-4-6-4. Trionfo azzurro anche con il duo Polelli-Vavassori, campioni del doppio. Calcio: una piazza Duomo gremita ha accolto il pullman scoperto dell'Inter per la festa scudetto. Queste breaking news di Digicom 24.
0: R101.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma quando mai? Ora che è entrato, è andato al lavoro, mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura. Arriva. Non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
1: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
1: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
1: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
1: Com'è?
5: Mocumescu.
1: Bella.
4: Bellissimo.
3: Nuova, sì.
1: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
1: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
1: Esatto. Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
1: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
1: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non volevo studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
1: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
1: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
1: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e con libri e Wiwa da Sandro di Lecce.
1: Sandro!
2: Con quaderni e con
1: la
2: libri.
1: La Puglia c'è!
3: Come dargli torto. Ha ragione.
1: Ogni tanto, nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
1: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
1: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
1: E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
1: Lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
1: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
1: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
1: Abbiamo due giudici apposta. Diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
1: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
1: allora
4: sparo
1: facciamolo
4: tutto il trash
1: dire
4: che posso.
1: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
1: Grazie. È andato da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
1: Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista canzone
3: è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
1: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda!

0: Puppies, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lily, di Lily e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta, sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani,
3: sì,
1: fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso,
2: peccato,
3: va bene.
0: Io pensavo un collie con un,
3: da essere meschino, quale sono,
1: sì, bravo,
3: come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King, ma
0: sono molto simili,
3: io
0: c'è da
3: detto,
0: dire,
3: ma qual è, ma non fammi è la capire prima qual volta è, lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: colpa
2: darla
3: sua,
2: la figliola, scusa,
1: poi Anna, poverina,
3: colpa sua.
1: No, ma non
2: povera
1: è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino,
2: sì,
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio, gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo, salutiamo, ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Deve, sì, aver, sì, sbagliato.
3: Probabilmente, siamo, però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova,
3: sì,
0: sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona,
1: uh-huh,
0: il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria,
3: si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te,
3: ma pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì,
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia.
1: Lily e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical. Con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene, però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Bim Bum Boomer.
1: Prova la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
0: ci
2: sono
0: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella dopo.
2: C'è anche chi ha detto sbrodolina, ma non era la sbrodolina.
0: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
0: e faceva Baby.
1: Quella ai tempi nostri, no? Più baby anni 90,
0: mia. Andiamo invece
2: avanti.
0: Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
0: Quello sì, era un altro.
2: Con Sal Da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No. Poi?
7: Buongiornissimo!
0: Ciao!
7: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
7: Ciao, buona giornata!
0: Li unite! No.
2: Mandali tutti,
0: è una
2: crasi. Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
2: Ma?
7: Ciccio Bello. Ciccio Bello ha la bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque, sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
7: Ciao,
2: ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
3: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
3: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamolo un accenno dello spot senza il bip.
8: Ciccio Bello alla bua.
2: Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva ad Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
3: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
0: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina se la, no, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
3: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
0: Ah, è vero!
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
0: C'era un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì,
2: latte,
3: ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse e invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
0: Ma che
5: Ciccio Bello, Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
3: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
3: assolutamente.
0: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
0: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
0: sono le Barbie un po' più prorompenti.
3: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
0: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
3: Le è rimasta impressa.
0: Cosa
3: vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
0: Cosa sbrodolava la sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
0: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
3: Via. Dobbiamo andare, via.
2: A fretta.
3: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
0: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
9: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Il
0: producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando riescono, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Cella.
0: Tutti qua. Gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ha presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... Parliamo di Eurofestival, perché non mi hanno chiamato, non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete che cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane, però...
3: No,
4: sto scherzando naturalmente, sto scherzando, anzi lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: renderlo international.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come
0: davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te, lo Slam, l'Australian Open, Wimbledon.
3: Bella.
5: Senza te, Mosetti e le sue bestie.
1: Manda lì con le placche.
5: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
3: Certo.
5: Saremo io, Medvedev, Berretti, a battere Djokovic.
4: Ecco, bravo.
1: Bello, bello. Di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
4: Bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
1: Carlo, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato. Insomma,
4: dipende dal colore dei capelli di Sal Da Vinci.
0: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Sal Da Vinci. Ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio.
3: Originale,
1: mai detto.
0: Con
3: ma
0: tanto
3: davvero?
0: Di sposa che arriva, il momento delle nozze,
2: sì,
0: eccetera.
2: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
1: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
2: Perché il voto va allo show.
4: Ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
2: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare...
0: Dici.
1: Per gli sposi che fa il taglio della cravatta.
0: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti
1: Niente.
0: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha seminato il panico a Modena, lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, facendo 7 feriti, di cui 4 gravi. Oggi l'udienza di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno. Ma Tajani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. E Modena scende in piazza in 5.000 contro chi semina odio. La Premier scrive alla Presidente della Commissione Europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump a Teheran: accetti l'accordo o dell'Iran non rimarrà nulla. Il presidente americano convoca i massimi consiglieri per la sicurezza e sente Netanyahu che riferisce: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Washington intanto avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS coinvolto dalle ore 21 di ieri alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Tennis: Sinner trionfa al Foro Italico 50 anni dopo Panatta. Quando c'è il signor Mattarella mi emoziono, ha detto. La coppa degli internazionali ricevuta dalle mani del presidente. L'azzurro ha vinto tutti i Masters 1000 come Djokovic, che gli ha scritto subito: sei impressionante. Calcio: festa scudetto dell'Inter, colpo Fiorentina allo Stadium. La Juventus battuta 2-0, scivola al sesto posto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: carino, divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma quando mai? Ora che è entrato, è andato al lavoro, il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura. Arriva non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva, il liquame.
1: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
1: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
1: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
1: Com'è?
5: Mocumescu.
1: Bella.
3: Nuovissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
1: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
1: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
1: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
1: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquidelli da Pineto.
1: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
1: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
1: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
1: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
1: Sandro!
2: Con quaderni e con
1: la
2: libri.
1: Puglia c'è!
3: Come dargli torto. Ha ragione.
1: Ogni tanto, nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
1: Ero
4: io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
1: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
1: E c'è così, il gamberotto
2: perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
1: Lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
1: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
1: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
1: Abbiamo due giudici apposta. Diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne.
1: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, farà niente a me. Io
1: allora
4: sparo
1: facciamolo
4: tutto il trash
1: dire
4: che posso.
1: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
1: Grazie. È andato da solo.
7: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
1: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista canzone
3: è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
2: Tu.
1: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Puppies, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta che ci dà, la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che...
0: c'è il raduno adesso di quelli che...
1: E che ci correggono, ma hanno ragione, perché pare che Lily, di Lily e il Vagabondo, lei non fosse un Cavalier King,
0: come detto erroneamente da Cristiano Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane, proprio. Porta fortuna.
1: Esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un...
3: Da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo, ma qual è? Ma il Cavalier King?
0: Sono molto simili, c'è da dire.
3: Ma qual è? Ma non fammi capire qual è. Lei mi ha detto quello del film, lei, quindi
2: puoi
3: colpa sua.
2: Figliola, scusa,
1: Anna, poverina.
3: Colpa sua.
1: No, ma non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque, c'è anche il cocalier. Cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: Il cocalier. Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre. Arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio, gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo, salutiamo. Ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook
1: davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova. Sì. Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama.
0: Eh
1: certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona. Uh-huh. Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria. C'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te.
3: Pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì,
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì è presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia.
1: Lily e il Vagabondo.
0: Little Shop of Horrors, grande musical. Con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
1: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene. Però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta.
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come voi stiate canti! E Wiwa!

0: Bim Boom Boomer.
1: Prova la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
0: ci
2: sono,
0: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella dopo.
2: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
0: Poi era, no, era Baby Mia.
2: Era Baby Mia.
0: E faceva Baby.
1: Quella ai tempi nostri, no? Più baby anni 90.
0: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, Sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello, parla napoletano, quello là.
0: Quello è un altro.
2: Con Sal Da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No, poi?
7: Buongiornissimo!
0: Ciao!
7: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
7: Ciao, buona giornata!
0: Li unite! No.
2: Mandali tutti,
0: è una
2: no?
0: crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
2: Ma?
7: Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
7: Ciao,
2: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
3: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
3: E 40 bella pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip.
8: Ciccio Bello alla Bua.
2: Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
3: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
0: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
3: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
0: È vero,
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
0: Un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì,
2: latte,
3: quello ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse,
0: sì.
2: E invece andava a radunarsi
0: una
2: in una spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie,
3: sì,
2: perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
0: Ma che
5: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
3: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
3: assolutamente.
0: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, La Tania era la risposta italiana alla Barbie, che dominava incontrastata.
0: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
0: sono le Barbie un po' più prorompenti.
3: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
0: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
3: Le è rimasto impresso.
0: Beh,
3: cosa
0: sì.
3: Cosa c'è qualcosa di schifoso lei?
2: Perché subito sputava in faccia.
0: E cosa sbrodolava Sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
0: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
3: Dobbiamo andare, via.
2: A fretta, a fretta.
3: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo
0: boom,
2: boomer.
0: Boomer, sì, torna lunedì prossimo su R101.
9: Mi dello, c'ha la bambola col budello.

0: pompa musicale. Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi. Per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen, cioè, aveva una ventina
2: spettacolo,
1: di tom. A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Sono
0: producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando riescono, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ha presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete che cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì. Sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri no, hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto,
0: certo.
4: Parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco.
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti? L'unico modo per vincere è quello di modificare il testo. Non sarà
0: Renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone. Ecco come
0: davvero?
4: Sarà. Sì.
3: Sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick.
3: Vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: La mandalir con le placche.
1: La sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic.
0: Ecco, bravo. Bello, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende, dipende dal colore dei capelli di Salda Vinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salda Vinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
4: con
5: tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
0: sì,
5: eccetera.
0: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show, e deve esserci lo show.
3: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
5: per
4: gli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
0: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di Area 101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sciopero generale oggi proclamato da USB contro il genocidio a Gaza e contro l'economia di guerra. Coinvolti diversi settori, tra cui sanità, scuola, treni e trasporto locale. La protesta di 24 ore partita alle 21 di ieri terminerà alla stessa ora di oggi. Cancellati una quindicina di treni regionali a Milano, manifestazioni in diverse città. Il giorno dopo la tragedia, Modena scende in piazza, in 5.000 contro chi semina odio. Mattarella e Meloni hanno fatto visita ai feriti. Salim El Kudri, 31 anni, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro, non risponde ai PM. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno. Battagliani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. La Premier scrive alla Presidente della Commissione Europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump a Teheran: accetti l'accordo o dell'Iran non rimarrà nulla. Il presidente americano convoca i massimi consiglieri per la sicurezza e sente Netanyahu che riferisce: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. A Pollena Trocchia, nel napoletano, trovati i corpi senza vita di due donne all'interno di un cantiere edile. Erano sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Tennis: Sinner sconfigge Ruud in finale e vince gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Panatta. Jannik completa così il set di Masters 1000. Calcio Serie A: il Napoli vince a Pisa e si qualifica per la Champions. Il Milan batte il Genoa, si avvicina. Juventus sesta, battuta dalla Fiorentina. Festa scudetto per l'Inter a Milano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì, dove dici questo è quello e te becchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Nuova,
2: sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro,
2: con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è.
3: Come dargli torto? Ha ragione.
0: Ogni tanto nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
0: È Guccini che
4: fischiettavo. Io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo.
0: Sfidante, vai.
8: Ciao banda. Io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: Busto Arsizio c'è. E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che
0: abbiamo due giudici apposta.
2: Dai,
0: diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
0: allora
4: sparo
0: facciamolo
4: tutto il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Dire è andato
7: alla
0: da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri.
7: Di Lecce.
0: Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stata solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa.
3: Ah, guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora, sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando, vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con
2: se, se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia, cavolo.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto. Perché pare che Lilly, di Lilly e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino
0: grosso.
3: Quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è il Cavalier King,
0: sono molto simili, c'è da dire.
3: Ma qual è? Ma
1: non è la prima volta
3: qual è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: è colpa sua,
2: figliola, scusa,
1: Anna, poverina,
3: colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Che salutiamo.
1: Certo, ci fa sempre ridere.
3: Mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Probabilmente, siamo, però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova, sì. Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona, il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te.
3: Pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì,
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia.
1: Lilly e il vagabondo.
0: Little Shop of Horrors, grande musical. Con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
1: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene. Però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta.
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Bim Bum Boomer.
1: Proprio la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
0: ci
2: sono,
0: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella dopo.
2: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
0: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
0: e faceva Baby.
1: Quella è i tempi nostri, no? Più baby anni 90,
0: 80. Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello, ragazzi, ciccio bello, parla napoletano, quello là.
0: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
0: No.
2: Poi?
7: Buongiornissimo!
0: Ciao!
7: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
7: Ciao, buona giornata!
0: Li unite! No.
2: Mandali tutti.
0: È una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
2: Ma?
0: Ciccio Bello!
7: Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
7: Ciao,
2: ed è ancora, ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
3: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
3: Ah, è 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il pipì.
8: Ciccio Bello alla Bua.
2: Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fao Schwarz sulla Quinta Strada.
3: Però
2: nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
0: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina se l'ha. No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
3: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
0: È vero,
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
0: C'era un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì,
2: latte,
3: quello ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse,
0: sì.
2: E invece andava andava a radunarsi
0: una
2: spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie,
3: sì,
2: perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
0: Ma che
5: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene bene bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota.

0: Non ce la farei.
1: Ciccio Gamer.
2: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
0: Le è rimasto impresso.
2: Beh,
0: cosa
2: sì.
0: C'è qualcosa di schifoso lei.
3: Perché subito sputava in faccia.
2: E cosa sbrodolava sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle. Dopo che le davi da mangiare.
3: Vedi. Vabbè, e allora le bambine di quegli anni hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
2: Ne abbiamo una all'ascolto?
3: Ah sì? Di cosa?
0: Dobbiamo andare, via.
3: A fretta. Fai le valigie. Il prossimo boomer.
2: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
4: Midello, Midello, c'ha la bambola col budello.

0: musicale Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen aveva una ventina
2: spettacolo,
1: di tom. A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Sto
0: producer.
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando riescono, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song.

0: siamo arrivati alla 70esima edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
1: L'ho presentato l'altro anno.
2: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival.
0: Bene.
2: Non mi hanno chiamato, non mi hanno chiamato.
3: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
2: Sapete
0: no,
2: che
0: ci
2: cosa
0: saranno
2: di bello?
0: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
2: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi che sa più di nome da cane. Però
1: no,
2: sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
1: Cosa?
2: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
2: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì, esatto.
2: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
3: Vabbè.
0: Facile
2: che
0: è stato.
2: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco.
1: Allora, bella, deve essere bella quella versione.
2: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti cante, in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: di renderlo international, certo.
2: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come
0: davvero?
2: Sarà
1: sentiamolo da lui.
2: Vai Yannick,
1: vai.
4: Saremo io e te lo slam, la

0: no, manda lì con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti, a battere Djokovic. Ecco, bravo.
0: Bello, bello. Di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma,
3: dipende, sì, dipende dal colore dei capelli di Saldavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Saldavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio,
2: sul originale,
4: mai detto,
5: con
4: ma
5: tanto davvero di sposa che arriva, il momento delle nozze,
6: sì,
5: eccetera.
6: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
6: Perché il voto va allo show, deve esserci lo show. Vabbè.
3: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
6: Ti immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: alla Vinci che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti
6: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Motoraduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, nasce qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli, c'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: Esatto.
3: È vero.
1: Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione quando...
2: L'emozione. È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so
0: perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente appare... sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica. Già
0: hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? No.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello!
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, il magione.
1: Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché ho fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino.
1: No.
0: Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai capito.
0: Sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti?
3: Lavorata? La motorizzazione, sì. Stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, oh, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: ciao,
0: qui.
4: Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e wii wow.
0: Ciao. Pensi?
2: Ce n'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000 persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto l'apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Così colgo dell'ironia.
1: Edimburgo.
3: Nei vostri commenti,
2: Edimburgo,
3: nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti con la settimana del risparmio.
4: Era sì, uno sì. Dei piccioni sopra il tetto di casa mia
2: anche.
4: Ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli era venne. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono. Il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso.
2: Ha detto che nel giro di 2 settimane ci fa sapere tutto. Ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora, ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m. Qualcuno li ha confusi con Peppino, perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono
1: ma
0: i
1: veri
0: alieni. Sentiamo subito il nostro grande esperto.
1: Eccoci
0: di questi
1: qua.
0: File appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: Robertone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20 metro e 20 è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate qua, c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: che lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Leggilo.
5: Linguine elastiche 525.
1: Sarà il menu della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, wagliò.
2: Allora e l'altro lui. È la moglie.
5: Uè, perché continuo a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto.
2: Ehi, sì.
5: Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: UFO!
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè, comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare il mio cioccolato. Questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buoni misteri a tutti.
0: Robertone.
3: Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
2: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronte a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì, dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Bellissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
0: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
0: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Reggio.
0: Ciao Sandro.
2: Con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è.
3: Come dargli torto. Ha ragione.
0: Ogni tanto nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
0: È Guccini che fischiettava.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei. Vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
0: sfidante, vai.
8: Ciao banda. Io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: Lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che
0: abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora, vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò, di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me.
0: Vabbè, allora facciamolo
4: dire che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. Dino è andato da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Ah, guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare anche con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia vi... cavolo.
2: Tu.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Bum.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Due donne sono state trovate morte in un cantiere edile nel napoletano, precipitate da due piani di ascensore. I fatti a Pollena Trocchia. I corpi sono ancora in corso di identificazione, indagano i carabinieri. Al momento si esclude il suicidio. In corso uno sciopero generale nazionale di 24 ore, proclamato dal sindacato USB, che coinvolge i settori dei trasporti, della sanità, della scuola e delle autostrade. Possibili disagi da nord a sud nel settore pubblico e privato, l'agitazione contro l'aumento delle spese militari e la crisi del welfare e degli stipendi. I migliaia domenica in piazza Modena per dire no a chi semina odio. La città è ancora sotto shock per il gesto del 31enne El Kudri, che si è lanciato con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza di convalida del fermo. In passato era stato sottoposto a cure psichiatriche. Quattro dei feriti sono ancora in gravi condizioni. Il tragico incidente avvenuto alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani, al via all'immersione del team di esperti finlandesi, composto da 3 persone. Tenteranno il recupero delle 4 salme, solo una è stata trovata. Secondo le autorità del luogo, le vittime avevano i permessi per immergersi fino a meno 50 metri di profondità. Famiglie e imprese vanno protette da una nuova emergenza, quella energetica. Lo scrive la Premier Meloni alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, chiedendo di estendere la flessibilità prevista per la difesa anche agli interventi contro il caro energia. Tennis, 50 anni dopo Panatta, Sinner trionfa agli internazionali d'Italia, Roma si inchina al numero uno del mondo che batte in 2 set Ruud, Bolelli e Vavassori invece si prendono il titolo inedito del doppio. Calcio, nella penultima di Serie A il Napoli passa a Pisa ed è in Champions League, la Juventus cade con la Fiorentina, vittorie di Milan, Roma, Como, Cagliari, Lecce, Cremonese e Bologna, l'Inter dopo il pari con il Verona festeggia in Piazza Duomo a Milano, Scudetto e Coppa Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: bomba musicale. Jump, Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: spettacolo,
1: di tom.
2: Spettacolo.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Sono
0: producer.
3: No, adesso?
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ha presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete che cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri no, hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto,
0: pianta.
4: Parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese Jafokartil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: per renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam.

0: No, manda lì con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic.
0: Ecco, bravo. Bello, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende, dipende dal colore dei capelli di Saldavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Saldavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
4: mai detto.
5: Con
2: ma
5: tanto
2: davvero?
5: Di sposa che arriva, il momento delle nozze,
0: sì,
5: eccetera.
0: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show, deve esserci uno show.
3: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
5: agli
4: sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti
0: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: Lights Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week, siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno,
2: a fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso intimo di Carinzia.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli, c'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, no. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi però le legge.
1: È poi, vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: L'emozione. È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non visto perché. Beccalossi.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa, questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, non c'è polemica. Dobbiamo
0: farlo anche
1: decisa.
0: Due volte, eh?
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che... Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Lo vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: L'ultima partita in casa.
0: Allora.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti. Lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece, i vostri raduni. Quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre, quindi.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao ciao, buona giornata.
3: D'epoca,
0: ciao.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle chopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto?
0: No.
1: Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: Day in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD666, il magione.
1: Cioè, pure
0: di Dylan Dog, e invece la 313, perché ho fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di...
1: Paperino.
0: Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai
0: la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: ma dove
0: Bassotti?
3: La motorizzazione sì. Stamattina. Che da me ne frega delle targhe di Paperino.
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: ciao,
0: qui.
4: Ciao Luca. Da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: ciao. Pensi?
2: Ce n'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché colgo dell'ironia nei vostri commenti, nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Sì. Coincideva tutti... con la settimana del risparmio.
4: Era sì, uno sì. Dei piccioni sopra il tetto di casa mia anche. Ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
2: Ma dai, non ne possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso.
2: Ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto. E quindi alieni alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto. E quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono
1: ma
0: sentiamo subito il nostro grande esperto. Eccoci di questi qua.

0: Comunque, ogni anno, pensate qua, c'è il raduno di Ufolaria 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina, nessuno mi ha detto niente.
1: C'è
0: chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai, lì. Per entrare all'area 51 la password
3: è universale.
4: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
3: Troppo
0: facile. Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggi.
0: Linguina elastica 25
1: ore. Sarà il menù della mensa.
0: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
0: 3222.
4: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
0: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
0: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
0: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
0: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
0: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
0: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
0: Uno parla così: uè, wagliò.
2: Allora è l'altro lui. È la moglie.
0: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
0: È lui. Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cagare?
3: No!
2: Pupo!
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
0: Questo addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare il cioccolato. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io
1: grazie.
0: Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
3: Grazie.
0: Buon investire a tutti.
3: Robertone.
4: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
2: Anche
4: pare che i trulli siano astronavi qui.
2: Sì.
4: E a un certo punto prendono il volo.
3: Pronti a ridecollare.
4: Di avamposto. Va bene, amici.
3: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: carino, divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma quanto mai? Ora che è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura. Arriva non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva, il liquame.
1: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
1: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
1: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
1: Com'è?
5: Mocumescu.
1: Bella.
3: Nuovissimo.
2: Nuova, sì.
1: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
1: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
1: Esatto. Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
1: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquidelli da Pineto.
1: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
1: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
1: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
1: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Reggio.
1: Sandro!
2: Con quaderni e con
1: la
2: libri.
1: Puglia c'è!
3: Come dargli torto. Ha ragione.
1: Ogni tanto, nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
1: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
1: E c'è così, il gamberotto
2: perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
1: Lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
1: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
1: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
1: Abbiamo due giudici apposta. Diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne.
1: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
1: allora
4: sparo
1: facciamolo
4: tutto il trash
1: dire
4: che posso.
1: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
1: Grazie. È andato da solo.
7: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
1: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare anche con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
2: Tu.
1: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: Mix, che bella, che energia,
1: sì,
0: che botta,
1: sì,
0: che ci
1: sì.
0: dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione,
0: esatto.
1: Perché pare che Lilly di Lilly e il vagabondo lei non fosse un Cavalier King.
2: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta
1: sì,
2: fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
0: Sì.
1: Far incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino
0: grosso.
3: Quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è il Cavalier King,
0: sono molto simili,
3: io
0: c'è
3: gli
0: da
3: ho
0: dire
3: detto, ma qual è, ma
1: non
3: fammi
1: è la
3: capire
1: prima
3: qual
1: volta
3: è, lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: colpa
2: darla sua figliola, scusa,
1: Anna poverina,
3: colpa sua.
2: No,
1: non
2: povera.
1: È la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: sì.
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo. Salutiamo. Ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Probabilmente,
0: siamo...
3: però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova,
1: sì.
0: Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il mentre... passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona,
1: uh-huh.
0: Il centenario
1: dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
3: Visto?
1: Hai capito.
0: Le mentre... città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te.
3: Sì, ma no, pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì, c'è
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
3: Ah, sì?
0: Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lilly e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande che... musical con
2: hai
0: la
2: visto
0: pianta.
2: Solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
1: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non
2: che
1: lo
2: era?
1: So. Che era?
0: Audrey.
2: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori
0: sì.
2: sono già pronti a ribadire?
0: Così lunedì Audrey. Mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Boomer.
1: Prova la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono,
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella dopo.
2: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
3: Poi era, no, era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
3: e faceva Baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, 80.
3: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
6: Ciccio bello, parla napoletano, quello là.
3: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
7: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No, poi?
8: Buongiornissimo!
3: Ciao!
8: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
8: Ciao, buona giornata!
3: Li unite! No.
2: Mandali tutti,
3: è una
2: no?
3: crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
8: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
2: Ma?
8: Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
8: Ciao,
2: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: E 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il pipì.
9: Ciccio Bello alla Bua.
2: Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
4: Però
2: nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
3: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina se l'ha. No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
4: Cosa? Bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
3: È vero,
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
3: Un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
4: sì,
2: latte,
4: quello ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse,
3: sì.
2: E invece andava andava a radunarsi in una spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie,
4: sì,
2: perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
3: Ma che
6: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
4: Ciccio Bello che scippa.
2: Ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
4: assolutamente.
3: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
3: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
3: sono le Barbie un po' più prorompenti.
4: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
3: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
4: Le è rimasto impresso.
3: Cosa
4: vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
3: E cosa sbrodolava Sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
3: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
4: Dobbiamo andare, via.
2: A fretta.
4: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
3: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
0: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'auto sulla folla a Modena, oggi per Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. 4 degli 8 feriti restano gravi. Ieri la visita del presidente Mattarella e della premier Meloni. Nuovo avvertimento di Trump all'Iran. Il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa. Lo ha scritto su Truth il presidente americano, che ha convocato i consiglieri di sicurezza nel suo golf club. Teheran replica: abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Pesanti raid russi nella notte sull'Ucraina, nel mirino di Dnipro e Odessa. Ci sono almeno una ventina di feriti. Colpita anche una nave cinese. Il commissario europeo per l'economia Dobrovskis, a margine del G7, ripete: non allentare le sanzioni contro Mosca. Il 20 maggio Putin sarà in visita da Xi Jinping a Pechino. Lo conferma il Cremlino. Si fermerà solo un giorno. Alle Maldive, al via l'immersione dei sub finlandesi per tentare il recupero dei corpi degli italiani mai più risaliti in superficie. Solo uno dei 5 è stato finora ritrovato. Per le autorità di Malé il team aveva i permessi per andare sotto i 50 metri, ma non era menzionata alcuna grotta e 2 nomi non erano nella lista. Calcio nella penultima di Serie A, la festa scudetto dell'Inter in 300.000 in Piazza Duomo dopo il pari con il Verona. I nerazzurri si assicurano anche la Champions come il Napoli. Gli ultimi 2 pass disponibili verranno assegnati all'ultimo turno in una volata a 4 che coinvolge Milan, Roma, Como e Juventus. Tutto rimandato anche per la salvezza di Lecce e Cremonese. Resta nella massima serie il Cagliari. 3 giorni di vacanza per Jannik Sinner dopo il trionfo di ieri agli Internazionali d'Italia. Il numero 1 del mondo in finale ha battuto in 2 set Ruud. 50 anni dopo la vittoria di Panatta, l'azzurro conquista il trofeo. A premiarlo il capo dello Stato Mattarella. Altro successo anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Pensate chissà. Le altre, pensate quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto.
1: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge e poi magari torniamo sull'Euro. Una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai, avanti. dai.
0: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Sì, io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
1: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette. Si sono posate questo weekend. C'erano.
0: A fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai. Questo è da stare? Questo è da coi fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Gerriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
4: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
3: Questa è bella.
1: Che
3: però,
1: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare, quindi attenzione.
4: Buongiorno Chiara. Ciao. È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia, pur chiamando da Genova.
0: Perché non si imbarca Alessandro e non va?
2: Da dove può andare? Da Genova.
1: Ma non finisce qui.
5: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i chierichetti. Ciao Alberto da Cavenago.
0: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
6: Ciao banda.
1: Ciao.
6: Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
6: Lato pelato.
1: A Teramo ti ha fatto rialzare in piedi.
0: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
0: Bravo.
3: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
7: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
1: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
1: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
0: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua?
0: No,
1: in realtà? No.
2: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo.
3: Apriamo
1: la porticina, vediamo chi è.
3: No.
8: Padre 101, sono Daniele da Villanteria. Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao.

0: grande Daniele, campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto, no, dall'asilo, sì, da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal,
2: eccoci qua.
0: Tocca a voi.
2: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
3: Sono più messaggi che lo
2: troppe
3: capisci.
2: Battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
2: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
3: No.
2: Mi viene da piangere.
1: Dai.
2: E allora the winner is.
4: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge. Che torna domani qui su R101.
3: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina, questa tu.
1: Vabbè.
3: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani. Vai. Alle 8.

0: Totti. Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
1: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho poi vinto, farlo durare di più almeno, no?
0: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
2: Era la finale dell'impresa.
3: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
4: Ah, infatti tutti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
0: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
5: Come cosa?
6: Rud.
0: Dai, Gulli. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
2: Casper.
0: Ma allora voi parlate di parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
2: Vai.
0: Sto in rud.
1: Sì.
0: Vuol dire mi annoio.
4: Ah sì.
0: Sì. Sto
2: povero, già ha perso pure
0: Sto giocovicciando.
4: Sì.
0: Vuol dire sto rosicando.
2: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi poi, dei sfidanti.
0: Poi c'è Miss Mattarello.
2: Cosa vuol dire?
6: Attenzione.
0: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
4: Sì.
0: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
2: Okay. Vilipendio al presidente.
1: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
6: No.
0: Panattoso.
6: Panattoso. Cos'è?
0: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
4: Non è vero.
2: Come pedaloso.
6: È un po' sornione.
4: Beh, ma posso chiedere? Panattoso e sornione. È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
0: Posso dire una cosa?
1: Vai.
0: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
4: No,
6: ma cosa dici?
1: Ma non dire così.
6: Senti, ti mena.
4: Ma cos'è Panatta?
0: Poi c'è Iannicare.
2: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
0: Vincere vuol dire.
4: Ah, vincere.
0: E Sinnerare?
1: Sinnerare?
2: Sì. Trionfare.
0: Vuol dire sempre vincere.
6: Beh, meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
0: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
1: Mm-hmm. Sì.
6: Ma anche
0: ho vinto.
6: Oggi.
0: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
1: No! Povero.
4: Dai. Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
6: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
0: è
6: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra. Djokovic
1: della Terra Rossa.
6: Tutti i tornei della Terra 1000.
4: Hai mai vista verde?
6: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni. Certo. E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
4: Margine per
6: veramente.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile, siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: questa
1: cosa.
2: La sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra
3: quello
1: possibilità.
0: Come faceva?
4: Esatto.
1: Bravo, era grazie. Quella. Era quella. Me
3: l'hai detto.
4: Poco dopo.
1: Sì.
4: Qualche
1: spesso.
4: Minuto dopo.
1: Però forse
4: dopo.
1: Era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva.
0: Massimo, sbagliato.
4: Grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No.
0: Quasi, Antonio Fochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No. Sì, cosa? C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla perché
1: sì, ovvio,
0: leggeva.
4: Allora, tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
1: Poi,
0: dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa e ti eri perso questa cosa. Sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate.
4: Che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta. C'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione sull'Italia.
1: Allora, questo era invece il generale perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti.
4: colonnello.
1: Era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ed è quello che di più.
1: No, ed era quello che lo sostituiva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia, ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
4: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: C'è anche un'ultima curiosità, sì. Visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
0: Tarzan
4: tempo fa?
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: A capire
4: un
1: chi
4: po'
1: è...
4: di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Val Padana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì. Siete

0: Ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha conferto.
1: Con chi ha offerto? Chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: Ah, ragazzi, ma Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
1: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
3: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
3: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. E mi dice, cosa Australia. Ci fa l'Eurovision?
3: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
4: Bene, bene, bene. Eccoci.
0: Ciao Carlo.
4: Qua. Sigla dell'Eurovision.
3: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
4: E Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
3: Ma non allora, credo proprio.
1: Ma non è vero.
4: Allora, no. bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
4: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
3: Chi?
4: Sinner.
3: No.
5: Io mi sento, sono sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
1: Sì.
0: C'era
1: sì.
0: anche il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
4: Che non l'abbiamo proiettato però, perché certo. Sto scherzando.
1: Allora, ci voleva un commento.
4: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque, sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
3: Perché? Beh,

0: Se gliel'hai dato tu lo scettro.
1: Ma infatti,
2: hai detto te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti a
1: sul
3: tutti.
1: Pacco, sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
0: era un pacco
1: Stefanone.
0: Anche
1: Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
1: applauso
0: perché?
1: A questa mia frase.
3: No, ma non dire
1: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Sal Da Vinci, quinto in classifica.
3: Sì.
1: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
3: dovrebbe?
1: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo?
3: È
1: hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, vi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
3: Ah!
1: Cosa c'entra l'Australia?
2: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision. Beh, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
1: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
2: Vero, però.
3: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
4: perché
3: vuole.
4: Perché non hanno vinto subito allora?
1: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto hanno detto, ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto no, Capoverde.

0: Hits of Kate e John su R101. Sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Motoraduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli, c'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, no. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: Lei, no, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, non c'è polemica.
0: Ti hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto, molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti su una moto?
0: No. Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello!
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stavamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox è.
3: Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione.
1: Anche?
0: E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non so cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Labbra. Sì. Okay.
3: Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti
0: rilassa.
3: Ti si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda.
3: È
0: sempre
3: la moda.
0: Più, è sempre più. Cioè, gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro, lo dicono qua. Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua, i trafficanti.
2: Sì.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di brodo?
1: Io lo sai dove me lo son fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrub e lo scrotox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti.
0: Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti. È uscita la notizia, l'avevamo data noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che gli
3: sì,
0: stavano.
3: Sì, se no la tuta balla balla.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti. Sei così magro che sembri sottovuoto. Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè.
3: Beh,
1: allora
3: abbiamo
1: mi fate.
3: Imparato una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox, cosa aggiungiamo? Sentiamo
0: allora,
3: le vostre.
0: Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag, a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: Signora il tuo di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. Una trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Giannantonio che ieri nella motocicletta.
2: Bravi, Fra.
1: Romano.
2: Bravi.
1: Ha trionfato.
0: Giannantonio faceva il TG, giusto?
1: Sì, poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: Eurovision Song Contest.
1: Pensate
0: chissà
1: le altre, pensate quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto,
0: ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sul, sull'Euro, una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
0: Dai, avanti. dai
1: facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte, dico vabbè domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui,
0: peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette, si sono posate questo weekend e
1: ecco, e
0: c'erano
1: a fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
0: Erano anche al matrimonio, sì.
1: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera e in quell'occasione disse non sono bello, piaggio.
3: Dai. Questo, questo è la libidine coi fiocchi.
0: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
0: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
4: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
3: Questa è bella.
0: Che
3: però,
0: ti ridi?
2: Non deve, non deve essere carina, ma neanche a, neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
0: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare. Quindi attenzione.
4: Buongiorno Chiara. Ciao. È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
0: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Urchemando da Genova.
1: Perché non si imbarca Alessandro e non va?
2: Da dove può andare? Da Genova.
0: Ma non finisce qui.
5: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
1: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
0: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
6: Ciao banda. Ciao. Sapete come si misura l'area di un calvo?
0: Come?
6: Lato pelato.
0: Ti ha fatto rialzare in piedi.
1: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
1: Bravo.
3: Bene.
0: Ultimo sfidante, ultima.
7: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
0: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
0: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
1: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
0: Abbiamo finito qua?
1: No,
0: in realtà? No.
1: C'è ancora una cosa.
0: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
8: No. R101, sono Daniele da Villanteria. No. Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e Uiva.

0: Daniele è campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la Daspo da qualche posto, no, dall'asilo, sì, da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
2: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
2: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
3: Sono sei mesi che lo capisci.
2: Battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
2: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
3: No.
2: Mi viene da piangere.
1: Dai.
2: E allora the winner is.
4: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge, che torna domani qui su R101.
3: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina, questa tu.
1: Vabbè.
3: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani. Vai. Alle 8.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Rischio disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, sanità e scuola. La protesta è indetta contro la guerra, il caro vita, lo sfruttamento. La manifestazione nazionale a Roma, cortei anche in altre città da nord a sud. Nel napoletano Apollena Trocchia si indaga per duplice omicidio dopo il ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile. Le vittime non ancora identificate potrebbero essere prostitute straniere. Un sospettato è stato fermato. In programma oggi l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che a Modena si è lanciato sabato con la sua auto sulla folla. È accusato di strage e lesioni aggravate. All'università dove si è laureato aveva inviato mail shock nel 2021. Il team di subacquei finlandesi in azione nelle acque di Alimata, le Maldive, per tentare il recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti giovedì scorso in una grotta. Le autorità di Malé riferiscono che oggi i 3 esperti addestrati per raggiungere una profondità di oltre 150 metri si eserciteranno con immersioni di orientamento. Teheran rende noto di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nelle ultime ore ancora minacce del presidente Trump. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata con Netanyahu che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Tennis, sesto Masters 1000 di fila per Jannik Sinner che vince gli internazionali d'Italia, trionfa in 2 set contro Ruud. Lo premia il capo dello Stato Mattarella. A Roma, calcio nella penultima di Serie A, festa scudetto dell'Inter, si assicura anche la Champions come il Napoli. Gli ultimi 2 pass disponibili verranno assegnati all'ultimo turno, domenica, in una volata che coinvolge Milan, Roma, Como e Juventus. Tutto rimandato anche per la salvezza di Lecce e Cremonese. Resta nella massima serie il Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Sal Da Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene, bene, bene. Eccoci.
0: Ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
5: È Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
4: Ma non credo proprio.
3: Ma non è vero.
5: Allora, bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No.
6: Io mi sento, sono sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì,
0: c'era
3: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non abbiamo proiettato però, perché certo. No, sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti.
1: Hai detto a te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti a
5: sul
3: tutti.
5: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora.
0: Era un pacco
5: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
5: applauso
0: perché?
5: A questa mia frase.
3: No, ma non dire
5: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Sal Da Vinci, quinto in classifica.
0: Sì.
5: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
3: dovrebbe.
5: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
5: Cosa c'entra l'Australia?
4: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
5: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
1: Vero, però. L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision trasferito. A quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
3: perché
1: vuoi.
3: Perché non hanno vinto subito allora?
5: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto: no, Capoverde.

0: Off, Kate e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week, siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno,
2: a fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso io... intimo di Carinzia.
1: Vabbè,
2: lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e nasce qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire, come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: Lei, no, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Ci hanno parlato anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che... Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Lo vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao ciao, buona giornata.
3: D'epoca,
4: ciao.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: E perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E Brotox, stavamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox è.
3: E Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non
1: sempre.
0: So cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì.
3: Okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Rilassa.
3: Ti si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda.
3: È sempre la moda.
0: Più, è sempre più, cioè gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua,
0: i trafficanti.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di brodo?
1: Io lo sai dove me lo son fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrap e lo botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti.
0: Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti. È uscita la notizia, l'avevamo data noi.
0: E gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che gli
3: Se no la tuta balla
0: balla. Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora
3: abbiamo
1: imparato
3: una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag, a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: Signora di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. La trap. Ok. Mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Giannantonio che ieri nella motocicletta.
2: Bravi,
1: Romano.
2: Bravi.
1: Ha trionfato.
0: Giannantonio faceva il TG, giusto?
1: Sì. Poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: Eurovision Song Contest.
1: Pensate
0: chissà
1: le altre, pensate quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto, eh.
0: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge e poi magari torniamo sul, sull'Euro, una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
0: Dai,
1: facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte, dico vabbè domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione, guarda qui.
0: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette, si sono posate questo weekend. C'erano.
1: A fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
0: Erano anche al matrimonio, sì.
1: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai. Questo è la libidine coi fiocchi.
0: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
0: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
4: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
3: Questa è bella.
0: Che
3: però,
0: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
0: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare, quindi attenzione.
4: Buongiorno Chiara. Ciao. È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
0: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia, pur chiamando da Genova.
1: Perché non si imbarca Alessandro e non va?
2: Da dove può andare? Da Genova.
0: Ma non finisce qui.
5: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
1: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
0: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete come si misura l'area di un calvo?
0: Come?
6: Lato pelato.
0: Ti ha fatto rialzare in piedi.
1: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
1: Bravo.
3: Bene.
0: Ultimo sfidante, ultima.
7: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
0: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
0: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
1: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
0: Abbiamo finito qua in realtà? No.
1: C'è ancora una cosa.
0: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
8: R101, sono Daniele da Villanteri. Sapete?

0: è campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto, no, dall'asilo, sì,
2: da Bra,
1: da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso Daniele, sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal,
3: eccoci qua.
0: Tocca a voi.
3: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
4: Sono sei mesi che non capisco.
3: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
3: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
4: No.
3: Mi viene da piangere.
1: Dai.
3: E allora the winner is.
5: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E we were, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge. Che torna domani qui su R101.
4: Il problema è divertito di più ieri in Juve Fiorentina. Pensa tu.
1: Vabbè.
4: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani. Vai.

0: tutti. Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
1: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho vinto, farla durare di più almeno, no?
0: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
2: Era la finale comunque.
3: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
4: Infatti tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
0: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
5: Come cosa? Rud.
0: Dai, dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
2: Casper.
0: Ma allora voi parlate di parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
2: Vai.
0: Sto in rud.
1: Sì.
0: Vuol dire mi annoio.
4: Ah sì.
0: Sì.
2: Sto povero, già ha perso pure
0: Sto giocovicciando.
4: Sì.
0: Vuol dire sto rosicando.
2: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi poi, i sfidanti.
0: Poi c'è Miss Mattarello.
2: Cosa vuol dire?
5: Attenzione.
0: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
4: Sì.
0: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
2: Okay. Vilipendio al presidente.
1: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
5: No.
0: Panattoso.
5: Panattoso.
2: Cos'è?
0: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
5: Non è vero.
2: Come pennaloso.
5: È un po' sornione.
4: Beh, posso chiedere? Panattoso e sornione.
3: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
0: Posso dire una cosa?
1: Vai.
0: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
3: No,
5: ma cosa dici?
1: Ma non dire
5: cioè,
1: così.
5: Sente ti mena.
1: Ma cos'è quella Panatta?
0: Poi c'è Iannicare.
2: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
0: Vincere vuol dire.
4: Vincere.
0: E sinnerare?
1: Sinnerare?
2: Sì. Triunfare. Cosa
0: vuol dire? Vuol dire sempre vincere.
5: Beh, meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
0: Sì. Volevo dire una cosa, poi vado via perché devo allenarmi.
1: Sì.
5: Ma anche
0: ho vinto.
5: Oggi.
0: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
1: No! Povero!
3: Dai.
4: Guarda che adesso torna segnato. Quella, appena torna quella, e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
5: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
0: è
5: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra.
1: Djokovic della Terra Rossa.
5: No, sì, tutti i tornei della Terra 1000.
4: Hai mai vista verde?
5: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
4: Certo.
5: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
4: Margine per
5: veramente.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo cosa.
2: La sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra quello possibilità.
0: Era. Come faceva?
3: Esatto.
1: Bravo, era quella. Era quella. Me l'hai
3: boomer. Poco dopo.
1: Sì.
3: Qualche minuto dopo.
1: Però forse
3: dopo.
1: Era sullo stesso canale.
3: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
3: 3-1.
4: Ernesto Calindri, Massimo da Genova.
0: Viva! Massimo! Ernesto sbagliato!
3: Calindri, attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro. Ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
5: È vero.
1: Esatto. Avanti.
4: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Brescia.
0: Quasi, dai.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo.
0: E?
7: Che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
3: No.
1: Sì, cosa?
3: C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo vedo qui, l'ultimo impegnato.
6: Quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla, perché leggeva.
3: Ha tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Ma se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti. Poi dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi, che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
3: Infatti, ormai Che Tempo Fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
3: Ha detto andavi a casa, ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate,
3: che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione.
1: Allora, questo era invece il generale, perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
3: colonnello.
1: Era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più?
1: Ed era quello che lo sostituiva sai che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello vero. Risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire perché? Che temperature c'erano.
3: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
3: C'è anche un'ultima curiosità, sì. Visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il, no, con il titolo che
0: Tarzan
3: tempo fa.
0: Boy?
3: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
3: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire a
3: chi un po' di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì. Siete

0: Ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha conferto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
2: Bene, bene, bene. Eccoci.
0: Ciao Carlo.
2: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
2: E Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
3: Ma non credo proprio. Ma non è vero.
2: Allora, bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
2: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
2: Sinner.
4: No.
5: Io mi sento, sono sempre sentito livornese.
0: Questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì.
0: C'era
3: sì,
0: anche il nostro Leonardo Fiaschi.
2: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
2: Che non abbiamo proiettato però, perché certo. No, sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
2: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti,
1: hai detto te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti a
2: sul
3: tutti.
2: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
0: era un pacco.
2: Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
2: un applauso
0: perché?
2: A questa mia frase.
3: No, ma non dire.
2: Sto scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
0: Sì.
2: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
3: dovrebbe?
2: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
2: Quindi cosa c'entra l'Australia?
4: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
2: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
1: Vero, però. L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision. Trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
3: perché
1: vuoi.
3: Perché non hanno vinto subito allora?
2: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto: no, Capoverde.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Pollena-Trocchia, alle porte di Napoli, due donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. Ipotesi di duplice omicidio. Fermato un uomo. I corpi sono in fase di identificazione. Così il sindaco. Profondo rammarico per la triste notizia che ha svegliato la comunità. Anche Piantedosi smentisce Salvini. L'aggressore di Modena è italiano, no a spiegazioni semplicistiche, scontro in maggioranza sul caso dell'auto che ha travolto la folla. Il ministro dell'interno afferma non si tratta di gestione dell'immigrazione. Oggi giornata di sciopero generale. La protesta coinvolge tutte le categorie pubbliche e private, dalla sanità ai trasporti passando per la scuola. Mobilitazione proclamata dall'USB. Manifestazioni contro guerra e riarmo a Roma, Milano, Torino e Napoli. Individuati i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della cosiddetta grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele pronto a nuovi raid. Teheran replica. Abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. Lo Stato ebraico sequestra al largo di Cipro altre 54 barche della flottiglia dirette verso Gaza per rompere il blocco. A bordo anche una decina di italiani. Erano salpate dal porto turco di Marmaris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Pensate le altre, pensate quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto.
1: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sul, sull'Euro, una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai, avanti. dai.
0: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime, io sono sbalordito tutte le volte, so. Dico vabbè domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione, guarda qui.
1: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette, si sono posate questo weekend e
0: ecco, e
1: c'erano
0: a fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera e in quell'occasione disse non sono bello, piaggio.
3: Dai. Questo, stare?
4: Questo è da ripidire con i fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Gerriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
5: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
4: Questo è bello.
1: Che
4: però,
1: ti ridi?
2: Non deve, non deve essere carina, ma neanche, neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare. Quindi attenzione!
5: Buongiorno Chiara.
1: Ciao.
5: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Urche mando da Genova.
0: Perché, non si, perché non si imbarca Alessandro? Non va.
2: Da dove può andare? Da Genova.
1: Ma non finisce qui.
6: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
0: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
7: Lato pelato.
1: A Teramo. Ti ha fatto rialzare in piedi.
0: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
0: Bravo.
4: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
8: Anch'io arriva sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E qui Linda da Catania.
1: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
1: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
0: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua?
0: No,
1: in realtà? No.
0: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera.
4: No,
1: vediamo se
4: qualcuno. No.
1: Non lo so. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
4: No.
9: 301, sono Daniele da Villanteria.
4: No.
9: Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e uiva.

0: Daniele, campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto, no, dall'asilo, sì, da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
2: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
2: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
3: Sono sei mesi che non capisco.
2: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
2: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
3: No.
2: Mi viene da piangere.
1: Dai.
4: E allora the winner is.
5: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge. Che torna domani qui su R101.
3: Il problema è divertito di più ieri in Juve Fiorentina. Questa tu.
1: Vabbè.
3: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani alle 8.

0: anche.
1: Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
2: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho poi vinto, farla durare di più almeno, no?
1: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
3: Era la finale dell'impresa.
4: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
5: Ah, infatti tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
1: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
0: Come cosa?
6: Rud.
5: Dai,
1: Gulli. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
3: Casper.
1: Ma allora voi parlate di parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
3: Vai.
1: Sto in rud.
2: Sì.
1: Vuol dire mi annoio.
5: Ah sì.
1: Sì. Sto
3: povero, già ha perso pure
1: Sto giocovicciando.
5: Sì.
1: Vuol dire sto rosicando.
3: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi poi, dei sfidanti.
1: Poi c'è Miss Mattarello.
3: Cosa vuol dire?
6: Attenzione.
1: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
5: Sì.
1: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
3: Okay. Vilipendio al presidente.
2: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
5: No.
1: Panattoso.
6: Panattoso.
3: Cos'è?
1: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
5: Non è vero.
3: Come pedaloso.
6: È un po' sornione.
5: Beh, ma posso chiedere? Panattoso e sornione. È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
1: Posso dire una cosa?
2: Vai.
1: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
5: No,
6: ma cosa dici?
2: Ma non dire
6: cioè,
2: così.
6: Sente ti mena.
3: Ma cosa è Panatta?
1: Poi c'è Iannicare.
3: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
1: Vincere vuol dire.
5: Ah, vincere.
1: E sinnerare?
2: Sinnerare?
3: Sì. Trionfare.
1: Vuol dire sempre vincere.
6: meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
1: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
2: Sì.
6: Anche
1: ho vinto
6: oggi.
1: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
2: No! Povero.
5: Dai. Guarda che adesso torna quella. Appena torna quella e ricomincia di impegnarti un po' di più anche te.
6: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
1: è
6: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra.
2: Djokovic nella Terra Rossa.
6: Tutti i tornei Master 1000.
5: Hai mai vista verde?
6: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
5: Certo.
6: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
5: Margine per
6: veramente.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile, siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo.
2: Ma questa
1: cosa
2: è la sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra
3: quello
1: possibilità.
0: Come faceva?
4: Esatto.
1: Bravo, era quella. Era quella. Me l'hai
3: detto.
4: Poco dopo.
1: Sì.
4: Qualche minuto dopo.
1: Però forse era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo,
4: grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo con Carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Di Brescia?
0: Quasi, Antonio, Fochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No. Sì, cosa? C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo vedo qui, l'ultimo impegnato.
6: Quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla, perché
1: sì, ovvio,
0: che lo
1: no.
0: leggeva.
4: Ha tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
1: Poi
0: dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa, ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate,
4: che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi.
1: Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi. Vediamo la distribuzione.
1: Allora, questo era invece il generale perché

0: c'era già generale Andrea Baroni.
1: Ed è quello che di più.
0: E no, ed era quello che lo sostituiva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
1: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia, ragazzi. Giuliacci.
0: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
1: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
2: Ah, esatto.
1: Come era il maggio in quegli anni lì.
2: C'è anche un'ultima curiosità, sì, visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
1: Tarzan
2: tempo fa,
1: Boy?
2: No, a nome di Adelmo Amadori. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
0: Esatto.
2: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero,
0: a capire
2: un
0: chi
2: po'
0: è
2: di nebbia per rimanere.
0: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Val Padana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì. Siete

0: di Eurovision 2026, la Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: E io non offerto c'era. Era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Quale Psy?
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa Australia. Ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
5: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
4: Ma non allora, credo non proprio.
3: Ma non è vero.
5: Allora, no. bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No!
6: Io mi sento, sono sempre sentito livornese.
0: Questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì.
0: C'era
3: sì.
0: anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non l'abbiamo proiettato però, perché certo. Sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti.
1: Hai detto te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione. Davanti
5: sul
3: a tutti.
5: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora.
0: Era un pacco
5: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
5: applauso
0: perché?
5: A questa mia frase.
3: Ma non dire
5: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
0: Sì.
5: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
3: dovrebbe.
5: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
5: Quindi, cosa c'entra l'Australia?
4: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
5: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
1: Vero, però. L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
3: perché
1: vuoi.
3: Perché non hanno vinto subito allora?
5: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto, ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto, no, Capoverde.

0: Off, Kate e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire, come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Lo vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: E perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E Brotox, cos'è? Stavamo parlando di... No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox è...
3: il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici... Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non so cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì.
3: Okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti
0: rilassa.
3: Ti si distendono le rughe, esatto.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda. È sempre più. Cioè, gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so, lo dicono
2: qua. Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso.
2: Mamma
0: e se la spara in panza è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua, i trafficanti.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di brodo?
1: Io lo sai dove me lo sono fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrap e lo botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti.
0: Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti. È uscita la notizia.
0: E gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che gli stavano...
3: Sennò la tuta balla
0: balla. Si gonfiavano rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti... sei così magro che sembri sottovuoto. Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora,
3: abbiamo
1: imparato
3: una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag, a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: È il tuo di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper.
0: Okay.
1: La trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Giannantonio che ieri nella motocicletta romano ha trionfato.
0: Di Giannantonio faceva il TG, giusto?
1: Sì, poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: tre. Pensate a quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto.
1: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sul, sull'Euro. Una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai, avanti. dai.
0: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Sì, io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
1: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette, si sono posate questo weekend e
0: ecco, e
1: c'erano
0: a fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera e in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai.
4: Questo, questo è da ripidire con i fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
5: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
4: Questa è bella.
1: Che
4: però,
1: ti ridi?
2: Non deve, non deve essere carina, ma neanche, neanche un accenno. Non deve, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no, in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare. Quindi attenzione.
5: Buongiorno, Chiara.
1: Ciao.
5: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ciao, Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Pur chiamando da Genova.
0: Perché, non si, perché non si imbarca, Alessandro? Non va.
2: Da dove può andare? Da Genova.
1: Ma non finisce qui.
6: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
0: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
7: Ciao banda. Ciao. Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
7: Lato pelato.
1: Ah,
7: Teramo.
1: Ti ha fatto rialzare in piedi.
0: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
0: Bravo.
4: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
8: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E qui Linda da Catania.
1: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
1: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
0: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua?
0: No,
1: in realtà? No.
0: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera.
4: No,
1: vediamo se
4: qualcuno. No.
1: Non lo so. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
4: No.
9: 301, sono Daniele da Villanteria.
4: No.
9: Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e Uiwa.

0: Daniele è campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la Daspo da qualche posto, no, dall'asilo,
2: sì, da Bra.
1: Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
3: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
3: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
4: Sono sei mesi che non capisci.
3: Battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
3: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
4: No.
3: Mi viene da piangere.
1: Dai.
3: E allora the winner is.
5: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E we were, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge. Che torna domani qui su R101.
4: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina, questa tu.
1: Vabbè.
4: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani. Vai. Alle 8.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Individuati i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della cosiddetta grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Dopo Tajani, anche Piantedosi smentisce Salvini. L'aggressore di Modena è italiano. No a spiegazioni semplicistiche. Scontro in maggioranza sul caso dell'auto che ha travolto la folla. Il ministro dell'interno afferma non si tratta di gestione dell'immigrazione. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele pronto a nuovi raid. Teheran replica, abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. A Pollena Trocchia, alle porte di Napoli, due donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. I carabinieri indagano per duplice omicidio, fermato un 48enne che confessa erano due prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. I corpi sono in fase di identificazione. Il governo chiede all'UE di estendere alle spese per fronteggiare gli alti prezzi dell'energia la flessibilità prevista per le spese sulla difesa. La risposta di Bruxelles, usare la flessibilità esistente, si invita in pratica a ricorrere ai 95 miliardi del bilancio UE e di altri fondi disponibili. Calcio, ancora due posti liberi per la Champions League. I match delle quattro squadre interessate dalle 20:45 di domenica. Cremonese-Como, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Contemporaneamente Lecce-Genoa, sfida valevole per la salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha conferto.
1: Con chi ha offerto? Chi ha offerto?
2: Ferto non è quello del Grande Fratello.
1: Ah, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto? Che io non
0: Ferto
1: c'era.
0: Era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
1: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
3: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
3: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, Australia. Cosa ci fa l'Eurovision?
3: L'Australia all'Eurovision.
1: Vabbè.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
4: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
4: Qua. Sigla dell'Eurovision.
3: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
4: È Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
1: Ma non è vero.
4: Allora, bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
4: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
3: Chi?
4: Sinner.
3: No!
5: Sono sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
1: Sì.
0: C'era
1: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
4: Che non l'abbiamo proiettato, però, perché certo. No, sto scherzando.
1: Allora, ci voleva un commento.
4: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
3: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
3: Ma infatti.
1: Hai detto a te che smettevi.
4: L'hai
1: incoronato nell'ultima edizione. Davanti
4: sul
1: a tutti.
4: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora.
0: Era un pacco
4: Stefanone,
0: anche
4: Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
4: applauso
0: perché?
4: A questa mia frase.
1: Ma non dire
4: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
0: Sì.
4: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
1: dovrebbe?
4: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
3: Ah!
4: Cosa c'entra l'Australia?
5: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
4: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
3: Vero, però.
1: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision, trasferito a Melbourne, a Sydney o dove
6: perché
1: vuoi.
6: Perché non hanno vinto subito allora?
4: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto, ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto, no, Capoverde.

0: off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fakers European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Beh, vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e nascia qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli, c'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione quando...
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica. Cioè,
0: hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao, buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: E perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stiamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: Eh certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non
1: sempre.
0: So cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì.
3: Okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Rilassa.
3: Ti si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché sta è la moda.
3: È
0: sempre
3: la moda.
0: È sempre più, cioè gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza, è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler, tutte le sere, dalle 6 alle 8 qua,
0: i trafficanti.
3: I filler.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di Brotox?
1: Io sai dove me lo sono fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox, ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrub e lo Botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti.
0: Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti. È uscita la notizia. Data a noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che
3: se no la tuta balla
2: balla.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora,
3: abbiamo
1: imparato
3: una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, bricciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: Signora di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. La trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gian Antonio che ieri nella motocicletta.
2: Bravi, Fra.
1: Romano.
2: Bravi.
1: Ha trionfato.
0: Di Gian Antonio faceva il TG, giusto?
1: Sì. Poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: Tre. Pensate a quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto.
1: Ma chissà chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sull'Euro. Una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai.
0: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
1: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette, si sono posate questo weekend. C'erano.
0: A fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà, che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai.
4: Questo è la libidine coi fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
5: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
4: Questo è bello.
1: Che
4: però,
1: ti ragazzi. Ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche una.

0: accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare, quindi attenzione.
2: Buongiorno Chiara.
1: Ciao.
2: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
0: Alessandro non si risparmia, pur chiamando da Genova.
3: Perché non si imbarca Alessandro e non va?
0: Da dove può andare da Genova?
1: Ma non finisce qui.
4: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
3: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
0: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
5: Lato pelato.
1: Ah,
5: Teramo.
1: A Teramo ti ha fatto rialzare in piedi.
3: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
0: L'area di un calvo lato pelato.
3: Bravo.
6: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
7: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
1: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
0: Dobbiamo
1: è bellissimo.
0: Ammetterlo.
3: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
0: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua?
3: No.
1: In realtà? No.
3: No?
0: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera.
6: No.
1: Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
6: No.
8: 301, sono Daniele da Villanterio.
6: No.
8: Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e uiva.
1: Ciao.

0: Daniele è campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la Daspo da qualche posto, no, dall'asilo,
2: sì, da Bra.
1: Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
3: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
3: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
4: Sono sei mesi che non capisci.
3: Battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
3: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
4: No.
3: Mi viene da piangere.
1: Dai.
3: E allora the winner is. The winner.
5: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Bea,
0: la Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge, che torna domani qui su R101.
4: Il problema è divertito di più ieri in Juve Fiorentina, pensa tu.
1: Vabbè.
4: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani. Vai. Alle 8.

0: Perché? Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
1: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho vinto, farla durare di più almeno, no?
0: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
2: Era la finale comunque.
3: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
4: Ah, infatti tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
0: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
5: Come cosa?
6: Rud.
0: Dai, dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
2: Casper.
0: Ma allora, voi parlate di parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
2: Vai.
0: Sto in rud.
1: Sì.
0: Vuol dire mi annoio.
4: Ah sì.
0: Sì.
2: Sto povero, già ha perso pure
0: Sto giocovicciando.
4: Sì.
0: Vuol dire sto rosicando.
2: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi poi, dei sfidanti.
0: Poi c'è Miss Mattarello.
2: Cosa vuol dire?
6: Attenzione.
0: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
4: Sì.
0: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
2: Okay. Vilipendio al presidente.
1: Pensavo peggio, però mi smattarello non partiva bene.
6: No.
0: Panattoso.
6: Panattoso.
2: Cos'è?
0: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
6: Non è vero.
2: Come pedaloso.
6: È un po' sornione.
4: Beh, posso chiedere... panattoso e sornione. È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
0: Posso dire una cosa?
1: Vai.
0: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
6: No, ma cosa dici?
1: Ma non dire così.
6: Sente ti mena.
2: Ma cosa vuoi una Panatta?
0: Poi c'è Iannicare.
2: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
0: Vincere vuol dire.
4: Sempre. Vincere.
0: E sinnerare?
1: Sinnerare?
2: Sì. Trionfare.
0: Vuol dire sempre vincere.
6: Beh, meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
0: Sì. Volevo dire una cosa, poi vado via perché devo allenarmi.
1: Sì.
6: Ma anche
0: ho vinto.
6: Oggi.
0: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
1: No! Povero!
4: Dai. Guarda che adesso torna quella, appena torna quella, e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
6: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
0: è
6: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra.
1: Djokovic nella Terra Rossa.
6: No, sì, tutti i tornei nella Terra Mille.
4: Hai mai vista verde?
6: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
4: Certo.
6: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
4: Margine per
2: mamma mia.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: questa
1: cosa.
2: La sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra
3: quello
1: possibilità.
0: Come faceva?
4: Esatto.
1: Bravo, era grazie. Quella. Era quella. Me l'hai
3: detto.
4: Poco dopo.
1: Sì.
4: Qualche minuto dopo.
1: Però forse
4: giorno dopo.
1: Era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva.
0: Ciao Massimo, sbagliato.
4: Calindri, attore teatrale, testimonial dell'aperitivo con Carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No.
0: Quasi, dai.
4: Antonio, Fochino.
1: Beh,
6: è facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
6: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo
0: e?
6: Che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
7: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No. Se, se.
1: Sì, cosa?
4: C'era un altro?
1: Sì, sì, c'era un altro. Yeah. L'ultimo, vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Yeah. Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
8: buonasera. Il penso abbiate Eccolo. Osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla perché
1: sì, ovvio,
0: che lo
1: no.
0: leggeva.
4: Allora, tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica
0: certo.
1: erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni certo. sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì,
1: esatto.
0: non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
1: Poi,
0: dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni
4: Infatti,
1: dell'epoca.
4: Ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate.
4: Che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
9: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione sull'Italia.
1: Allora, questo era invece il generale perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
4: colonnello.
1: Era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più.
1: Ed era quello che lo sostituiva è che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano alla famiglia, ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
4: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: C'è anche un'ultima curiosità, sì. Visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che tempo
0: Tarzan
4: fa.
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire
4: un
1: chi
4: po'
1: è...
4: di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì. Siete

0: 101. R101.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Individuati i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Indicavano un risentimento, non una radicalizzazione. Così Piantedosi sulle mail di 5 anni fa scritte da El Kudri, che a Modena si è lanciato in auto sulla folla. Il 31enne cercava lavoro allora e scrisse a una università insultando i cristiani. Ora è in carcere per strage e lesioni gravissime. Nell'inchiesta su madre e figlia avvelenate dalla ricina, nuovi interrogatori dei parenti delle vittime. A breve verrà riascoltato anche l'infermiere che fece una flebo nella casa di famiglia a Pietra Catella. Proseguono gli accertamenti sulle chat. A Pollena Trocchia, alle porte di Napoli, due donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. I carabinieri indagano per duplice omicidio. Fermato un 48enne che confessa. Erano due prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. I corpi sono in fase di identificazione. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele pronto a nuovi raid. Teheran replica. Abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. Lo Stato ebraico sequestra al largo di Cipro altre 54 barche della flottiglia dirette verso Gaza per rompere il blocco. A bordo anche una decina di italiani. Erano salpate dal porto turco di Marmaris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Pensate a quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto.
1: Ma chissà chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sull'Euro. Una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai.
0: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Sì, io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
1: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette. Si sono posate questo weekend. C'erano.
0: A fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà, che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai. Questo è l'alpinismo con i fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
4: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
3: Questa è bella.
1: Che
3: però,
1: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare. Quindi attenzione.
4: Buongiorno Chiara. Ciao. È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Urchemando da Genova.
0: Perché non si imbarca Alessandro e non va?
2: Da dove può andare? Da Genova.
1: Ma non finisce qui.
5: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
0: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
6: Ciao banda. Ciao. Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
6: Lato pelato.
1: Ti ha fatto rialzare in piedi.
0: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
0: Bravo.
3: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
7: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
1: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
1: è bellissimo.
0: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua?
0: No,
1: in realtà?
0: No?
2: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
8: R101, sono Daniele da Villanteria. No. Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao.

0: Daniele è campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto, no, dall'asilo,
2: da Bra.
1: Da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
3: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
3: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
4: Sono sei mesi che non capisco.
3: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
3: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
4: No.
3: Mi viene da piangere.
1: Dai.
3: E allora the winner is. The winner is.
5: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia è in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge. Che torna domani qui su R101.
4: Il problema è divertito di più ieri in Juve Fiorentina. Questa tu.
1: Vabbè.
4: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani. Vai. Alle 8.

0: anche.
1: Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
2: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho puoi vinto farla durare di più almeno, no?
1: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
3: Era la finale dell'impresa.
4: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
5: Ah, infatti tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
1: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
0: Come cosa?
6: Rud.
1: Dai, bulli. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
3: Casper.
1: Ma allora voi parlate di parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
3: Vai.
1: Sto in rud.
2: Sì.
1: Vuol dire mi annoio.
5: Ah sì.
1: Sì.
3: Sto povero, già ha perso pure
1: sto giocovicciando.
5: Sì.
1: Vuol dire sto rosicando.
3: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi poi, dei sfidanti.
1: Poi c'è Miss Mattarello.
3: Cosa vuol dire?
5: Attenzione.
1: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
5: Sì.
1: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
3: Okay. Vilipendio al presidente.
2: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
5: No.
1: Panattoso.
5: Panattoso.
3: Cos'è?
1: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
5: Non è vero.
3: Come pedaloso.
6: È un po' sornione.
5: Beh, ma era panattoso e sornione.
4: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
1: Posso dire una cosa?
2: Vai.
1: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
5: No, ma cosa dici?
2: Ma non dire
6: cioè,
2: così.
6: Sente ti mena.
3: Ma cosa è Panatta?
1: Poi c'è Iannicare.
3: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
1: Vincere vuol dire.
5: Ah, vincere.
1: E sinnerare?
2: Sinnerare?
3: Sì. Trionfare.
1: Vuol dire sempre vincere.
6: meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
1: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
2: Sì.
6: Anche
1: ho vinto.
6: Oggi.
1: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
2: No! Povero.
4: Dai.
5: Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
6: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
1: è
6: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra.
2: Djokovic nella Terra Rossa.
6: Tutti i tornei Master 1000.
5: Hai mai vista verde?
6: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
5: Certo.
6: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
5: Margine per
6: veramente.

0: Ed eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile, siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo.
2: Ma questa
1: cosa
2: è la sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra
3: quello
1: possibilità.
0: Come faceva?
4: Esatto.
1: Bravo, era quella. Era quella.
3: Me l'hai
4: poco dopo.
1: Sì.
4: Qualche minuto dopo.
1: Però forse
4: dopo.
1: Era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo,
4: grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No.
0: Quasi, Antonio Fochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No. Sì, cosa? C'era un altro?
1: Sì, c'era un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa
9: diamogli
1: la voce
9: un altro sguardo
1: inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla, perché
1: sì, ovvio,
0: che lo leggeva.
4: Allora, tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
1: Poi
0: dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa e ti eri perso questa cosa. Sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate
4: che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta. C'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione sull'Italia.
1: Allora, questo era invece il generale, perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
4: era colonnello.
1: E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più?
1: Ed era quello che lo sostituiva è che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia, ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
4: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: C'è anche un'ultima curiosità, sì, visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
0: Tarzan
4: tempo fa,
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire
4: un po' di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì. Siete

0: Dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026, la Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: Ah, ragazzi,

0: chiudono sto circo.
1: È finito.
0: Ma cos'è?
1: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa ci fa l'Eurovision?
0: L'Australia all'Eurovision.
2: Vabbè.
1: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare, quinta l'Italia con il nostro Sal Da Vinci, trionfatore di Sanremo.
2: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
1: Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
3: Bene, bene, bene.
1: Ciao Carlo.
3: Qua. Sigla dell'Eurovision.
0: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
3: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
0: Ma non credo proprio.
2: Ma non è vero.
3: Allora, bene, bene. Allora,
1: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
3: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza livornese, ma pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
0: Chi?
3: Sinner.
0: No!
4: Io mi sento, sono sempre sentito livornese.
1: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
2: Sì,
1: c'era
2: sì.
1: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
3: C'era anch'io, sì.
1: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
3: Che non l'abbiamo proiettato, però, perché sto scherzando.
2: Allora, ci voleva un commento.
3: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
0: Perché?
1: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
0: Ma infatti,
4: hai detto te che smettevi.
2: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti a
3: sul
2: tutti.
3: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
1: era un pacco
3: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
1: Povero,
3: applauso
1: perché?
3: A questa mia frase.
2: No, ma non dire
3: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Sal Da Vinci, quinto in classifica.
2: Sì.
3: Ma dico, vi sembra giusto?
1: Perché
2: dovrebbe?
3: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
0: Ah!
3: Cosa c'entra l'Australia?
4: Niente, infatti.
1: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
3: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
0: Vero, però.
2: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio, le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision, trasferito a quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
5: perché
2: vuoi.
5: Perché non hanno vinto subito allora?
3: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto: no, Capoverde.

0: Hearts of Kat e John su R101. Sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire, come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: L'emozione. È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non per so perché. Beccalossi.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa, questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte,
1: non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Lo vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno, l'ultima partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti. Lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece, i vostri raduni. Quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre, quindi.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: E perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stavamo parlando di... No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox è...
3: il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici... Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non so cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Labbra, sì. Okay.
3: Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti
0: rilassa.
3: Ti si distendono le rughe, esatto.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda. È sempre più. Cioè, gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so, lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua,
0: i trafficanti.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di brodo?
1: Io lo sai dove me lo son fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrap e lo botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti
0: intime.
2: Ma che ne sai?
3: Gli atleti. È uscita la notizia.
0: E gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che gli stavano...
3: Sì, se no la tuta balla
0: balla. Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti... Sei così magro che sembri sottovuoto. Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora,
3: abbiamo
1: imparato
3: una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: Signora il tuo di Alba. Swag.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. Una trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gianantonio che ieri nella motocicletta.
2: Bravi,
1: Romano.
2: Bravi.
1: Ha trionfato.
0: Gianantonio faceva il TG, giusto?
1: Sì, poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: Eurovision Song Contest,
1: pensate
0: chissà
1: le altre, pensate a quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto, eh.
0: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sull'Euro, una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
0: Dai, dai.
1: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
0: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette. Si sono posate questo weekend. C'erano.
1: A fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
0: Erano anche al matrimonio, sì.
1: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai. Questo è l'alibi coi fiocchi.
0: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
0: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
4: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
3: Questa è bella.
0: Che
3: però,
0: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
0: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare. Quindi attenzione.
4: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
4: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
0: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Urchiamando da Genova.
1: Perché non si imbarca Alessandro? Non va.
2: Da dove può andare? Da Genova.
0: Ma non finisce qui.
5: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri che. Ciao Alberto da Cavenago.
1: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
0: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete come si misura l'area di un calvo?
0: Come?
6: Lato pelato.
0: Ah,
6: Teramo.
1: A Teramo.
0: Ti ha fatto rialzare in piedi.
1: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
1: Bravo.
3: Bene.
0: Ultimo sfidante, ultima.
7: Anch'io arriva sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E qui Linda da Catania.
0: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
0: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
1: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
0: Abbiamo finito qua?
1: No,
0: in realtà? No.
1: C'è ancora una cosa.
0: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera.
3: No,
0: vediamo se
3: qualcuno. No.
0: Non lo so. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
3: No.
8: 301, sono Daniele da Villanteria.
3: No.
8: Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e Uiwa.

0: è campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto, no, dall'asilo, sì, da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
2: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
2: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
3: Sono sei mesi che non capisci.
2: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
2: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
3: No.
2: Mi viene da piangere.
1: Dai.
4: E allora the winner is.
5: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge, che torna domani qui su R101.
3: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina. Pensa tu.
1: Vabbè.
3: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani. Vai.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Individuati dal team di esperti finlandesi i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. I soccorritori prevedono di recuperarne due martedì e due mercoledì. Secondo le autorità locali, due su cinque non avevano l'autorizzazione all'immersione. Samil El Kudri in carcere. Il legale del 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena chiederà per lui una perizia psichiatrica. Accusato di strage, avrebbe rivelato all'avvocato: sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male a nessuno. Ha chiesto sigarette, una Bibbia e un incontro con un prete. L'esercito israeliano ha bloccato al largo di Cipro le barche della flotilla dirette verso Gaza. Alla missione umanitaria partecipavano circa 35 italiani, almeno 7 sono stati fermati. Alcuni attivisti verranno portati al porto di Ashdod. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Bruxelles chiude a una deroga al patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. Dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, la risposta della Commissione europea: bisogna sfruttare appieno i finanziamenti già disponibili. Per l'omicidio di due donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia a Napoli, ha confessato il 48enne fermato. Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. La sua versione è al vaglio degli inquirenti. Commerzbank respinge l'offerta di Unicredit. Non riflette il valore intrinseco della banca e il suo piano comporta rischi considerevoli. Il gruppo di Piazza Gaia Aulenti esprime in una nota profondo dissenso. Si tratta di argomentazioni prive di fondamento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha conferto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: Ah, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
1: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
3: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
3: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, cosa ci fa l'Eurovision?
3: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Sal Da Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
4: Bene, bene, bene. Eccoci.
0: Ciao Carlo.
4: Qua. Sigla dell'Eurovision.
3: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
4: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
1: Ma non è vero.
4: Bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
4: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
3: Chi?
4: Sinner.
3: No.
5: Sono sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
1: Sì,
0: c'era
1: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
4: Che non abbiamo proiettato però, perché certo. Sto scherzando.
1: Allora, ci voleva un commento.
4: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
3: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
3: Ma infatti.
2: Hai detto a te che smettevi.
1: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti a
4: sul
1: tutti.
4: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora.
0: Era un pacco
4: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
4: applauso
0: perché?
4: A questa mia frase.
1: No, ma non dire
4: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Sal Da Vinci, quinto in classifica.
0: Sì.
4: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
1: dovrebbe?
4: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
3: Ah!
4: Cosa c'entra l'Australia?
2: E niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
4: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
3: Vero, però.
1: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision trasferito a quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
6: perché
1: vuoi.
6: Perché non hanno vinto subito allora?
4: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto: no, Capoverde.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, no. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: L'emozione. È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so
0: perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Devono farlo anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Lo vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: E perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E Brotox, stavamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non
1: sempre.
0: So cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Labbra, sì.
3: Okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Rilassa.
3: Ti si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda.
3: È sempre la moda.
0: Più, è sempre più. Cioè, gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza, è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua,
0: i trafficanti.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di Brotox?
1: Io lo sai dove me lo son fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrub e lo Botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti.
0: Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti. È uscita la notizia. Data a noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che
3: aiutava. Sì, se no la tuta balla
0: balla. Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora,
3: abbiamo imparato una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre. Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non grignare i denti.
3: Il tuo di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. Non la trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gianantonio che ieri nella motocicletta.
0: Bravi, Fra.
1: Romano.
0: Bravi.
1: Ha trionfato.
0: Di Gianantonio faceva il TG, giusto?
1: Sì, poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: Song Contest,
1: pensate
0: chissà
1: le altre, pensate quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto, eh.
0: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sull'Euro, una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
0: Dai,
1: facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte, dico vabbè domani non mi stupisco, invece poi

0: quello come si chiamava? Geriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
2: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
3: Questa è bella.
1: Che
3: però,
1: ti ridi?
0: Non deve essere carina, ma neanche neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare, quindi attenzione.
2: Buongiorno Chiara.
1: Ciao.
2: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
0: Alessandro non si risparmia, pur chiamando da Genova.
4: Perché non si imbarca Alessandro e non va?
0: Da dove può andare? Da Genova.
1: Ma non finisce qui.
5: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
4: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
0: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
6: Ciao banda.
1: Ciao.
6: Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
6: Lato pelato.
1: Da
6: Teramo.
1: Teramo ti ha fatto rialzare in piedi.
4: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
0: L'area di un calvo lato pelato.
4: Bravo.
3: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
7: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
1: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
0: Dobbiamo
1: è bellissimo.
0: Ammetterlo.
4: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
0: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua?
4: No,
1: in realtà? No.
4: No?
0: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo.
3: No.
1: Se
3: no,
1: qualcuno...
3: no,
1: non lo
3: occhio,
1: so. Apriamo la porticina, vediamo
3: occhio.
1: Chi è.
3: No.
8: R101, sono Daniele da Villanteria.
3: No.
8: Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e Uiva.

0: Daniele è campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la Daspo da qualche posto, no, dall'asilo, sì, da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
2: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
2: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
3: Sono sei mesi che non capisci.
2: Battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
2: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
3: No.
2: Mi viene da piangere.
1: Dai.
2: E allora the winner is.
4: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E we were, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge. Che torna domani qui su R101.
3: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina, pensa tu.
1: Vabbè.
3: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani. Vai. Alle 8.

0: tutti.
1: Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
2: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho poi vinto, farlo durare di più almeno, no?
1: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
3: Era la finale dell'impresa.
4: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
5: Ah, infatti tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
1: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
0: Come cosa?
6: Rud.
1: Dai, Gulli. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
3: Casper.
1: Ma allora voi parlate di parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
3: Vai.
1: Sto in rud.
2: Sì.
1: Vuol dire mi annoio.
5: Ah sì.
1: Sì. Sto
3: povero, già ha perso pure
1: Sto giocovicciando.
5: Sì.
1: Vuol dire sto rosicando.
3: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi poi dei sfidanti.
1: Poi c'è Miss Mattarello.
3: Cosa vuol dire?
6: Attenzione.
1: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
5: Sì.
1: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
3: Okay. Vilipendio al presidente.
2: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
5: No.
1: Panattoso.
6: Panattoso.
3: Cos'è?
1: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
5: Non è vero.
3: Come pedaloso.
6: È un po' sornione.
5: Beh, posso chiedere? Panattoso e sornione.
4: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
1: Posso dire una cosa?
2: Vai.
1: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
2: No,
6: ma cosa dici?
2: Ma non dire
6: cioè,
2: così.
6: Sente ti mena.
2: Ma cosa è Panatta?
1: Poi c'è Iannicare.
3: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
1: Vincere vuol dire.
5: Ah, vincere.
1: E sinnerare?
2: Sinnerare?
3: Sì. Trionfare.
1: Vuol dire sempre vincere.
6: meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
1: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
2: Sì.
6: Anche
1: ho vinto.
6: Oggi.
1: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
2: No! Povero.
4: Dai.
5: Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia di impegnarti un po' di più anche te.
6: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
1: è
6: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra. Djokovic
2: della Terra Rossa.
6: Tutti i tornei Master 1000.
5: Hai mai vista verde?
6: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
5: Certo.
6: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
5: Margine per
6: veramente.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile, siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente, Tarzan non c'entrava niente. Avanti, sentiamo.
2: Ma questa
1: cosa
2: è la sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra quello possibilità.
0: Come faceva?
3: Esatto.
1: Bravo, era quella. Era quella. Me
2: l'hai boomer.
3: Poco dopo.
1: Sì.
3: No, dico.
1: Sì, poco dopo,
3: qualche
1: spesso.
3: Minuto dopo.
1: Però forse
3: giorno dopo.
1: Era sullo stesso canale?
3: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
3: Rai 1.
4: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo, Ernesto sbagliato.
3: Calindri, grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
5: È vero.
1: Esatto, avanti.
4: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Di Brescia.
0: Quasi,
3: Antonio,
0: dai.
3: Antonio, Fochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
3: No.
1: Sì, cosa?
3: C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Yeah. L'ultimo, vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Yeah. Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla, perché
1: sì,
0: che
1: ovvio,
0: lo leggeva.
3: Ha tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica
0: certo.
1: Erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì,
1: esatto,
0: non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
1: Poi
0: dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice e riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
3: Infatti, ormai Che Tempo Fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
3: Ha detto andavi a casa, ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate,
3: che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione spettale.
1: Allora, questo era invece il generale perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
3: era colonnello.
1: E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più?
1: Ed era quello che lo sostituì Riva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia, ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello, vero, risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire perché? Che temperature c'erano.
3: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
3: C'è anche un'ultima curiosità, sì, visto che come amo, come indizio, vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
0: Tarzan
3: tempo fa,
0: Boy?
3: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
3: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire a chi
3: un po' di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì.

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia, Conferto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro. Cos'è che hanno offerto? E io non c'ero.
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
1: Uguale a quella che ha vinto praticamente.
2: Quale Psy?
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
3: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
3: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa ci fa l'Eurovision?
3: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
4: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
4: Qua. Sigla dell'Eurovision.
3: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
4: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
3: Ma non credo proprio.
1: Ma non è vero.
4: Allora, bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
4: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
3: Chi?
4: Sinner.
3: No.
2: Sono sempre sentito livornese.
0: Questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
1: Sì.
0: C'era
1: sì,
0: anche il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
4: Che non l'abbiamo proiettato però, perché certo. No, sto scherzando.
1: Allora, ci voleva un commento.
4: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
3: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
3: Ma infatti,
2: hai detto te che smettevi.
1: L'hai incoronato nell'ultima edizione. Davanti
4: sul
1: a tutti.
4: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
0: era un pacco.
4: Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
4: applauso
0: perché?
4: A questa mia frase.
1: Ma non dire
4: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
3: Sì.
4: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
4: dovrebbe? No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Salda, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, grande Salda. Grande Salda, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
3: Ah!
4: Quindi cosa c'entra l'Australia?
2: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
4: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
3: Vero, però.
1: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio, le trasferte, a tutto il circo dell'Eurovision trasferito a quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
5: perché
1: vuoi.
5: Perché non hanno vinto subito allora?
4: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto: no, Capoverde.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive il team di esperti finlandesi ha individuato i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Domani si tenterà il recupero dei primi due, mercoledì degli altri. La difesa di Samil El Khoudry chiederà la perizia psichiatrica. Secondo il suo legale, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena non sa ricostruire quanto accaduto. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Ha confessato il 48enne fermato per l'omicidio delle due donne trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia a Napoli. Le avrebbe uccise dopo i rapporti sessuali. Le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Le vittime di 29 e 49 anni erano note nella zona come prostitute. Fermate da Israele al largo di Cipro le barche della flottiglia dirette verso Gaza con aiuti umanitari. La missione ha dichiarato di aver perso i contatti con 23 imbarcazioni, almeno 7 italiani tra gli attivisti fermati. Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Trump continua a minacciare l'Iran di riprendere le operazioni militari. Si muovano o di loro non rimarrà nulla, il suo ultimo ultimatum. Teheran ha comunicato di aver risposto all'ultima proposta americana. Secondo alcune indiscrezioni, avrebbe accettato un lungo periodo di congelamento del programma nucleare con l'uranio arricchito trasferito in Russia. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone, firmata il 15 maggio in occasione del 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum. Uscirà il 25. Parlerà della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Eurovision Song Contest.
1: Pensate
0: chissà
1: le altre, pensate quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto, eh.
0: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sul, sull'Euro, una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
0: Dai,
1: facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Sì, io sono sbalordito tutte le volte, dico vabbè domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui,
0: peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette, si sono posate questo weekend. E
1: ecco, e
0: c'erano
1: a fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
0: Erano anche al matrimonio, sì.
1: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai.
4: Questo, questo è la libidine coi fiocchi.
0: Non avete la botola per Griziano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
0: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
5: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
4: Questa è bella.
0: Che
4: però,
0: ti ridi?
2: Non deve, non deve essere carina, ma neanche a, neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
0: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare, quindi attenzione.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
0: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia, pur chiamando da Genova.
1: Perché non si, perché non si imbarca Alessandro e non va?
2: Da dove può andare? Da Genova.
0: Ma non finisce qui.
6: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
1: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
0: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Sapete come si misura l'area di un calvo?
0: Come?
7: Lato pelato.
0: Ti ha fatto rialzare in piedi.
1: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
1: Bravo.
4: Bene.
0: Ultimo sfidante, ultima.
8: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
0: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
0: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
1: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
0: Abbiamo finito qua in realtà? No?
1: C'è ancora una cosa.
0: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
9: R101, sono Daniele da Villanteri. Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao.

0: grande Daniele, campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la Daspo da qualche posto, no, dall'asilo, sì,
2: da Bra.
1: Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
3: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
3: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
4: Sono sei mesi che non capisco.
3: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
3: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
4: No. No.
3: Mi viene da piangere.
1: Dai.
5: E allora the winner is.
6: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
2: C'era di peggio, c'era di peggio.
1: Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge, che torna domani qui su R101.
4: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina, pensa tu.
1: Vabbè.
4: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani.

0: anche.
1: Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
2: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho poi vinto farla durare di più almeno.
1: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
3: Era la finale dell'impresa.
4: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
5: Ah, infatti, tutti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
1: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
0: Come cosa?
6: Rud.
1: Dai, Gullit. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
3: Casper.
1: Ma allora, voi parlate di parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
3: Vai.
1: Sto in rud.
2: Sì.
1: Vuol dire mi annoio.
5: Ah sì.
1: Sì. Sto
3: povero, già ha perso pure
1: Sto giocovicciando.
5: Sì.
1: Vuol dire sto rosicando.
3: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi poi dei tuoi sfidanti.
1: Poi c'è Miss Mattarello.
3: Cosa vuol dire?
5: Attenzione.
1: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
5: Sì.
1: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
3: Okay. Vilipendio al presidente.
2: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
5: No.
1: Panattoso.
5: Panattoso. Cos'è?
1: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
5: Non è vero.
3: Come pedaloso.
6: È un po' sornione.
5: Beh, posso chiedere? Panattoso e sornione.
4: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
1: Posso dire una cosa?
2: Vai.
1: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
5: No, ma cosa dici?
2: Ma non dire
6: così. Senti, ti mena.
5: Ma cos'è Panatta?
1: Poi c'è Iannicare.
3: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
1: Vincere vuol dire.
5: Ah, vincere.
1: E Sinnerare?
2: Sinnerare?
3: Sì. Trionfare.
1: Vuol dire sempre vincere.
6: meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
1: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
2: Sì.
6: Anche
1: ho vinto
6: oggi.
1: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
2: No! Povero.
5: Dai. Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia di impegnarti un po' di più anche te.
6: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
1: è
6: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra.
2: Djokovic della Terra Rossa.
6: Tutti i tornei Master 1000.
5: Hai mai visto verde?
6: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
5: Certo.
6: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
5: Margine per
6: veramente.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile, siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo cosa
2: la sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra quello possibilità.
0: Come faceva?
3: Esatto.
1: Bravo, era grazie. Quella. Era quella.
3: Poco dopo.
1: Sì.
3: Poco dopo. Qualche minuto dopo.
1: Però forse
3: giorno dopo.
1: Era sullo stesso canale.
3: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
3: Rai 1.
4: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao, Massimo!
3: Calindri, grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
5: È vero.
1: Esatto, avanti.
4: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No.
0: Quasi, dai.
3: Antonio, Fochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
3: No. Sì, cosa? C'era un altro?
1: Sì, c'era un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Okay. Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava ora.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: È questa la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla perché leggeva.
3: Allora, tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti. Poi dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
3: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
3: Ha detto andavi a casa e ti eri perso questa cosa. Sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate.
3: Che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta. C'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione sull'Italia.
1: Allora, questo era invece il generale perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti era colonnello. Lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più.
1: Ed era quello che lo sostituiva sai che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano
1: adesso,
0: alla famiglia
1: ragazzi.
0: Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
3: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
3: C'è anche un'ultima curiosità, sì, visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
0: Tarzan
3: tempo fa,
0: Boy?
3: No, a nome di Adelmo Amadori. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
3: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero,
1: a capire a
3: un
1: chi
3: po'
1: è
3: di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Val Padana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì. Siete

0: Ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: Ah, ragazzi, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. E mi dice, cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
3: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene, bene, bene. Eccoci.
0: Ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
5: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
3: Ma non è vero.
5: Bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Vornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No.
6: Sono sempre sentito livornese.
0: Questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì.
0: C'era
3: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non l'abbiamo proiettato però, perché certo. No, sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti.
1: Hai detto te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione. Davanti a
5: sul
3: tutti.
5: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora.
0: Era un pacco
5: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
5: un applauso
0: perché?
5: A questa mia frase.
3: Ma no, ma non dire
5: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
0: Sì.
5: Ma dico, mi sembra giusto.

0: Perché?
1: Perché dovrebbe...
2: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Ah! No. Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, eh? Grande Sal, sì, sì. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
3: Ah!
2: Cosa c'entra l'Australia?
4: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
2: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
3: Vero, però. L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte, esatto, a tutto il circo dell'Eurovision, trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
1: perché
3: vuole.
1: Perché non hanno vinto subito allora?
2: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto: no, Capoverde.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso io... intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, no. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: L'emozione. È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma già non c'è polemica. Ci
0: hanno
1: parlato
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che... Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Lo vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao, buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle chopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato. BS.

0: e perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E Brotox, stiamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non
1: sempre.
0: So cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì.
3: Okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Rilassa.
3: Si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda.
3: È
0: sempre
3: la moda.
0: Più, è sempre più. Cioè, gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro, lo dicono qua. Da bro.
0: E allora c'è chi poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso.
2: Mamma
0: e se la spara in panza è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua i trafficanti.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu di brodo?
1: Io lo sai dove me lo sono fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrub e lo Botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti.
0: Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti.
0: È uscita la notizia.
3: Data a noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che
3: Sì, se no la tuta balla
2: balla.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora,
3: abbiamo imparato una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag, a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non grignare i denti.
3: Signora di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Hanno la trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gianantonio che ieri nella motocicletta.
2: Bravi,
1: Romano.
2: Bravi.
1: Ha trionfato.
0: Di Gianantonio faceva il TG, giusto?
1: Sì. Poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Individuati alle Maldive i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Verranno recuperati 2 alla volta tra domani e mercoledì. Stasera il rientro a Milano della salma di Gianluca Benedetti. Auto sulla folla a Modena, la difesa di Samil El Khoudry chiederà per lui una perizia psichiatrica. Secondo il suo legale, il 31enne non sa ricostruire quanto accaduto. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Un 49enne fermato per l'omicidio di 2 donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia, nel napoletano, ha confessato: erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Una sarebbe stata uccisa perché avrebbe chiesto 50 euro in più di quanto pattuito. Le barche della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza bloccate da Israele al largo di Cipro. 27 le imbarcazioni intercettate, a bordo 12 italiani. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. L'ultimatum di Trump all'Iran: si muovano o di loro non rimarrà nulla. Teheran ha comunicato di aver risposto all'ultima proposta americana e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe disposta a congelare per lungo tempo il suo programma nucleare. Per Axios non sarebbe comunque sufficiente, si rischia la ripresa della guerra. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio dallo stesso pontefice, è la prima volta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Sal Da Vinci, trionfatore di Sanremo.
3: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene, bene, bene. Eccoci.
0: Ciao, Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
5: E Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
3: Ma non
5: credo
3: proprio. Ma non è vero.
5: Allora, bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No.
6: Io mi sento, sono sempre sentito livornese.
0: Questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì.
0: C'era
3: sì,
0: anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non l'abbiamo proiettato, però, perché sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti,
1: hai detto te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti
5: a tutti. Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
0: era un pacco.
5: Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
5: un applauso
0: perché?
5: A questa mia frase.
3: No, ma non dire
5: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Sal Da Vinci, quinto in classifica.
3: Sì.
5: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
3: dovrebbe?
5: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
5: Quindi, cosa c'entra l'Australia?
4: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
5: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
1: Vero, però. L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision, trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
3: perché
1: vuoi.
3: Perché non hanno vinto subito allora?
5: Io, ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto: no, Capoverde.

0: Off, Kate e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e nasce qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica. Cioè,
0: hanno
1: parlato
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza. Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto, molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello!
1: Lo fanno, c'è un amico che ce l'ha segnalato via SMS.

0: E perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stiamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox è.
3: E il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: Eh certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non so
1: sempre.
0: Cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì,
3: okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti
0: rilassa.
3: Ti si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché sta è la moda.
3: È
0: sempre
3: la moda.
0: È sempre più, cioè gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua,
0: il trafficante.
3: I filler sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di brodo?
1: Io lo sai dove me lo son fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrap e lo botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti
0: sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti è uscita la notizia, l'avevamo data a noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che gli
3: sì,
0: aiutavano.
3: Sì, se no la tuta balla balla.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè.
3: Beh,
1: allora
3: abbiamo
1: mi fate.
3: Abbiamo imparato una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo
0: allora,
3: le vostre.
0: Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag, a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: È signora di Alba. Swag.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper.
0: Okay.
1: Una trap. Ok. Mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gianantonio che ieri nella motocicletta.
2: Bravi, Fra.
1: Romano
2: bravi.
1: Ha trionfato.
0: Di Gianantonio faceva il TG, giusto?
1: Sì. Poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: altre. Pensate a quelle che hanno perso. Questa è quella che ha vinto.
1: Ma mi detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero. Stiamo sul challenge e poi magari torniamo sull'Euro. Ho una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai, avanti. dai.
0: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
1: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette. Si sono posate questo weekend. C'erano.
0: A fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai. Questo è l'alpinile coi fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
4: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
3: Questa è bella.
1: Che
3: però,
1: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche un accenno. Non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare. Quindi attenzione.
4: Buongiorno Chiara.
1: Ciao.
4: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Urchemando da Genova.
0: Perché non si imbarca Alessandro? No, va.
2: Da dove può andare? Da Genova.
1: Ma non finisce qui.
5: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri che. Ciao Alberto da Cavenago.
0: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
6: Ciao banda.
1: Ciao.
6: Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
6: Lato pelato. Da Teramo.
1: Ti ha fatto rialzare in piedi.
0: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
0: Bravo.
3: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
7: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E qui Linda da Catania.
1: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
1: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
0: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua?
0: No,
1: in realtà? No.
0: No?
2: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera.
3: No.
1: Vediamo. Non lo so, apriamo la porticina, vediamo chi è.
8: No. 301, sono Daniele da Villanterio.
3: No.
8: Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e Uiwa.

0: grande Daniele, campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto? No, dall'asilo.
2: Da Bra.
1: Da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
3: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
3: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
4: Sono sei mesi che non capisco.
3: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
3: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
4: No.
3: Mi viene da piangere.
1: Dai.
5: E allora the winner is.
6: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge. Che torna domani qui su R101.
4: Il problema è divertito di più ieri in Juve Fiorentina. Pensa tu.
1: Vabbè.
4: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani alle 8.

0: Anche.
1: Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
2: Sì, in effetti, un'ora e mezza. Ma ho poi vinto, farlo durare di più almeno.
1: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
3: Era la finale dell'impresa.
4: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
5: Ah, infatti, tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
1: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
0: Come cosa?
6: Rud.
1: Dai, Gulli. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
3: Casper.
1: Ma allora, voi parlate di. Parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
3: Vai.
1: Sto in rud.
2: Sì.
1: Vuol dire mi annoio.
5: Ah sì.
1: Sì. Sto.
3: Povero, già ha perso pure
1: Sto giocovicciando.
5: Sì.
1: Vuol dire sto rosicando.
3: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi. Poi, dei tuoi sfidanti.
1: Poi c'è Miss Mattarello.
3: Cosa vuol dire?
6: Attenzione.
1: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
5: Sì.
1: Cioè seduto. E preparo il discorso prima della vittoria.
3: Okay. Vilipendio al presidente.
2: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
5: No.
1: Panattoso.
6: Panattoso. Cos'è?
1: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
5: Non è vero.
3: Come pedaloso.
6: È un po' sornione.
5: Dai, posso chiedere? Panattoso e sornione.
4: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
1: Posso dire una cosa?
2: Vai.
1: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
4: No,
6: ma cosa dici?
2: Ma non dire
6: così. Senti, ti mena.
3: Ma cosa è Panatta?

0: Iannicare.
1: Cosa vuol dire iannicare?
0: Vincere vuol dire.
2: Vincere.
0: E sinnerare?
3: Sinnerare?
1: Sì. Trionfare.
0: Vuol dire sempre vincere.
2: Meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
0: Sì. Volevo dire una cosa, poi vado via perché devo allenarmi.
3: Sì.
0: Anche ho vinto. Oggi. Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
3: No! Povero.
2: Dai. Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
4: Ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
0: è
4: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra.
3: Djokovic della Terra Rossa.
4: Tutti i tornei della Terra 1000.
2: C'è mai vista verde?
4: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
2: Certo.
4: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
2: Margine per
4: veramente.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Tarzan non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: questa sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No!
3: No!
1: No! No! No! Dagli un'altra quello possibilità.
0: Era. Come faceva?
4: Esatto,
1: bravo, era quella. Era quella.
3: Me l'hai detto.
4: Poco dopo,
1: sì.
4: Poco dopo, qualche
1: spesso.
4: Minuto dopo,
1: però forse
4: giorno dopo.
1: Era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete
4: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo, Ernesto sbagliato.
4: Calindri, attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca?
1: No.
5: Di Brescia.
0: Quasi,
4: un pochino.
1: Beh,
6: facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No. Sì, cosa? C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla, perché leggeva.
4: L'ha tolto anche Bernacca. Sì,
1: esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica
0: certo.
1: Erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
1: Poi
0: dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice e riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa e ti eri perso questa cosa. Sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate
4: che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta. C'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione solitaria.
1: Allora, questo era invece il generale perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più?
1: Ed era quello che lo sostituiva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia, ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì, e capire perché? Che temperature c'erano.
4: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: C'è anche un'ultima curiosità, sì, visto che come amo, come indizio, vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
0: Tarzan
4: tempo fa,
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero,
1: a capire a
4: un
1: chi
4: po'
1: è
4: di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì. Siete

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia, Conferto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro. Cos'è che hanno offerto? Che io non c'ero.
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
1: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Quale Psy?
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
3: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
3: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa ci fa l'Eurovision?
3: L'Australia all'Eurovision.
1: Vabbè.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
4: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
4: Qua. Sigla dell'Eurovision.
3: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
4: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
3: Ma non credo proprio.
1: Ma non è vero.
4: Allora, bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
4: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
3: Chi?
4: Sinner.
3: No.
5: Sono sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
1: Sì,
0: c'era
1: sì,
0: anche il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
4: Che non l'abbiamo proiettato, però, perché certo. Sto scherzando.
1: Allora, ci voleva un commento.
4: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
3: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
3: Ma infatti,
2: hai detto te che smettevi.
1: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti
4: sul
1: a tutti.
4: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
0: era un pacco.
4: Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
4: un applauso
0: perché?
4: A questa mia frase.
1: No, ma non dire.
4: Sto scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
3: Sì.
4: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
1: dovrebbe?
4: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
3: Ah!
4: Cosa c'entra l'Australia?
2: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
4: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
3: Vero, però.
1: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio, le trasferte, a tutto il circo dell'Eurovision trasferito a quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
6: perché
1: vuoi.
6: Perché non hanno vinto subito allora?
4: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto: no, Capoverde.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Mattia Venini. Trump verso il no all'ultima proposta dell'Iran per mettere fine alla guerra. Teheran avrebbe anche proposto il congelamento del proprio programma nucleare per lungo tempo, con l'uranio arricchito trasferito in Russia, ma per la Casa Bianca non sarebbe sufficiente. Tajani chiede il rilascio immediato degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane al largo di Cipro. Pare che siano 9, ha fatto sapere il ministro. Secondo la missione sarebbero 12. In totale sono 27 le imbarcazioni intercettate. Alle Maldive individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Verranno recuperati 2 alla volta tra domani e mercoledì. Stasera il rientro a Milano della salma di Gianluca Benedetti. Domani la convalida del fermo di Samil El Kudri. La difesa del 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena chiederà una perizia psichiatrica. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Le 2 donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano, prostitute lanciate nel vuoto per non pagarle di più, è quanto emerso dalla confessione del 49enne fermato per il duplice omicidio. Sono state uccise in 2 momenti diversi, una ieri, una sabato. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio per la prima volta dallo stesso pontefice. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: pensate
1: chissà.
0: Le altre, pensate a quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto, eh.
1: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sul, sull'Euro, una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai, avanti. dai.
0: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
1: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette. Si sono posate questo weekend. C'erano.
0: A fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Salda Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai. Questo è l'albidine con i fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Salda Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
4: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
3: Questa è bella.
1: Che
3: però,
1: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare. Quindi attenzione.
4: Buongiorno Chiara. Ciao. È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Chiamando da Genova.
0: Perché non si imbarca Alessandro? Non va.
2: Da dove può andare? Da Genova.
1: Ma non finisce qui.
5: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
0: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
6: Ciao banda.
1: Ciao.
6: Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
6: Lato pelato.
1: Ah,
6: Teramo.
1: Ti ha fatto rialzare in piedi.
0: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
0: Bravo.
3: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
7: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
1: Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
1: è bellissimo.
2: Ammetterlo,
0: sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua?
0: No,
1: in realtà?
0: No.
1: No?
0: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
8: No. 301, sono Daniele da Villanteria. No. Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao.

0: Daniele, campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto? No, dall'asilo.
2: Sì, da Bra.
1: Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
3: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
3: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
4: Sono sei mesi che non capisci
3: più. Battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
3: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
4: No. No.
3: Mi viene da piangere.
1: Dai.
5: E allora the winner is.
6: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E we were, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via,
0: la Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge, che torna domani qui su R101.
4: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina, questa tu.
1: Vabbè.
4: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani. Vai. Alle 8.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: tutti. Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
1: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho vinto, farla durare di più almeno, no?
0: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
2: Era la finale comunque.
3: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
4: Ah, infatti tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso capito.
0: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
5: Come cosa?
4: Rud.
0: Dai, dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
2: Casper.
0: Ma allora, voi parlate di parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
2: Vai.
0: Sto in rud.
1: Sì.
0: Vuol dire mi annoio.
4: Ah sì.
0: Sì.
2: Sto povero, già ha perso pure i
0: Sto giocovicciando.
4: Sì.
0: Vuol dire sto rosicando.
2: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi poi, dei sfidanti.
0: Poi c'è Miss Mattarello.
2: Cosa vuol dire?
4: Attenzione.
0: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
4: Sì.
0: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
2: Okay. Vilipendio al presidente.
1: Pensavo peggio, però mi smattarello non partiva bene.
4: No.
0: Panattoso.
4: Panattoso.
2: Cos'è?
0: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
4: Non è vero.
2: Come pedaloso.
4: È un po' sornione.
3: Beh, posso panattoso e sornione.
4: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
0: Posso dire una cosa?
1: Vai.
0: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
4: No, ma cosa dici?
1: Ma non dire così.
4: Sente Timena.
2: Ma cosa è Panatta?
0: Poi c'è Iannicare.
2: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
0: Vincere vuol dire.
4: Vincere.
0: E sinnerare?
1: Sinnerare?
2: Sì. Trionfare. Cosa
0: vuol dire? Vuol dire sempre vincere.
4: Beh, meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
0: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
1: Sì.
4: Ma anche
0: ho vinto
4: oggi.
0: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
1: No! Povero.
4: Dai. Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te. Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
0: è
4: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra. Djokovic
1: nella Terra Rossa.
4: Tutti i tornei della Terra Mille.
3: Hai mai vista verde?
4: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
3: Certo.
4: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
3: Margine per
2: mamma mia.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: alzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo.
2: Ma
1: cosa
2: è la sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra
3: quello
1: possibilità.
0: Come faceva?
4: Esatto.
1: Bravo, era quella. Era quella.
3: Me l'hai
4: poco dopo.
1: Sì.
4: Qualche minuto dopo.
1: Però forse era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo,
4: grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo con Carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No.
0: Quasi, Antonio Fochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No. Sì, cosa? C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni e l'hanno tolto il barometro nella sigla, perché
1: sì, ovvio,
0: che lo leggeva.
4: Ha tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
1: Poi
0: dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi, che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa, ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate,
4: che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e tre, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione.
1: Allora, questo era invece il generale, perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti.
4: Con, con colonnello.
1: Era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ed è ci quello azzeccava che... di più?
1: No, ed era quello che lo sostituiva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso sì. È tutto in mano adesso, alla famiglia ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire perché? Che temperature c'erano.
4: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: C'è anche un'ultima curiosità, sì. Visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che tempo
0: Tarzan
4: fa.
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi. Cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire a chi
4: un po' di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi, se vi è piaciuto vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì. Siete

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: Ah, ragazzi, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
1: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
3: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
3: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa Australia. Ci fa l'Eurovision?
3: L'Australia all'Eurovision.
1: Vabbè.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
4: Bene, bene, bene. Eccoci.
0: Ciao Carlo.
4: Qua. Sigla dell'Eurovision.
3: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
4: E Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
3: Ma non allora, credo non proprio.
1: Ma non è vero.
4: Allora,
1: no.
4: Bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
4: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Vornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
3: Chi?
4: Sinner.
3: No.
5: Io mi sento, sono sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
1: Sì.
0: C'era
1: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
4: Che non l'abbiamo proiettato però, perché certo. No, sto scherzando.
1: Allora, ci voleva un commento.
4: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
3: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
3: Ma infatti.
2: Hai detto te che smettevi.
1: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti a
4: sul
1: tutti.
4: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora.
0: Era un pacco
4: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
4: un applauso
0: perché?
4: A questa mia frase.
1: No, ma non dire
4: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
3: Sì.
4: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
1: dovrebbe.
4: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? No. Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
3: Ah!
4: Cosa c'entra l'Australia?
2: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
4: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
3: Vero, però.
1: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision. Trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
6: perché
1: vuoi.
6: Perché non hanno vinto subito allora?
4: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto: no, Capoverde.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fakers European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Beh, vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e nascia qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so
1: perché. No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente appare... sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Ti hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? No.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: E perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stavamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: Eh certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non
1: sempre.
0: So cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì. Okay.
3: Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Rilassa.
3: Ci si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché sta è la moda.
3: È
0: sempre
3: la moda.
0: È sempre più, cioè gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere, dalle 6 alle 8 qua,
0: i trafficanti.
3: I filler sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di brodo?
1: Io lo sai dove me lo sono fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: era tra scrap e botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti.
0: Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti,
0: la notizia
3: data a noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che aiutavano.
3: Sì, se no la tuta balla e
2: balla.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè.
3: Beh,
1: allora
3: abbiamo
1: imparato
3: una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre. Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, trinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag, a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: Signora il tuo di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. Una trap. Ok. Mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gian Antonio che ieri nella motocicletta.
2: Bravi, Fra.
1: Romano ha trionfato.
0: Di Gian Antonio faceva il TG, giusto?
1: Sì. Poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Iran cresce il rischio di ripresa della guerra. La Casa Bianca, riferisce Axios, ha respinto l'ultima proposta di pace di Teheran, definita insufficiente. Stando a indiscrezioni, gli Ayatollah sarebbero disposti a congelare a lungo il programma nucleare, trasferendo l'uranio arricchito in Russia. In volo verso Israele, velivoli americani che portano munizioni. Domani alle Maldive, il primo tentativo di recupero di 2 dei 4 corpi dei sub italiani deceduti in una grotta. Li hanno individuati oggi i sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi giunti sul posto. Stasera a terra a Milano l'unica salma finora riportata in superficie, quella di Gianluca Benedetti. Domani la convalida del fermo per Samil al-Kudri, il 31enne che a Modena si è lanciato con l'auto sulla folla. Al suo avvocato, che chiederà una perizia psichiatrica, ha detto di non ricordare bene quanto accaduto, ma che non voleva far male a nessuno. Poi ha chiesto una Bibbia e di vedere un prete. Le ho gettate nel vuoto per non pagarle, così il 48enne che a Napoli ha confessato l'omicidio di due donne di 29 e 49 anni note in zona come prostitute. I corpi sono stati rinvenuti in un cantiere, i delitti sono avvenuti in momenti diversi, uno sabato, uno ieri. Tajani chiede l'immediato rilascio degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane al largo di Cipro. Pare che siano 9, ha fatto sapere il ministro. In totale sono 27 le imbarcazioni intercettate. A Roma un migliaio di persone in corteo per protesta. Si intitola Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che sarà diffusa il 25 maggio. Il pontefice l'ha firmata venerdì nel 135 anniversario della Rerum Novarum del suo predecessore ideale Leone XIII. Parlerà di custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto? Chi ha
2: offerto? Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: E io non c'ero. Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
1: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Quale Psy?
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
3: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
3: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa Australia. Ci fa l'Eurovision?
3: L'Australia l'Eurovision.
1: Vabbè.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare, quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
4: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
4: Qua. Sigla dell'Eurovision.
3: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
4: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
3: Ma non credo proprio.
1: Ma non è vero.
4: Allora, bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
4: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
3: Chi?
4: Sinner.
3: No.
2: Io mi sento, sono sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
1: Sì, sì,
0: c'era
1: sì,
0: anche il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'era anch'io, sì, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
4: Che non l'abbiamo proiettato, però, perché certo. No, sto scherzando.
1: Allora, ci voleva un commento.
4: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
3: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
3: Ma infatti,
2: hai detto te che smettevi.
1: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti
4: sul
1: a tutti.
4: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
0: era un pacco
4: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
4: applauso
0: perché?
4: A questa mia frase.
1: No, ma non dire.
4: Sto scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
0: Sì.
4: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché?
1: Perché dovrebbe.
4: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Salda, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Salda. Grande Salda, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
3: Ah!
4: Cosa c'entra l'Australia?
2: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
4: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
3: Vero, però.
1: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio, le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision, trasferito a quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
5: perché
1: vuoi.
5: Perché non hanno vinto subito allora?
4: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto: no, Capoverde.

0: Off, Kate e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago. Famoso intimo di Carinzia.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, nascia qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già non c'è polemica.
0: Devono farlo
1: già
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Sì. Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao ciao, buona giornata.
3: D'epoca,
4: ciao.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? No.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello!
1: Lo fanno, c'è un amico che ce l'ha segnalato via SMS.

0: perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stavamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: Eh certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non so
1: sempre.
0: Cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì,
3: okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Li rilassa.
3: Ci si distendono le rughe, esatto. Okay,
2: perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda.
3: È
0: sempre
3: la moda.
0: È sempre più, cioè gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza, è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler, tutte le sere, dalle 6 alle 8 qui, su RL101.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di Brotox?
1: Io lo sai dove me lo sono fatto il filler?
0: Dove?
2: Lo Scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo Scrotox, ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che era
1: tra scrub e lo Botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti.
0: Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti, è uscita la notizia, data a noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che aiutava.
3: Sì, se no la tuta balla e
2: balla.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti. Sei così magro che sembri sottovuoto. Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora,
3: abbiamo imparato una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox, cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre. Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, bilanciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: Signora di Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Hanno la trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gian Antonio che ieri nella motocicletta.
0: Bravi,
1: Romano.
0: Bravi.
1: Ha trionfato.
0: Di Gian Antonio faceva il TG, giusto?
1: Sì. Poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: Eurovision Song Contest.
1: Pensate
0: chissà
1: le altre, pensate a quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto, eh.
0: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sull'Euro. Una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
0: Dai, avanti. dai.
1: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
0: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette. Si sono posate questo weekend.
1: Ecco, e a fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Salda Vinci e Jerry Calà.
0: Erano anche matrimonio, sì.
1: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera e in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai.
4: Questo è la libidine coi fiocchi.
0: La botola per Cristiano.
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
0: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Salda Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
5: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
4: Questa è bella.
0: Che
4: però,
0: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche un accenno. Non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
0: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare, quindi attenzione.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
0: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Urchiamando da Genova.
1: Perché non si imbarca Alessandro? Non va.
2: Da dove può andare da Genova?
0: Ma non finisce qui.
6: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
1: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
0: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante, carichissimo.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Sapete come si misura l'area di un calvo?
0: Come?
7: Lato pelato.
0: Da Teramo. Ti ha fatto rialzare in piedi.
1: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
1: Bravo.
4: Bene.
0: Ultimo sfidante, ultima.
8: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
0: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
0: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
1: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
0: Abbiamo finito qua?
1: No,
0: in realtà.
1: No.
2: C'è ancora una cosa.
0: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
9: No. 301, sono Daniele da Villanteria. No. Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao.

0: Daniele, campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto, no, dall'asilo,
2: da Bra.
1: Da Bra, ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo bravo, tifoso Daniele. Sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
3: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
3: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
4: Sono
3: troppi
4: sei
3: messaggi,
4: mesi che lo
3: troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero.

0: Che... che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
1: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho poi vinto, farla durare di più almeno.
0: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
2: Vabbè, era la finale l'impresa. Comunque.
3: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
4: Tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
0: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
5: Come Rude.
0: Dai, dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
2: Casper!
0: Ma allora, voi parlate di... parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
2: Vai.
0: Sto in rude.
1: Sì.
0: Vuol dire mi annoio.
4: Ah sì.
0: Sì.
2: Sto. Povero, già ha perso pure
0: Sto giocovicciando.
4: Sì.
0: Vuol dire sto rosicando.
2: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi. Poi, dei tuoi sfidanti.
0: Poi c'è Miss Mattarello.
5: Cosa vuol dire? Attenzione.
0: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
4: Sì.
0: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
2: Okay. Vilipendio al presidente.
1: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
4: No.
0: Panattoso.
5: Panattoso. Cos'è?
0: Quando sei un po' così, un po' non, che non sorridi.
4: Non è vero.
2: Come pedaloso.
5: È un po' sornione.
4: Beh, posso chiedere... panattoso e sornione. È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
0: Posso dire una cosa?
1: Vai.
0: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
4: No, ma cosa dici?
1: Ma non dire
5: cioè,
1: così.
5: Sente ti mena.
4: Ma cos'è quella Panatta?
0: Poi c'è Iannicare.
2: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
0: Vincere vuol dire.
4: Sempre. Vincere.
0: E Sinnerare.
1: Sinnerare.
2: Sì. Trionfare.
0: Vuol dire sempre vincere.
5: meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
0: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
1: Mm-hmm. Sì.
5: Anche
0: ho vinto.
5: Oggi.
0: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
1: No! Povero.
4: Dai. Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
5: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
0: è
5: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra.
1: Djokovic nella Terra rossa.
5: Tutti i tornei.
4: Hai mai vista verde?
5: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
4: Certo.
5: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
4: Margine per
2: mamma mia, veramente.

0: Ed eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Tarzan non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: questa
1: cosa.
2: La sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No!
3: No!
1: No! No! No! No! Dagli un'altra possibilità.
0: Come faceva?
4: Esatto.
1: Bravo, bravo, era grazie. Quella. Era quella. Me l'hai
3: detto.
4: Poco dopo.
1: Sì.
4: Qualche minuto dopo.
1: Però forse
4: dopo.
1: Era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo! Ernesto sbagliato!
4: Calindri, grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro. Ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti!
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca?
1: No.
0: Quasi, dai!
4: Antonio, Fochino.
1: Fochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No. Se... C'è...
1: Sì, cosa?
4: C'era un altro?
1: Sì, sì, c'era un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Dai. Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
9: il colonnello. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: È questa la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla perché leggeva.
4: Sì,
1: esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54 si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti, dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici, a volte non ci azzeccava, e la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Infatti, ormai Che Tempo Fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa, ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate,
4: che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta. C'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, No, no, tre minuti dovete darceli tutti e tre, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca, nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso, ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
3: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi. Vediamo la distribuzione
1: spettale. Allora, questo era invece il generale, perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ed è ci quello azzeccava che... di più?
1: No, ed era quello che lo sostituiva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì. Capire che temperature c'erano.
1: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: Oh, c'è anche un'ultima curiosità, sì. Visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
0: Tarzan
4: tempo fa.
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi. Cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero,
1: a capire a
4: un
1: chi
4: po'
1: è...
4: di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è...
10: R101.

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più probabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia, conferto.
1: Con chi ha offerto? Chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: Ah, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: E io non Ferto c'era. Era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
1: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
3: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
3: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa Australia. Ci fa l'Eurovision?
3: L'Australia all'Eurovision.
1: Vabbè.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
4: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
4: Sigla dell'Eurovision.
3: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa. Fatti.
4: E Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
1: Ma non è vero.
4: Allora, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
4: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
3: Chi?
4: Sinner.
3: No!
2: Sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
1: Sì.
0: C'era
1: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
4: Che non l'abbiamo proiettato, però, perché certo. Sto scherzando.
1: Allora, ci voleva un commento.
4: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
3: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
3: Ma infatti, hai detto a te che smettevi.
1: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti a
4: sul
1: tutti.
4: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
0: era un pacco
4: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
4: un applauso
0: perché?
4: A questa mia frase.
1: No,
4: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
0: Sì.
4: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
4: dovrebbe. No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, Grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
3: Ah!
4: Cosa c'entra l'Australia?
3: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
4: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
3: Vero, però.
1: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision. Trasferito a quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
5: perché
1: vuoi.
5: Perché non hanno vinto subito allora?
4: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto: no, Capoverde.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: 3. Pensate a quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto.
1: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge e poi magari torniamo sull'Euro. Una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai.
0: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Sì, io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
1: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette. Si sono posate questo weekend.
0: A fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà, che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai. Questo è la libidine coi fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
4: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo fork.
3: Questa è bella.
1: Che
3: però,
1: ti ragazzi. Ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare, quindi attenzione.
4: Buongiorno Chiara.
1: Ciao.
4: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Urche mando da Genova.
0: Perché non si imbarca Alessandro? Non va.
2: Da dove può andare da Genova?
1: Ma non finisce qui.
5: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
0: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
6: Ciao banda. Ciao. Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
6: Lato pelato.
1: Ti ha fatto rialzare in piedi.
0: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
0: Bravo.
3: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
7: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E qui va Linda da Catania.
1: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
1: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
0: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua?
0: No.
1: In realtà? No.
0: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
8: No. 301, sono Daniele da Villanteria. No. Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e uiva. Ciao.

0: Daniele, campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la Daspo da qualche posto, no, dall'asilo, sì,
2: da Bra.
1: Da Bra, ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal,
3: eccoci qua.
0: Tocca a voi.
3: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
4: Sono sei mesi che non capisco.
3: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
3: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
3: No. Mi viene da piangere.
1: Dai.
5: E allora the winner is.
6: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E we were Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: Ocho. La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge. Che torna domani qui su R101.
4: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina. Pensa tu.
1: Vabbè,
4: è tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge. Challenge, quando torna?
0: Domani. Vai. Alle 8.

0: tutti.
1: Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
2: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho poi vinto, farla durare di più almeno, no?
1: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
3: Era la finale dell'impresa.
4: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
5: Ah, infatti tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
1: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
0: Come cosa?
6: Rud.
1: Dai, bulli. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
3: Casper.
1: Ma allora voi parlate di parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
3: Vai.
1: Sto in rud.
2: Sì.
1: Vuol dire mi annoio.
5: Ah sì.
1: Sì.
3: Sto povero, già ha perso pure
1: Sto giocovicciando.
5: Sì.
1: Vuol dire sto rosicando.
3: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi poi, dei sfidanti.
1: Poi c'è Miss Mattarello.
3: Cosa vuol dire?
6: Attenzione.
1: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
5: Sì.
1: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
3: Okay. Vilipendio al presidente.
2: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
5: No.
1: Panattoso.
6: Panattoso.
3: Cos'è?
1: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
5: Non è vero.
3: Come pedaloso.
6: È un po' sornione.
5: Dai, ma panattoso e sornione.
4: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
1: Posso dire una cosa?
2: Vai.
1: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
4: No,
6: ma cosa dici?
2: Ma non dire
6: cioè,
2: così.
6: Sente ti mena.
3: Ma cosa è Panatta?
1: Poi c'è Iannicare.
3: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
1: Vincere vuol dire.
5: Ah, vincere.
1: E sinnerare?
2: Sinnerare?
3: Sì. Trionfare.
1: Vuol dire sempre vincere.
6: meno poi... male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
1: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
2: Sì.
6: Anche
1: ho vinto.
6: Oggi.
1: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
2: No! Povero.
4: Dai.
5: Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia di impegnarti un po' di più anche te.
6: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
1: è
6: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra. Djokovic
2: nella Terra Rossa.
6: Tutti i tornei Master 1000.
5: Hai mai vista verde?
6: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
5: Certo.
6: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
5: Margine per
6: veramente.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: come
1: cosa
2: la sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra
3: quello
1: possibilità.
0: Come faceva?
4: Esatto.
1: Bravo, era grazie. Quella. Era quella.
4: Poco dopo.
1: Sì.
4: Qualche minuto dopo.
1: Però forse
4: dopo.
1: Era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo! Ernesto sbagliato!
4: Calindri, grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro. Ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Di Brescia.
0: Quasi, dai.
4: Fochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No. Se, se.
1: Sì, cosa?
4: C'era un altro?
1: Sì, sì, c'era un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava ora.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: È questa la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla perché
1: sì, ovvio,
0: leggeva.
4: Allora, tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Ma se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
1: Poi
0: dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa e ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate.
4: Che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione sull'Italia.
1: Allora, questo era invece il generale perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
4: era colonnello.
1: E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più.
1: Ed era quello che lo sostituiva è che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano
1: adesso,
0: alla famiglia
1: ragazzi.
0: Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
4: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: C'è anche un'ultima curiosità, sì, visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
0: Tarzan
4: tempo fa,
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero,
1: a capire a
4: un
1: chi
4: po'
1: è
4: di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Val Padana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì. Siete

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: Ragazzi, cos'è che hanno offerto?
0: E io non c'ero. Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, Australia. Cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
3: Vabbè.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
5: E Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
4: Ma non credo proprio.
3: Ma non è vero.
5: Allora, bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No!
2: Sono sempre sentito livornese.
0: Questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì.
0: C'era
3: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non l'abbiamo proiettato, però, perché certo. Sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti.
1: Hai detto te che smettevi.
5: Bravo, solo quando incoronato. Vai far vedere il palco.

0: nell'ultima edizione davanti a
1: sul
0: tutti.
1: Pacco, sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
2: era un pacco
1: Stefanone, Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
2: Povero,
1: applauso
2: perché?
1: A questa mia frase.
0: No, ma non dire
1: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, allora, Sal Da Vinci, quinto in classifica.
3: Sì.
1: Ma dico, vi sembra giusto?
2: Perché?
0: Perché dovrebbe.
1: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo?
0: Ah!
1: No. È hanno impazzito. Fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, eh? Grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
3: Ah!
1: Quindi, cosa c'entra l'Australia?
4: Niente, infatti.
2: Sono i fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
1: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
0: Vero, però. L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
3: perché
0: vuoi.
3: Perché non hanno vinto subito allora?
1: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto hanno detto, ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto no, Capoverde.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Vabbè. No. Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, no. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione quando...
2: L'emozione. È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: E perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stavamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non so cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì,
3: okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti
0: rilassa.
3: Ti si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché sta è la moda.
3: È
0: sempre
3: la moda.
0: Più, è sempre più, cioè gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro, lo dicono qua. Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua,
0: i trafficanti.
2: Sì.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di brodo?
1: Io lo sai dove me lo son fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrap e lo scrotox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti
0: intime. Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti. È uscita la notizia, l'avevamo data a noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che gli
3: sì,
0: stavano.
3: Sì, se no la tuta balla e balla.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè.
3: Beh,
1: allora
3: abbiamo
1: mi fate.
3: Imparato una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo
0: allora,
3: le vostre.
0: Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag, a seconda di come ti vesti.
0: Il bike lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: Signora il tuo di Alba. Swag.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. Una trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gianantonio che ieri nella motocicletta.
2: Bravi, Fra.
1: Romano.
2: Bravi.
1: Ha trionfato.
0: Di Gianantonio faceva il TG, giusto?
1: Sì. Poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia, conferto.
1: Con chi ha offerto? Chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: E io non offerto c'era. Era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
1: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
3: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
3: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Dice, boh, cosa Australia. Ci fa l'Eurovision?
3: L'Australia all'Eurovision.
1: Vabbè.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
4: Bene, bene, bene. Eccoci.
0: Ciao Carlo.
4: Qua. Sigla dell'Eurovision.
3: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
4: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
3: Ma non allora, credo non proprio.
1: Ma non è vero.
4: Allora, no. Bene, bene. Allora, mi
0: Carlo,
4: costo.
0: Abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
4: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Vornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
3: Chi?
4: Sinner.
3: No.
5: Io mi sento, sono sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
1: Sì,
0: c'era
1: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
4: Che non abbiamo proiettato però, perché certo. Sto scherzando.
1: Allora, ci voleva un commento.
4: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
3: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
3: Ma infatti.
2: Hai detto te che smettevi.
1: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti a
4: sul
1: tutti.
4: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora.
0: Era un pacco
4: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
4: applauso
0: perché?
4: A questa mia frase.
1: No, ma non dire
4: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
0: Sì.
4: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
1: dovrebbe.
4: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? No. Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Salda, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Salda. Grande Salda, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
3: Ah!
4: Cosa c'entra l'Australia?
2: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
4: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
3: Vero, però.
1: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
6: perché
1: vuoi.
6: Perché non hanno vinto subito allora?
4: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Io ho detto: no, Capoverde.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Beh, vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Vabbè. No. Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, no. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione quando...
2: L'emozione. È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma
0: perché?
2: Beccalossi.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte,
1: non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno, l'ultima partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti. Lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece, i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre, quindi.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle chopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: macchino un po' di Brotox.
1: Cioè?
0: E il Brotox, stavamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox è.
3: Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non
1: sempre.
0: So cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì. Okay.
3: Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Rilassa.
3: Ti si distendono le rughe, esatto.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda.
3: È
0: sempre
3: la moda.
0: Più, è sempre più, cioè gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso.
2: Mamma.
0: E se la spara in panza è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua.
0: I trafficanti.
2: Sì.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di brodo?
1: Io lo sai dove me lo son fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrap e lo Botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti
0: sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti è uscita la notizia,
0: c'era
3: la notizia data noi.
0: Che gli atleti quelli del salto col trampolino durante
3: Bravo.
0: Le Olimpiadi per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che gli
3: sì,
0: stavano
3: se no la tuta balla
2: sì,
3: e
2: balla.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè.
3: Beh,
1: allora
3: abbiamo
1: mi fate
3: imparato una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo
0: allora,
3: le vostre.
0: Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag, a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non
1: sì,
0: digrignare i denti.
3: Signora il tuo di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper.
0: Okay.
1: La trap. Ok. Mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Giannantonio che ieri nella motocicletta romano ha trionfato.
0: Di Giannantonio faceva il TG, giusto?
1: Sì, poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: Eurovision Song Contest.
1: Pensate
0: chissà
1: le altre, pensate quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto, eh.
0: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sul, sull'Euro, una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
0: Dai, avanti. dai.
1: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
0: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette. Si sono posate questo weekend. C'erano.
1: A fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
0: Erano anche al matrimonio, sì.
1: Jerry Calà, che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai.
4: Questo è la libidine coi fiocchi.
0: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
0: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
5: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
4: Questo è bello.
0: Che
4: però,
0: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
0: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare. Quindi attenzione.
5: Buongiorno Chiara. Ciao. È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
0: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Urchemando da Genova.
1: Perché non si imbarca Alessandro e non va?
2: Da dove può andare? Da Genova.
0: Ma non finisce qui.
6: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
1: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
0: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
7: Ciao banda. Ciao. Sapete come si misura l'area di un calvo?
0: Come?
7: Lato pelato.
0: Ti ha fatto rialzare in piedi.
1: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
1: Bravo.
4: Bene.
0: Ultimo sfidante, ultima.
8: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
0: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
0: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
1: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
0: Abbiamo finito qua in realtà? No?
1: C'è ancora una cosa.
0: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
9: R101, sono Daniele da Villanteria. No. Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao.

0: campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto, no, dall'asilo, sì, da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
2: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
2: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
3: Sono sei mesi che lo capisci.
2: Battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
2: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
3: No.
2: Mi viene da piangere.
1: Dai.
2: E allora the winner is.
4: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge, che torna domani qui su R101.
3: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina. Questa tu.
1: Vabbè.
3: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani.

0: tutti.
1: Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
2: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho puoi vinto farlo durare di più almeno, no?
1: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
3: Era la finale comunque.
4: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
5: Ah, infatti tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
1: Comunque è stato bello battere Cosa in finale.
0: Come Cosa?
6: Rud.
1: Dai, Bulli. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
3: Casper.
1: Ma allora, voi parlate di... parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
3: Vai. Sì.
1: Sto in rude.
2: Sì.
1: Vuol dire mi annoio.
5: Ah sì.
1: Sì.

0: Sto... Povero, già ha perso pure i...
1: Sto giocovicciando?
2: Sì.
1: Vuol dire sto rosicando.
0: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi, poi, dei tuoi sfidanti.
1: Poi c'è Miss Mattarello.
0: Cosa vuol dire?
2: Attenzione.
1: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io,
2: sì,
1: cioè seduto, e preparo il discorso prima della vittoria.
0: Okay. Vilipendio al presidente.
3: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
2: No.
1: Panattoso.
2: Panattoso.
0: Cos'è?
1: Quando sei un po' così, un po' non, che non sorridi.
2: Non è vero.
0: Come pedaloso.
2: È un po' sornione.
4: Beh, posso chiedere... panattoso e sornione.
5: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
1: Posso dire una cosa?
3: Vai.
1: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
2: No, ma cosa no, dici?
3: Ma non dire
2: cioè,
3: così.
2: Sente, ti mena.
3: Ma cos'è
0: Panatta? Panatta?
1: Poi c'è Iannicare.
0: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
1: Vincere vuol dire.
5: Ah, vincere.
1: E sinnerare?
3: Sinnerare?
0: Sì. Trionfare.
1: Vuol dire sempre vincere.
2: Beh, meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
1: Sì, volevo dire una cosa, poi vado via perché devo allenarmi.
3: Mm-hmm. Sì.
2: Anche
1: ho vinto.
2: Oggi.
1: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
3: No! Povero!
5: Dai.
2: Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te. Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
1: è
2: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra. Djokovic
3: della Terra Rossa.
2: No, sì, tutti i tornei della Terra 1000.
5: Hai mai vista verde?
2: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni. Certo. E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
5: Margine per
2: veramente.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: questa
1: cosa.
2: La sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra
3: quello
1: possibilità.
0: Come faceva?
4: Esatto.
1: Bravo, era grazie. Quella. Era quella.
4: Poco dopo.
1: Sì.
4: Qualche minuto dopo.
1: Però forse giorno dopo. Era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao, Massimo!
4: Sbagliato! Grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro. Ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti!
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No.
0: Quasi, dai.
4: Antonio, Fochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No. Sì, cosa? C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava ora.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: È questa la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla perché
1: sì, ovvio,
0: leggeva.
4: Allora, tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti. Poi dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa e ti eri perso questa cosa. Sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate.
4: Che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta. C'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione sull'Italia.
1: Allora, questo era invece il generale perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
4: colonnello.
1: Era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ed è quello che di più.
1: No, ed era quello che lo sostituiva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia, ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
4: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: C'è anche un'ultima curiosità, sì. Visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
0: Tarzan
4: tempo fa.
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: A capire
4: un
1: chi
4: po'
1: è.
4: Di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Val Padana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì. Siete

0: Ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia, conferto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro. Cos'è che hanno offerto? E io non c'ero.
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
3: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
4: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
4: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa ci fa l'Eurovision?
4: L'Australia all'Eurovision.
3: Vabbè.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
3: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
5: Bene.
0: Ciao Carlo.
5: Qua. Sigla dell'Eurovision.
4: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
5: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
4: Ma non credo proprio.
3: Ma non è vero.
5: Allora, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
5: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
4: Chi?
5: Sinner.
4: No.
6: Sono sempre sentito livornese.
0: È vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
3: Sì.
0: C'era
3: sì.
0: Anche il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
5: Che non l'abbiamo proiettato però, perché certo. Sto scherzando.
3: Allora, ci voleva un commento.
5: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
4: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
4: Ma infatti.
1: Hai detto te che smettevi.
3: L'hai incoronato nell'ultima edizione. Davanti
5: sul
3: a tutti.
5: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora.
0: Era un pacco.
5: Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
5: applauso
0: perché?
5: A questa mia frase.
3: No,
5: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
4: Sì.
5: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
3: dovrebbe?
5: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
5: Cosa c'entra l'Australia?
1: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
5: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
1: Vero, però.
3: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio, le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision trasferito a quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
1: perché
3: vuoi.
1: Perché non hanno vinto subito allora?
5: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto: no, Capoverde.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Pensate a quelle che hanno perso, questa è quella che ha visto.
1: Ma chissà chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge e poi magari torniamo sull'Euro. Una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai.
0: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Sì, io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
1: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette. Si sono posate questo weekend. C'erano.
0: A fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà, che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai. Questo è la libidine coi fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
4: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
3: Questa è bella.
1: Che
3: però,
1: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare, quindi attenzione.
4: Buongiorno Chiara. Ciao. È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia, pur chiamando da Genova.
0: Perché non si imbarca Alessandro e non va?
2: Da dove può andare? Da Genova.
1: Ma non finisce qui.
5: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
0: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
6: Ciao banda.
1: Ciao.
6: Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
6: Lato pelato.
1: Ti ha fatto rialzare in piedi.
0: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
0: Bravo.
3: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
7: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
1: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
1: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
0: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua in realtà? No?
0: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
8: No. R101, sono Daniele da Villanteri.
3: No.
8: Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao.

0: Daniele, campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto? No, dall'asilo. Sì,
2: da Bra.
1: Da Bra. Beh, quello è sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso, Daniele, sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
3: Eccoci oggi qua.
0: Tocca a voi.
3: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
4: Sono sei mesi che lo capisco.
3: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
3: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
4: No.
3: Mi viene da piangere.
1: Dai.
3: E allora the winner is. The winner is.
5: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E uiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge, che torna domani qui su R101.
4: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina. Questa tu.
1: Vabbè.
4: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani. Vai. Alle 8.

0: occhi. Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
1: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho vinto, farla durare di più almeno.
0: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
2: Era la finale comunque.
3: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
4: Ah, infatti tu ti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
0: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
4: Come cosa?
5: Rud.
0: Dai, Bullet. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
2: Casper.
0: Ma allora voi parlate di parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
2: Vai.
0: Sto in rud.
1: Sì.
0: Vuol dire mi annoio.
4: Ah sì.
0: Sì. Sto
2: povero, già ha perso pure
0: Sto giocovicciando.
4: Sì.
0: Vuol dire sto rosicando.
2: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi poi, dei sfidanti.
0: Poi c'è Miss Mattarello.
2: Cosa vuol dire?
4: Attenzione,
0: quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
4: Sì.
0: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
2: Okay. Vilipendio al presidente.
1: Pensavo peggio, però mi smattarello non partiva bene.
4: No.
0: Panattoso.
4: Panattoso.
2: Cos'è?
0: Quando sei un po' così, un po' che non sorridi.
4: Non è vero.
2: Come
5: è un po' sornione.
4: Beh, posso chiedere? Panattoso e sornione.
3: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
0: Posso dire una cosa?
1: Vai.
0: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
3: No,
5: ma cosa dici?
1: Ma non dire
5: così. Cioè, senti, ti mena.
2: Ma cosa fai veramente?
0: Poi c'è Iannicare.
2: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
0: Vincere vuol dire.
4: Vincere.
0: E sinnerare?
1: Sinnerare?
2: Sì. Trionfare.
0: Vuol dire sempre vincere.
5: Meno male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
0: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
1: Sì.
5: Anche
0: ho vinto
5: oggi.
0: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
1: No, povero.
3: Dai.
4: Guarda che adesso torna quella. Appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
5: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
0: è
5: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra. Djokovic
1: della Terra Rossa.
5: Tutti i tornei Master 1000.
4: Hai mai vista verde?
5: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
4: Certo.
5: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
4: Margine per
5: veramente.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile, siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: questa
1: cosa.
2: La sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra
3: quello
1: possibilità.
0: Come faceva?
4: Esatto.
1: Bravo, era grazie. Quella. Era quella. Me l'hai
3: detto.
4: Poco dopo.
1: Sì.
4: Poco dopo. Qualche
1: spesso.
4: Minuto dopo.
1: Però forse
4: dopo.
1: Era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva.
0: Ciao Massimo, sbagliato.
4: Calindri, attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Di Brescia.
0: Quasi, Antonio, Fochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo
0: e?
7: Che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No. Se, se.
1: Sì, cosa?
4: C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Yeah. Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava ora.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Il penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla perché
1: sì,
0: che
1: ovvio,
0: lo leggeva.
4: L'ha tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Beh, se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
1: Poi
0: dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice, riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa e ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate.
4: Che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione.
1: Allora,
10: Italia.
1: Questo era invece il generale perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per
4: colonnello.
1: Era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ed è ci quello azzeccava che, di più?
1: No, ed era quello che lo sostituiva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia, ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
4: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: C'è anche un'ultima curiosità, sì, visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che tempo
0: Tarzan
4: fa?
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire a chi
4: un po' di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì.

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia, Conferto.
1: Con chi ha offerto? Chi ha
2: offerto? Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
1: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
3: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
3: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa ci fa l'Eurovision?
3: L'Australia all'Eurovision.
1: Vabbè.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Esattamente. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.

0: Vito Livornese.
1: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
2: Sì, sì,
1: c'era
2: sì,
1: anche il nostro Leonardo Fiaschi.
3: C'era anch'io, sì, sì.
1: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
3: Che non abbiamo proiettato, però, perché certo. No, sto scherzando.
2: Allora, ci voleva un commento.
3: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
0: Perché?
1: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
0: Ma infatti, hai detto te che smettevi.
2: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti
3: sul
2: a tutti.
3: Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
1: era un pacco
3: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
1: Povero,
3: applauso
1: perché?
3: A questa mia frase.
2: No, ma non dire
3: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Sal Da Vinci, quinto in classifica.
2: Sì.
3: Ma dico, vi sembra giusto?
1: Perché
2: dovrebbe?
3: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Sal, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, grande Sal. Grande Sal, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
2: Ah!
3: Cosa c'entra l'Australia?
0: Niente, infatti.
1: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
3: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
0: Vero, però.
4: L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision, trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
2: perché
4: vuoi.
2: Perché non hanno vinto subito allora?
3: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto: no, Capoverde

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'han detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, nascia qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli, c'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma
0: so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica. Cioè,
0: hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao ciao, buona giornata.
3: D'epoca,
0: ciao.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: E perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stavamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non so
1: sempre.
0: Cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì,
3: okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Rilassa.
3: Ci si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda. È sempre
3: la moda.
0: Più. È sempre più. Cioè, gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza, è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere, dalle 6 alle 8 qui su RL101.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu, di Brotox?
1: Io lo sai dove me lo sono fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrub e lo Botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti.
0: Sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti.
0: È uscita la notizia.
3: Data a noi.
0: Che gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che
3: aiutava.
0: Sì,
3: se no la tuta balla
0: balla. Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti. Sei così magro che sembri sottovuoto. Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora,
3: abbiamo
1: imparato
3: una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox, cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, bricciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non digrignare i denti.
3: Signora di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Hanno la trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gian Antonio che ieri nella motocicletta.
0: Bravi, Fra.
1: Romano.
0: Bravi.
1: Ha trionfato.
0: Di Gian Antonio faceva il TG, giusto?
1: Sì. Poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: Pensate
1: le altre, pensate a quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto.
0: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sul, sull'Euro. Una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
0: Dai, avanti. dai.
1: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
0: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette, si sono posate questo weekend e
1: ecco, e
0: c'erano
1: a fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Salda Vinci e Jerry Calà.
0: Erano anche al matrimonio, sì.
1: Jerry Calà che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera e in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai. Questo, questo è l'alpinile con i fiocchi.
0: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
0: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Salda Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
4: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
3: Questa è bella.
0: Che
3: però,
0: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
0: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare, quindi attenzione.
4: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
4: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
0: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia, pur chiamando da Genova.
1: Perché non si imbarca Alessandro? Non va.
2: Da dove può andare? Da Genova.
0: Ma non finisce qui.
5: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
1: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
0: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete come si misura l'area di un calvo?
0: Come?
6: Lato pelato.
0: Ah,
6: Teramo.
0: Ti ha fatto rialzare in piedi.
1: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
1: Bravo.
3: Bene.
0: Ultimo sfidante, ultima.
7: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
0: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
0: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
1: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
0: Abbiamo finito qua in realtà? No.
1: C'è ancora una cosa.
0: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera.
3: No.
0: Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
3: No.
8: 301, sono Daniele da Villantello.
3: No.
8: Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao.

0: Daniele è campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto, no, dall'asilo, sì, da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
2: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
2: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
3: Sono sei mesi che non capisci.
2: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
2: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
3: No.
2: Mi viene da piangere.
1: Dai.
4: E allora the winner is.
5: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge, che torna domani qui su R101.
3: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina, pensa tu.
1: Vabbè.
3: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani alle 8.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia, conferto.
1: Con chi ha offerto? Chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: No, ragazzi, Fedro. Cos'è che hanno offerto?
0: Offerto era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
1: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Uguale a Psy.
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
3: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
3: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa ci fa l'Eurovision?
3: L'Australia all'Eurovision.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
4: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
4: Qua. Sigla dell'Eurovision.
3: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
4: Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
1: Ma non credo proprio. Ma non è vero.
4: Allora, bene, bene. Allora,
0: Carlo, abbiamo saputo che hai ricevuto un bel riconoscimento questo weekend.
4: Sì, allora, ragazzi, mi hanno dato la cittadinanza di Livornese, ma sì, pensate, sono arrivato in comune e indovinate chi l'aveva già vinta?
3: Chi?
4: Sinner.
3: No!
2: Sono sempre sentito livornese.
0: Questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
1: Sì.
0: C'era
1: sì,
0: anche il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'era anch'io, sì.
0: E un video di Cristiano Militello per festeggiare.
4: Che non l'abbiamo proiettato, però, perché certo. Sto scherzando.
1: Allora, ci voleva un commento.
4: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque. Sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
1: Perché?
0: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
2: Ma infatti, hai detto te che smettevi.
1: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti
4: a tutti. Sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
0: era un pacco.
4: Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
0: Povero,
4: applauso
0: perché?
4: A questa mia frase.
1: No, ma non dire
4: scherzando, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
1: Sì.
4: Ma dico, vi sembra giusto?
0: Perché
1: dovrebbe?
4: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Salda, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli Sassuolo. Si scherza, grande Salda. Grande Salda, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
1: Ah!
4: Cosa c'entra l'Australia?
2: Niente, infatti.
0: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche la Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
4: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
1: Vero, però. L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio, le trasferte, tutto il circo dell'Eurovision trasferito a quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
5: perché
1: vuoi.
5: Perché non hanno vinto subito allora?
4: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto: no, Capoverde.

0: Hits of Kat e John su R101. Sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Beh, vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: Lei, no, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione quando...
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché. Beccalossi.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa, questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte,
1: non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti. Lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece, i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre, quindi.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto?
0: No.
1: Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: E perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stavamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non so
1: sempre.
0: Cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì,
3: okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Rilassa.
3: Ci si distendono le rughe, esatto. Okay.
2: Perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda.
3: È
0: sempre
3: la moda.
0: Più. È sempre più. Cioè, gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro, lo dicono qua. Da bro.
0: E allora c'è chi poi c'è chi fa come me ricorre alla schiuma del poliuterano espanso e se la spara in panza, è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua, i filler.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu di Brotox?
1: Io lo sai dove me lo son fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Avanti con lo scrotox ho fatto che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrub e lo scrotox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti
0: intime.
2: Ma che ne sai?
3: Gli atleti, è uscita la notizia, l'avevamo data noi.
0: E gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi, per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che
3: aiutavano. Sì, se no la tuta balla e
2: balla.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora,
3: abbiamo imparato una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre. Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non grignare i denti.
3: Signora di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. Hanno la trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gian Antonio che ieri nella motocicletta romano ha trionfato.
0: Di Gian Antonio faceva il TG, giusto?
1: Sì, poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.

0: sempre. Pensate a quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto.
1: Ma mi
0: ha
1: detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge, poi magari torniamo sull'Euro. Ho una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai, avanti. dai.
0: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
1: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette. Si sono posate questo weekend. C'erano.
0: A fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà, che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai. Questo è l'olipidine coi fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
4: Ciao banda. Ciao. Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
3: Questa è bella.
1: Che
3: però,
1: ti ridi?
2: Non deve essere carina, ma neanche un accenno, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare. Quindi attenzione.
4: Buongiorno Chiara.
1: Ciao.
4: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Urchiamando da Genova.
0: Perché non si imbarca Alessandro? Non va.
2: Da dove può andare? Da Genova.
1: Ma non finisce qui.
5: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri che. Ciao Alberto da Cavenago.
0: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
6: Ciao banda.
1: Ciao.
6: Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
6: Lato pelato.
1: Ti ha fatto rialzare in piedi.
0: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
0: Bravo.
2: Bene.

0: lo so, noi
1: apriamo la porticina, vediamo chi è. No.
2: 301, sono Daniele da Villanterio. No. Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e uiva.

0: campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto, no, dall'asilo, sì, da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
2: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
2: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
3: Sono sei mesi che non capisci.
2: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
2: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
3: No.
2: Mi viene da piangere.
1: Dai.
4: E allora the winner is.
5: Anch'io sono stata al matrimonio, Linda, delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio, c'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge, che torna domani qui su R101.
3: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina. Pensa tu.
1: Vabbè.
3: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani alle 8.

0: perché?
1: Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
2: Sì, in effetti, un'ora e mezza. Ma ho poi vinto, farla durare di più almeno.
1: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
3: Era la finale l'impresa. Comunque.
4: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
5: Ah, infatti, tutti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
1: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
0: Come cosa?
6: Rud.
1: Dai, bulli. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
3: Casper.
1: Ma allora, voi parlate di... parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
3: Vai.
1: Sto in rud.
2: Sì.
1: Vuol dire mi annoio.
5: Ah sì.
1: Sì.
3: Sto... Povero, già ha perso pure i...
1: Sto giocovicciando.
5: Sì.
1: Vuol dire sto rosicando.
3: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi, poi, dei tuoi sfidanti.
1: Poi c'è Miss Mattarello.
3: Cosa vuol dire?
5: Attenzione.
1: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
5: Sì.
1: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
3: Okay. Vilipendio al presidente.
2: Pensavo peggio, però mi smattarello non partiva bene.
5: No.
1: Panattoso.
5: Panattoso.
3: Cos'è?
1: Quando sei un po' così, un po' non, che non sorridi.
5: Non è vero.
3: Come pedaloso.
6: È un po' sornione.
5: Beh, posso chiedere... panattoso e sornione.
4: È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
1: Posso dire una cosa?
2: Vai.
1: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
5: Ma cosa dici?
2: Ma non dire
6: così. Sente ti mena.
5: Ma cos'è Panatta?
1: Poi c'è Iannicare.
3: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
1: Vincere vuol dire.
5: Ah, vincere.
1: E Sinnerare?
2: Sinnerare?
3: Sì. Trionfare.
1: Vuol dire sempre vincere.
6: Beh, meno poi... male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
1: Sì. Volevo dire una cosa, poi vado via perché devo allenarmi.
2: Mm-hmm. Sì.
6: Ma anche
1: ho vinto.
6: Oggi.
1: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
2: No! Povero.
5: Dai. Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
6: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero,
1: è
6: l'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra.
2: Djokovic della Terra Rossa.
6: Tutti i tornei Master 1000.
5: Hai mai vista verde?
6: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
5: Certo.
6: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
5: Margine per
6: veramente.

0: Eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: questa
1: cosa.
2: La sigla dell'almanacco del giorno dopo.
1: No. Dagli un'altra
3: quello
1: possibilità.
0: Come faceva?
4: Esatto.
1: Bravo, era grazie. Quella. Era quella.
4: Poco dopo.
1: Sì.
4: Qualche minuto dopo.
1: Però forse
4: dopo.
1: Era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: 3-1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo! Ernesto sbagliato!
4: Calindri, grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo col carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro. Ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti.
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca? No. Di Brescia.
0: Quasi, Antonio, un pochino.
6: Beh, facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No. Sì, cosa? C'era un altro?
1: Sì, c'era un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Beh, quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava ora.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa è la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla perché
1: sì, ovvio,
0: leggeva.
4: L'ha tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Ma se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
1: Poi
0: dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi che parlava in un linguaggio semplice e riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa e ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate.
4: Che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta, c'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione sull'Italia.
1: Allora, questo era invece il generale perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
4: era colonnello.
1: E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più.
1: Ed era quello che lo sostituiva è che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano
1: adesso,
0: alla famiglia
1: ragazzi.
0: Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire che temperature c'erano.
4: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: C'è anche un'ultima curiosità, sì, visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
0: Tarzan
4: tempo fa,
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero,
1: a capire
4: un
1: chi
4: po'
1: è
4: di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Val Padana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: altre. Pensate a quelle che hanno perso, questa è quella che ha vinto.
1: Ma chissà detto... chi vincerà oggi il challenge.
2: Sì, è vero, stiamo sul challenge e poi magari torniamo sul, sull'Euro. Una cosina da chiedervi dopo sull'Eurofestival.
1: Dai, ah, dai, dai.
0: Facciamo alle 9:15. Allora, sono arrivate anche stamattina tantissime. Sì, io sono sbalordito tutte le volte. So. Dico, vabbè, domani non mi stupisco, invece poi alla fine finisco per stupire.
2: Riuscite sempre a meravigliarci nella vostra massiccia partecipazione. Guarda qui.
1: Peccato che non c'eravate al matrimonio delle mie amiche forchette. Si sono posate questo weekend. E
0: ecco, e
1: c'erano.
0: A fare la giuria quest'oggi, dicevo, ci sono Sal Da Vinci e Jerry Calà.
1: Erano anche
0: oggi
1: al matrimonio, sì.
0: Jerry Calà, che ha fatto la serata dell'ultimo dell'anno a Pontedera. E in quell'occasione disse: non sono bello, piaggio.
3: Dai.
4: Questo, questo è la libidine coi fiocchi.
1: Non avete la botola per Cristiano?
2: E lo spettacolo come si chiamava? Geriatria?
1: No. Beh, oltre a Jerry Calà e a Sal Da Vinci, chi c'era al matrimonio delle mie amiche forchette? Sentiamovi.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Sicuramente al matrimonio avrà suonato un gruppo folk.
4: Questa è bella.
1: Che
4: però,
1: ti ridi?
2: Non deve, non deve essere carina, ma neanche, neanche un accenno. Non deve, non deve farci muovere neanche l'angolo delle labbra.
1: E se no in automatico si apre la botola sotto i vostri piedi, poi vi dobbiamo venire a recuperare. Quindi attenzione.
5: Buongiorno Chiara.
1: Ciao.
5: È stato proprio un bel matrimonio. Mi è piaciuto apparecchio. Ciao Alessandro da Genova.
1: Ciao Ale.
2: Alessandro non si risparmia. Urchiamando da Genova.
0: Perché, non si, perché non si imbarca Alessandro e non va?
2: Da dove può andare? Da Genova.
1: Ma non finisce qui.
6: Chiara, ma quando si sono posati c'erano in chiesa anche i bicchieri checchi. Ciao Alberto da Cavenago.
0: Intanto mi poso anch'io qui sulla sedia.
2: Sì, posati sulla sedia, c'è tutta la mise en place.
1: No, perché attenzione, abbiamo un piccolo sfidante carichissimo.
7: Ciao banda.
1: Ciao.
7: Sapete come si misura l'area di un calvo?
1: Come?
7: Lato pelato.
1: Ti ha fatto rialzare in piedi.
0: Mi sono ridestato anche perché mi sono sentito coinvolto.
2: L'area di un calvo lato pelato.
0: Bravo.
4: Bene.
1: Ultimo sfidante, ultima.
8: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. E Linda da Catania.
1: Linda da Catania. Unte in matrimonio, dovete ammetterlo, ragazzi.
2: Dobbiamo
1: è bellissimo.
2: Ammetterlo.
0: Sì, in effetti fa abbastanza schifo.
2: Ok, poi.
1: Abbiamo finito qua in realtà? No?
0: C'è ancora una cosa.
1: Ah, perché ci sono ancora gli ultimi che stanno festeggiando da ieri sera. Vediamo. Apriamo la porticina, vediamo chi è.
9: R101, sono Daniele da Villanteri.
4: No.
9: Sapete cosa fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Ciao e Uiva.

0: campione d'Italia.
1: Daniele c'ha la DASPO da qualche posto, no, dall'asilo, sì, da Bra. Ma è quello sicuro.
0: Il nostro piccolo tifoso sfegatato interista.
1: E se non lo metti oggi, quando lo metti, Daniele? Dai.
0: Jerry e Sal.
2: Eccoci qua.
0: Tocca a voi.
2: Non ci capisco più niente, troppe note vocali belle.
3: Sono sei mesi che non capisci.
2: Troppe battute belle che mi fanno commuovere.
0: Tu prendi il numero che a questi matrimoni potresti andare a suonare nei prossimi mesi.
2: In questo gioco non c'è il quinto posto.
1: No.
2: Mi viene da piangere.
1: Dai.
4: E allora the winner is.
5: Anch'io sono stata al matrimonio delle mie bottiglie di olio. Si sono unte in matrimonio. Ma. E wiwa, Linda da Catania.
1: C'era di peggio. Ma va bene così. Via.
0: La Sicilia in festa oggi, grazie a Linda, perché ha vinto il Tortorella Challenge, che torna domani qui su R101.
3: Il problema. Sono divertito di più ieri in Juve Fiorentina, pensa tu.
1: Vabbè.
3: È tutto.
1: Detto da Juventino, ha reso l'idea. Il Tortorella Challenge quando torna?
0: Domani alle 8.

0: tutti.
1: Che bello l'allenamento di ieri, ragazzi.
2: Sì, in effetti un'ora e mezza. Ma ho poi vinto, farla durare di più almeno.
1: Lo so, ho vinto nonostante Salvini sugli spalti.
3: Era la finale l'impresa.
4: Scusate, i norvegesi, facciamoli vincere a casa loro.
5: Ah, infatti, tutti favi il norvegese per quello che ha vinto Sinner, adesso ho capito.
1: Comunque è stato bello battere cosa in finale.
0: Come cosa?
6: Rud.
1: Dai, Gulli. Dopo aver battuto Pinco e Pallino prima.
3: Casper.
1: Ma allora, voi parlate di... parlate tanto di questi termini nuovi, queste cose qua. Sì. Allora ve le indico alcuni.
3: Vai. Sì.
1: Sto in rud.
2: Sì.
1: Vuol dire mi annoio.
5: Ah sì.
1: Sì.
3: Sto... Povero, già ha perso pure i...
1: Sto giocovicciando.
5: Sì.
1: Vuol dire sto rosicando.
3: Non puoi fare modi di dire sui nomi dei tuoi, poi, dei tuoi sfidanti.
1: Poi c'è Miss Mattarello.
3: Cosa vuol dire?
6: Attenzione.
1: Quando mi preparo e mi sistemo dove dico io.
5: Sì.
1: Cioè seduto e preparo il discorso prima della vittoria.
3: Okay. Vilipendio al presidente.
2: Pensavo peggio, però Miss Mattarello non partiva bene.
5: No.
1: Panattoso.
6: Panattoso. Cos'è?
1: Quando sei un po' così, un po' non, che non sorridi.
6: Non è vero.
3: Come pedaloso.
6: È un po' sornione.
5: Beh, ma posso chiedere... panattoso e sornione. È il tuo primo tifoso, Panatta, dai.
1: Posso dire una cosa?
2: Vai.
1: Perché Panatta sta diventando Margherita Hack?
5: No,
6: ma cosa
5: no,
6: dici?
2: Ma non dire
6: cioè,
2: così.
6: Sente ti mena.
3: Ma cos'è Panatta?
1: Poi c'è Iannicare.
3: Oh, cosa vuol dire Iannicare?
1: Vincere vuol dire.
5: Ah, sempre. Vincere.
1: E Sinnerare?
2: Sinnerare? Sì.
3: Trionfare. Cosa
1: vuol dire? Vuol dire sempre vincere.
6: Beh, meno poi... male che sono sinonimi. Meno male per noi tifosi italiani del tennis.
1: Sì. Volevo dire una cosa e poi vado via perché devo allenarmi.
2: Sì.
6: Ma anche
1: ho vinto.
6: Oggi.
1: Sì, ma a un certo punto ho sbagliato un colpo. Quindi quando sbagli si dice ho fatto un'alcarazzata.
2: No! Povero.
5: Dai. Guarda che adesso torna quella, appena torna quella e ricomincia ad impegnarti un po' di più anche te.
6: Vabbè, ricordiamo che Jannik Sinner, quello vero?
1: Sì.
6: È
1: sì.
6: L'unico giocatore insieme a Djokovic che ha vinto tutti i tornei Master 1000 possibili disponibili nella Terra. Djokovic
2: della Terra Rossa.
6: Sì, tutti i tornei della Terra 1000.
5: Hai mai vista verde?
6: No. Ok. Ma Djokovic lo fece per la prima volta a 31 anni.
5: Certo.
6: E quindi insomma, sì, ne era ancora margine.
5: Margine per
6: veramente.

0: eccola che arriva la rivincita dei boomer nel giorno in cui stiamo scoprendo tutte le nuove parole del vocabolario dei giovani.
1: Esatto.
0: Eccoci qua con Paolo Dini che ci fa tornare indietro nel tempo.
1: Allora, una sigletta di una rubrichetta. Vi abbiamo già chiesto qual era il tema di questo programma, di questa rubrica, e il suo conduttore più famoso. Lì abbiamo preteso nome e cognome. Risentiamo la sigletta? Dai. Non era per niente difficile. Siete arrivati in tantissimi.
0: Non era per niente Tarzan.
1: Non c'entrava niente. Tarzan non c'entrava niente. Avanti, sentiamo
2: questa
1: cosa.
2: La sigla dell'almanacco del giorno dopo.
3: No.
1: Dagli un'altra
3: quello
1: possibilità.
0: Era. Come faceva?
4: Esatto.
1: Bravo, era quella. Era quella. Me l'hai
3: boomer.
4: Poco dopo.
1: Sì.
4: No, dico.
1: Qualche
4: minuto dopo.
1: Però forse
4: dopo.
1: Era sullo stesso canale.
4: Sì.
1: Ok, sentiamo cosa avete.
4: Rai 1.
5: Ernesto Calindri, Massimo da Genova. Viva!
0: Ciao Massimo! Ernesto sbagliato!
4: Calindri, grande attore teatrale, testimonial dell'aperitivo con Carciofo.
1: Esatto, ma quando quello a cui ci riferiamo noi diceva che il giorno dopo avrebbe piovuto, Calindri col tavolino andava dentro, ha chiuso, non stava in mezzo alla strada.
3: È vero.
1: Esatto, avanti!
5: Non erano le previsioni del tempo col colonnello Antonio Bernacca?
1: No.
0: Quasi, dai!
4: Antonio, Fochino.
1: Fochino.
6: È facile. Era la sigla del meteo.
1: Sì.
7: Questa è la indimenticabile sigla delle previsioni del tempo che erano condotte dal colonnello Edmondo Bernacca.
8: Colonnello Edmondo Bernacca, previsioni del tempo. Sandra da Bologna.
0: Grande Sandra.
1: Bella Sandra.
4: No.
1: Sì, cosa?
4: C'era un altro?
1: Sì, ce n'è un altro. Se l'ultimo vedo qui l'ultimo impegnato.
6: Quando c'era il colonnello Bernacca non ne svegliava una.
1: E invece, allora sì, era
9: buonasera. Penso abbiate osservato con una certa attenzione il barometro di sigla e abbiate constatato come la pressione nelle ultime 24 ore abbia subito un aumento notevole.
1: E questa la voce inconfondibile del colonnello, non Antonio, Edmondo Bernacca.
0: Poi scusa, siamo andati avanti negli anni, l'hanno tolto il barometro nella sigla, perché leggeva.
4: Ma allora, tolto anche Bernacca.
1: Esatto. Fino al 2018 c'erano le previsioni del tempo fatte più o meno con questo stile. Bernacca si è fermato evidentemente molto prima, nell'84, però in Rai dal 54, e si trattava questo tema, dal 73 il tempo che fa prima del TG, quindi immaginatevi gli ascolti. Ed era un riferimento assolutamente interessante e importante, perché anche gli strumenti di previsione avevano dei limiti, mica erano quelli attuali. Di conseguenza c'era tutto il mondo, se vuoi, quello dell'agricoltura italiana, che doveva basare le proprie lavorazioni sul tempo che avrebbe fatto il giorno dopo, perché era pressoché impossibile prevedere la settimana.
0: Ma se ti perdevi quel momento lì, non è che potevi andare a cercare il meteo da altre parti.
1: Poi
0: dovevi vederlo in diretta.
1: Lui era un signore d'altri tempi, che parlava in un linguaggio semplice e riusciva a far capire anche concetti mica neanche troppo semplici. A volte non ci azzeccava. E la sua autorevolezza era addirittura accresciuta dal fatto che quando sbagliava andava in onda, diceva abbiamo sbagliato e spiegava il perché, e riusciva a far capire anche il perché e la variabilità estrema di queste potenziali previsioni dell'epoca.
4: Infatti, ormai che tempo fa, che era il corretto nome della trasmissione, veniva sostituito da cosa ha detto Bernacca?
1: Esatto.
4: Ha detto andavi a casa, ti eri perso questa cosa, sì, ok, ma che è successo in Italia?
1: Voi pensate,
4: che ha detto Bernacca?
1: Prima del TG 3 minuti c'è stato un tentativo da parte della Rai di ridurre a 2 minuti il tempo della rubrichetta. C'è stata una sollevazione popolare.
0: Ah sì?
1: Cioè la gente, no, 3 minuti dovete darceli tutti e 3, non dovete stringere e accorciare la durata di quel programma. Dopo Bernacca nell'84 era arrivato anche quest'altro, non altrettanto famoso ma comunque riconoscibile. Sentiamo.
10: Buonasera, io direi di iniziare con le temperature minime di oggi, vediamo la distribuzione.
1: Allora, questo era invece il generale, perché Bernacca si è congedato da generale una volta andato in pensione, ma per tutti
4: colonnello.
1: Era colonnello. E lui invece era già generale, Andrea Baroni.
0: Ci azzeccava di più?
1: Ed era quello che lo sostituì. sportiva e che poi per un ulteriore decennio ha preso le redini di questa trasmissione.
0: Adesso è tutto in mano adesso, alla famiglia, ragazzi. Giuliacci.
1: Però dal 2007, da quando sono arrivate le applicazioni, non dite che non andate a dare uno sguardo al meteo per qualsiasi situazione vi riguardi, anche soltanto un barbecue da fare.
0: Sarebbe bello, vero, risentire una previsione del tempo del 18 maggio di quegli anni lì e capire perché? Che temperature c'erano.
4: Ah, esatto.
0: Come era il maggio in quegli anni lì.
4: C'è anche un'ultima curiosità, sì, visto che come indizio vi abbiamo fatto sentire la sigla. Per quanto riguarda la sigla, ufficialmente è attribuita a un musicista dal nome che si chiama Robuschi, ma in SIAE risulta depositata con il nome, con il titolo che
0: Tarzan
4: tempo fa,
0: Boy?
4: No, a nome di Adelmo Amadori. Ah. E non risulta poi, cioè anche su YouTube andare a vedere.
1: Esatto.
4: Alcuni dicono era un pezzo di una colonna sonora di un film, quindi c'è un po' di mistero.
1: Vai a capire a chi
4: un po' di nebbia per rimanere.
1: Esatto, bravo. Il termine nebbia in Valpadana deriva da quel tipo di comunicazione lì, così come pare che dicano che gli italiani hanno capito finalmente dove erano le Azzorre grazie a lui e all'anticiclone che arrivava sempre a modificare le condizioni meteo nel nostro paese. Questo era il boomer di oggi. Se vi è piaciuto, vi aspetta di nuovo il prossimo lunedì.

0: ci siamo sbagliati, non di tantissimo, perché l'avevamo dato come più papabile vincitore di Eurovision 2026. La Grecia ha offerto.
1: Con chi ha offerto?
2: Offerto non è quello del Grande Fratello.
1: Ah, ragazzi, Fedro, Fedro. Cos'è che hanno offerto? Che io non
0: offerto c'era. Era il titolo di questa canzone che stiamo sentendo, del partecipante dalla Grecia, Achilas.
1: Uguale a quella che ha vinto, praticamente.
2: Quale Psy?
0: Tamarra come Bangaranga, trionfatrice di questo Eurovision dalla Stadale di Vienna. Ho idea che anche questa ce la balleremo alla stragrande.
3: Ma quando è che chiudono sto circo?
0: È finito.
3: Ma cos'è?
0: Secondo posto per Israele con una canzone meravigliosa. Terza la Romania, quarta l'Australia. Mi dice, boh, cosa Australia. Ci fa l'Eurovision?
3: L'Australia all'Eurovision.
1: Vabbè. Oh.
0: Se gli piaceva. Hanno deciso di partecipare. Quinta l'Italia con il nostro Salda Vinci, trionfatore di Sanremo.
1: Quindi, se è tutto quello che ho capito, l'anno prossimo sarà la Bulgaria ad ospitare la finale.
0: Sì. Esattamente. Okay. Chissà cosa ne pensa il nostro Carlo Conti.
4: Bene, bene, bene.
0: Ciao Carlo.
4: Qua. Sigla dell'Eurovision.
3: Ma no. Ha cambiato solo la parola, scusa.
0: Infatti.
4: E Lucio Pirazzoli che ha composto questa grandissima canzone.
3: Ma non allora, credo non proprio.
1: Ma non è vero.
4: Allora, no. Bene, bene. Allora,
0: Carlo,
4: mi costo...
0: abbiamo saputo che hai ricevuto.
4: Vinta? Sì. Sinner.
3: No.
5: Io mi no. sento, sono sempre sentito livornese.
0: No, è vero, questa volta stiamo dicendo una cosa seria, è successo davvero.
1: Sì, sì.
0: C'era
1: sì.
0: anche il nostro Leonardo Piazza.

0: commento.
1: Ora devo andare perché me la danno anche a Sanremo. Comunque, sto cercando di far saltare De Martino, ragazzi.
2: Perché?
3: Ma se gliel'hai dato tu lo scettro.
2: Ma infatti, hai detto te che smettevi.
0: L'hai incoronato nell'ultima edizione, davanti a
1: sul
0: tutti.
1: Pacco, sul pacco li passano i sottotitoli. Allora,
3: era un pacco
1: Stefanone. Stefanone Paccone Di Martino, che è giovane per iniziare e anche per finire la sua carriera.
3: Povero,
1: applauso
3: perché?
1: A questa mia frase.
2: No, ma non dire.
1: Scusate, Stefano. Ti voglio bene come se tu fossi il mio erede. Allora, Salda Vinci, quinto in classifica.
4: Sì.
1: Ma dico, vi sembra giusto?
3: Perché
2: dovrebbe.
1: No, dico, vi sembra giusto che in Italia sia arrivato primo? Hanno fatto bene a metterlo quinto. Allora, scherzo, Salda, ti voglio bene come se tu fossi uno che canta i matrimoni. Allora, mi ricordo quando venne a cantare il mio matrimonio, in cambio gli ho dato un biglietto per andare a vedere Napoli-Sassuolo. Si scherza, grande Salda. Grande Salda, Napoli ci ha rappresentato veramente alla grande in questa Eurovision. Io comunque avrei mandato all'Eurovision Marco Masini a cantare Ci vorrebbe il mare al posto dell'Australia.
4: Ah!
1: Quindi cosa c'entra l'Australia?
2: Niente, infatti.
3: Sono dei fanatici dell'Eurovision, anche a Gran Bretagna, c'è Israele, c'è tanti paesi esterni.
1: Anche a me piacerebbe presentare gli Oscar, ma non ci posso andare.
2: Vero, però. L'Australia ha provato anche a non corrompere, ma ha buttato lì che se avesse vinto avrebbe pagato il viaggio e le trasferte a tutto il circo dell'Eurovision trasferito quel punto a Melbourne, a Sydney o dove
0: perché
2: vuoi.
0: Perché non hanno vinto subito allora?
1: Io ragazzi, quando sono andato dietro alle quinte 2 anni fa, quando mi hanno visto, mi hanno detto: ma lei rappresenta Capoverde? Ho detto: no, Capoverde.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Vabbè. No. Rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, no. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: Esatto. È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione quando...
2: L'emozione. È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Devono farlo anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Lo vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: E perché non un po' di Brotox?
1: Cioè?
0: E il Brotox, stiamo parlando di. No, il Brotox. Allora, volete un volto più fresco con zero effetto artificiale e risultati naturali?
2: Ma cos'è?
0: Andate di Brotox. Il Brotox
3: è. Il Brotox!
0: Allora, i chirurghi estetici. Cosa dicono? Dicono che il 20% dei loro pazienti ormai sono uomini.
1: E certo.
0: Padri di famiglia, a prescindere dallo stile di vita, dalla professione. Anche? E allora sono sempre più gli uomini che ricorrono al. Adesso io dico delle cose delle quali non conosco.
1: Come
0: non
1: sempre.
0: So cosa sto dicendo.
3: Vai, provaci.
0: Allora, il filler, che cos'è il filler?
3: Il filler è diverso dal Botox. Ti riempie le rughe.
0: Sì.
3: Okay. Anche le labbra, sì, per esempio.
0: E il Botox cosa ti riempie?
3: Il Botox è quello che ti anestetizza i muscoli e quindi ti.
0: Rilassa.
3: Ci si distendono le rughe, esatto. Okay,
2: perché sapete queste cose?
0: No, perché è la moda.
3: È
0: sempre
3: la moda.
0: Più. È sempre più. Cioè, gli uomini al pari delle donne, quasi al pari delle donne, ricorrono sempre più spesso al ritocchino estetico.
3: E perché si chiama Brotox per gli uomini?
0: Che ne so,
2: bro,
0: lo dicono
2: perché
0: qua.
2: Da bro.
0: E allora c'è chi, poi c'è chi fa come me, ricorre alla schiuma del poliuterano espanso. E se la spara in panza, è per quello, non è ciccia.
1: Beh, comunque i filler tutte le sere dalle 6 alle 8 qua su R101.
3: I Finlay sono.
0: E perché non ti fai un po' di brodo anche tu di Brotox?
1: Io lo sai dove me lo sono fatto il filler?
2: Dove? Lo scrotox hai fatto?
1: Andiamo avanti con lo scrotox ho fatto. Che è un metà.
3: È quello che dicevano che
1: tra scrub e lo Botox, capito?
3: Alcuni piloti per riempire meglio la tuta lo fanno proprio nelle parti in
0: sì,
2: ma che ne sai?
3: Gli atleti
0: è uscita la notizia
3: data a noi.
0: E gli atleti, quelli del salto col trampolino durante le Olimpiadi. Per acquisire aerodinamica e per spostare il peso del baricentro che
3: sì, se no la tuta balla e rallenta.
0: Si gonfiavano alla rame per arrivare più lontani.
1: Infatti ce n'era uno, se ne ha fatto così tanto che si metteva sul trampolino e si sbilanciava e cascava sempre prima del via.
0: Ma perché non ti sei così magro che sembri sottovuoto? Perché non ti fai, non ti riempi un po'?
1: Vabbè. Allora,
3: abbiamo imparato una nuova parola oggi alla banda di R101. Dopo Brotox cosa aggiungiamo? Sentiamo le vostre. Sentiamo.
4: Ciao, sono Stefania D'Alba.
3: Ciao.
4: Per me le parole sono infinite, avendo due figli adolescenti, Grinciata, stai nel chill, non mi chiudere, e poi vibes, il tuo vibes e il tuo swag a seconda di come ti vesti.
0: Il bite lo mette mia moglie per non grignare i denti.
3: Il tuo di swag. Alba.
0: Il mio swag?
1: Signora di Alba ha due figli trapper. Okay. Una trap. Ok, mi fate salutare Perugia che ha vinto la Champions di volley maschile e il pilota di Gianantonio che ieri nella motocicletta.
2: Bravi, Fra.
1: Romano.
2: Bravi.
1: Ha trionfato.
0: Di Gianantonio faceva il TG, giusto?
1: Sì. Poi si è rotto le scatole e corre in motocicletta.
3: Beh, direi Aura.
1: Aura per loro.
3: Aura per loro.
1: Esatto.